0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono quello che non ti aspettavi,

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà.

Bingo rec, scrivo rap, sto dritto dal Vico Man. Swing e jazz, piglio test, spare e paro figlie tex. Dance, colpi come Shiroken, disonest. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, and the sand in the Stati Uniti. Chi magna come a

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che sembra

0: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Noi

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Caronno Pertusella. Torna a splendere la statua di San Giuseppe. Saronno. Via Montoli, scavi preliminari in vista della futura passerella. Sempre Saronno, lavori in via Mantegazza, Lainati e Novara. Saronno, rotatoria lombarda, Varese, si sposta un impianto in vista della messa in sicurezza dell'incrocio. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella, alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia.
2: Caronno Pertusella, restituita al suo antico splendore la statua di San Giuseppe Artigiano, custodita nella cappelletta votiva di Via Rossini, nel quartiere Bariola di Caronno Pertusella. Il merito è degli artisti dell'associazione Giocare con l'Arte, che hanno portato a termine un accurato intervento di restauro sotto la guida del maestro Enzo Cremone. La scultura presentava i segni lasciati dal tempo, ora eliminati grazie a un lavoro che ne ha valorizzato nuovamente forme e colori. Un risultato accolto con soddisfazione dai residenti della frazione, particolarmente legati alla piccola edicola religiosa che da anni rappresenta un punto di riferimento per il quartiere. Si tratta di un luogo molto caro alla comunità di Bariola, spiega il presidente del comitato Pro Bariola. La cappelletta venne realizzata su iniziativa di padre Giuseppe Genoni, che ne promosse la costruzione, chiedendo il sostegno del comune. Fu collocata nella parte finale del quartiere con la statua di San Giuseppe Artigiano, mentre all'ingresso della frazione si trova la cappella dedicata alla Madonna. Per questo era importante preservarla e riportarla alle sue condizioni originarie. Con il restauro concluso, i fedeli e i residenti potranno tornare ad ammirare la statua, rinnovata durante i momenti di preghiera e di raccoglimento.
1: Saronno, via Montoli. Interventi preparatori in vista della realizzazione della nuova passerella ciclopedonale in via Montoli. Il comune nei giorni scorsi ha affidato alla società Ronzoni SRL di Seveso l'esecuzione di due scavi esplorativi nell'area in cui sorgeranno gli sbarchi della futura struttura. Gli scavi, che saranno eseguiti manualmente, serviranno a individuare con precisione il tracciato dei sottoservizi presenti nel sottosuolo e verificare eventuali interferenze con le fondazioni della passerella. In particolare, l'indagine consentirà di definire l'esatta posizione dei micropali che dovranno sostenere la nuova struttura metallica. Al termine delle verifiche è previsto il completo ripristino della pavimentazione stradale interessata dai lavori. L'intervento è stato affidato per un importo di 5.195 euro oltre IVA, pari a 6.338 euro complessivi. La nuova passerella di via Montoli era stata inserita nella programmazione comunale con l'approvazione nel dicembre 2025 del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica.
2: Saronno cambia temporaneamente la viabilità in alcune strade di Saronno per consentire i lavori di scavo necessari alla realizzazione di un nuovo tronco in cavo interrato, eseguiti da Bento Cablo per conto di E-distribuzione. L'ordinanza comunale è in vigore già da mercoledì 23 settembre e si protrarrà fino al 30 di ottobre e comunque fino alla conclusione dei lavori. In via Mantegazza Gazza, nel tratto compreso tra il civico 11 e l'intersezione con via Lainati, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, mentre la carreggiata sarà ristretta. Dovrà comunque essere garantita la regolare circolazione. Modifiche più rilevanti in via Lainati, tra via Manteganza e via Novara. Oltre al divieto di sosta su entrambi i lati, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione da via Manteganza verso via Novara. Anche in via Novara, all'incrocio con via Lainati, saranno presenti restringimenti della carreggiata. Inoltre, chi percorre via Novara in entrambe le direzioni, arrivato all'intersezione con via Lainati, dovrà proseguire diritto verso il centro città oppure in direzione di Uboldo. Nelle giornate prossime potrà essere istituito, se necessario, anche il senso unico alternato.
1: Sempre Saronno, un frigo abbandonato in mezzo al parco. Un grosso frigorifero è stato abbandonato nel parco Alpini, tra via Randaccio e via Concordia, all'ingresso del quartiere Prealpi. Il voluminoso elettrodomestico, lasciato a terra nell'area verde, ha suscitato l'indignazione dei residenti di fronte all'ennesimo episodio di abbandono di rifiuti. Non è la prima segnalazione che riguarda il parco. In passato erano già stati documentati sacchi e altri materiali lasciati nell'area. Il frigorifero dovrà ora essere rimosso e avviato al corretto smaltimento.

Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie. La chiusura. Oggi le notizie di News.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 27 settembre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8:27, replicate alle 19:40 e con la musica di Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:27 Anna e Anna conducono Cicciarem, un cicinin, in replica alle 19:10, seguite alle 10 dalla Santa Messa dalla Prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle ore 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle ore 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle ore 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele Stefano con Wazzanane alle ore 15, Elena e Elena Maria alle ore 17:25 con Teatro Giocoso in musica e il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle ore 17:55. La giornata festiva termina alle 22 con le leggende metropolitane curate da Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, in audio streaming, inoltre su Spotify, spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi, in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: di ier,
0: d'incu
1: e de duman.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Ciccaremun Ciccinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

sì, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. L'originale consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi a Legnano per la festa dell'uva domenica 27 settembre dalle ore 8 alle ore 19 in via della Pace a Legnano presso il maniero della Contrada La Flora. Domenica 27 settembre, tempo di festa alla Contrada La Flora di Legnano con gli ambulanti di Forte dei Marmi, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d'Italia, quello vero, che porteranno i loro tradizionali attributi di colore e qualità all'interno della tradizionale festa dell'uva. Un vero e proprio spettacolo itinerante, che ogni volta attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del paese. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto dell'originale consorzio. Domenica 27 settembre a Legnano, in occasione dei festeggiamenti per la festa dell'uva, nella consueta location di Via della Pace, nei pressi del maniero della Flora e in collaborazione con la Contrada. I famosi ambulanti toscani propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico che fanno rivivere le magiche atmosfere del mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Saronno a Legnano in bici nasce la Rai Dolona, 60 km per tutti tra boschi e foliage. Si terrà domenica 11 ottobre all'interno del programma di 120 foglie morte, la prima edizione della Rai Dolona, pedalata non competitiva di circa 60 km, organizzata da Helios ASD e SC Pedale Saronnese. La Rai Dolona porterà a pedalare tra boschi già impreziositi dai primi colori dell'autunno, sterrati e ciclabili per quasi tutto il suo percorso.

0: garantendo piena sicurezza. È pensata soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, ma può essere percorsa anche con bici da corsa o di altro tipo, purché dotate di pneumatici adatti a questi terreni. È praticamente tutta in piano, per cui non serve un particolare allenamento e si può completare in un tempo tra le 4 e le 5 ore, ristori compresi. La partenza è prevista dalle 8.30 in avanti dall'area ex Isotta Fraschini di Saronno in via Milano 7, dove ci sarà l'anteprima della mostra 120 foglie morte. Tutti i partecipanti potranno prendere il via quando lo riterranno, seguendo la traccia messa a disposizione dagli organizzatori e rispettando scrupolosamente sotto la propria responsabilità il codice della strada. Si parte da Saronno per andare verso il Parco degli Aroni di Gerenzano, passando dalle cascine Girola del Sorcorso e Inglesina. Da lì si prosegue nei boschi verso Cislago, dove è prevista una prima sosta al santuario di Santa Maria della Neve. Si continua poi fino alla zona di Cairate, dove si scende in Valle Olona. Da lì si segue la bellissima ciclabile fino all'approdo dei Calima lì di Fagnano Lona, dove ci sarà il ristoro di metà percorso. Si prosegue lungo la ciclabile fino a Castellanza per poi arrivare al castello di Legnano. Da qui ci si ricollega all'Olona fino al canale Villoresi e seguendo la ciclabile si arriva a Caronno Pertusella, da dove si torna infine a Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura. All'arrivo è prevista un'area food e beverage aperta a tutti. Per iscriversi basta cliccare sul sito raidolona.it e seguire le istruzioni per pagare la quota di 10 euro e ai primi 100 iscritti verrà regalato.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Vincenzo De Paoli. Quella carità donata con la fatica delle braccia. E la carità richiede proprio la fatica delle nostre braccia, il sudore del volto nostro, perché così Dio ha amato l'umanità e si è fatto compagno di viaggio accanto a tutte le sofferenze dell'uomo. Questo messaggio di speranza rappresenta una parte importante dell'eredità spirituale di San Vincenzo. Nato in Guascogna nel 1581, da giovane era stato guardiano di porci, poi era stato schiavo a Tunisi, liberato dal suo stesso padrone da lui convertito. Da questa esperienza nacque la sua vocazione, mettersi al servizio degli ultimi come carcerati, poveri e malati. Divenne parroco a Parigi nel 1612, poi tra il 1618 e il 1626, per dare concretezza alla sua missione, fondò i preti della missione lazzaristi e insieme a Santa Luisa de Marillac nel 1633 le figlie della carità. Alla sua scuola crebbero numerosi animatori della Chiesa di Francia. Morì nel 1660. Tra gli altri santi di oggi, San Caio di Milano, vescovo, e il beato Lorenzo da Ripafratta, religioso.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 27 settembre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8:27, replicate alle 19:40 e con la musica di Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:27 Anna e Anna conducono Cicciarem, un cicinin, in replica alle 19:10, seguite alle 10 dalla Santa Messa dalla Prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle ore 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle ore 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle ore 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Wazzanane alle ore 15, Elena e Elena Maria alle ore 17:25 con Teatro Giocoso in musica e il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle ore 17:55. La giornata festiva termina alle 22 con le leggende metropolitane curate da Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, in audio streaming, inoltre su Spotify, spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi, in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Caronno per Tosella. Torna a splendere la statua di San Giuseppe. Saronno. Via Montoli, scavi preliminari in vista della futura passerella. Sempre Saronno, lavori in via Mantegazza, Lainati e Novara. Saronno, rotatoria lombarda, Varese, si sposta un impianto in vista della messa in sicurezza dell'incrocio. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella, alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia.
2: Caronno per Tosella, restituita al suo antico splendore la statua di San Giuseppe Artigiano, custodita nella cappelletta votiva di Via Rossini, nel quartiere Bariola di Caronno per Tosella. Il merito è degli artisti dell'associazione Giocare con l'Arte, che hanno portato a termine un accurato intervento di restauro sotto la guida del maestro Enzo Cremone. La scultura presentava i segni lasciati dal tempo, ora eliminati grazie a un lavoro che ne ha valorizzato nuovamente forme e colori. Un risultato accolto con soddisfazione dai residenti della frazione, particolarmente legati alla piccola edicola religiosa che da anni rappresenta un punto di riferimento per il quartiere. Si tratta di un luogo molto caro alla comunità di Bariola, spiega il presidente del comitato Pro Bariola. La cappelletta venne realizzata su iniziativa di padre Giuseppe Genoni, che ne promosse la costruzione, chiedendo il sostegno del comune. Fu collocata nella parte finale del quartiere con la statua di San Giuseppe Artigiano, mentre all'ingresso della frazione si trova la cappella dedicata alla Madonna. Per questo era importante preservarla e riportarla alle sue condizioni originarie. Con il restauro concluso, i fedeli e i residenti potranno tornare ad ammirare la statua, rinnovata durante i momenti di preghiera e di raccoglimento.
1: Saronno, via Montoli. Interventi preparatori in vista della realizzazione della nuova passerella ciclopedonale in via Montoli. Il comune nei giorni scorsi ha affidato alla società Ronzoni SRL di Seveso l'esecuzione di due scavi esplorativi nell'area in cui sorgeranno gli sbarchi della futura struttura. Gli scavi, che saranno eseguiti manualmente, serviranno a individuare con precisione il tracciato dei sottoservizi presenti nel sottosuolo e verificare eventuali interferenze con le fondazioni della passerella. In particolare, l'indagine consentirà di definire l'esatta posizione dei micropali che dovranno sostenere la nuova struttura metallica. Al termine delle verifiche è previsto il completo ripristino della pavimentazione stradale interessata dai lavori. L'intervento è stato affidato per un importo di 5.195 euro oltre IVA, pari a 6.338 euro complessivi. La nuova passerella di via Montoli era stata inserita nella programmazione comunale con l'approvazione nel dicembre 2025 del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica.
2: Saronno cambia temporaneamente la viabilità in alcune strade di Saronno per consentire i lavori di scavo necessari alla realizzazione di un nuovo tronco in cavo interrato, eseguiti da Bento Cablo per conto di E-distribuzione. L'ordinanza comunale è in vigore già da mercoledì 23 settembre e si protrarrà fino al 30 di ottobre e comunque fino alla conclusione dei lavori. In via Mantegazza Gazza, nel tratto compreso tra il civico 11 e l'intersezione con via Lainati, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, mentre la carreggiata sarà ristretta. Dovrà comunque essere garantita la regolare circolazione. Modifiche più rilevanti in via Lainati, tra via Manteganza e via Novara. Oltre al divieto di sosta su entrambi i lati, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione da via Manteganza verso via Novara. Anche in via Novara, all'incrocio con via Lainati, saranno presenti restringimenti della carreggiata. Inoltre, chi percorre via Novara in entrambe le direzioni, arrivato all'intersezione con via Lainati, dovrà proseguire diritto verso il centro città oppure in direzione di Uboldo. Nelle giornate prossime potrà essere istituito, se necessario, anche il senso unico alternato.
1: Sempre Saronno, un frigo abbandonato in mezzo al parco. Un grosso frigorifero è stato abbandonato nel parco Alpini, tra via Randaccio e via Concordia, all'ingresso del quartiere Prealpi. Il voluminoso elettrodomestico, lasciato a terra nell'area verde, ha suscitato l'indignazione dei residenti di fronte all'ennesimo episodio di abbandono di rifiuti. Non è la prima segnalazione che riguarda il parco. In passato erano già stati documentati sacchi e altri materiali lasciati nell'area. Il frigorifero dovrà ora essere rimosso e avviato al corretto smaltimento.

Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie. La chiusura. Oggi le notizie di News.

0: dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a voi genitori, zii, nonni che sempre ascoltate le mie fiabe, le fiabe di Sissi, bellissime dai, ce ne sono veramente tantissime, quante ne abbiamo ascoltate in questi anni, eh? Tante, tante. Bambini, oggi invece che parlarvi di ecologia, siccome molti di voi hanno affrontato un viaggio in aereo, lo devono ancora affrontare con i genitori, quelli magari più grandini, sui 10 anni, insomma un'età così media, piccolini, allora vi ho dei consigli per voi. Dopo iniziamo con la nostra bella puntata e le nostre storie. Allora, mamme, papà o comunque chiunque viaggi con un bambino più o meno di 10 anni, diciamo, i punti chiavi per viaggiare bene in aereo: coinvolgerlo nella preparazione dello zaino, portare dispositivi elettronici con contenuti scaricati offline e vestirlo con abiti comodi. A questa età i bambini sono autonomi, ma un volo lungo può comunque annoiare. Allora, zaino personale. Lascia che il bambino prepari un piccolo zaino con un libro. Quindi, bambini, attenzione, prendetevi un bel libro che vi piace, un blocchetto per cruciverba, un diario di viaggio. Tecnologia offline. Scarica in anticipo film, serie, giochi su un tablet e porta delle cuffie adatte a te o a lui se siete voi genitori che gliele mettete. Non dimenticare una power bank carica, poi magari sui viaggi lunghi ci sono già intrattenimenti, dei film, della musica. Snack preferiti, anche lì se non volete acquistarlo sull'aereo prendi una scatola con i suoi cibi e le cornie preferite per spezzare il tempo ed evitare il cibo dell'aereo. Per quanto riguarda i vestiti, allora fallo vestire con pantaloni comodi, calzini, felpa, poiché l'aria condizionata in cabina può essere fredda, oppure una canottiera e un coprispalle. Autonomia, 10 anni saranno gestire già il tempo e rispettare le regole di sicurezza. Parla con il bimbo prima del volo per stabilire cosa fare durante le ore di noia. E poi, vabbè, per scoprire trucchi utili su come organizzare kit di trattenimento e gestire i momenti di pausa a bordo, potete anche guardare sui link che ci sono online, che c'è scritto tutto. Poi bisogna sapere anche quanto dura il volo, se è la prima volta che viaggi in aereo, ci sono altri consigli, ma secondo me quelli essenziali li abbiamo detti e quindi buon viaggio! E adesso vi faccio ascoltare, prima di iniziare con la nostra storia, Nana Supergirl.

Bambini, possiamo partire con la nostra prima storia di oggi, che si intitola L'uomo che non aveva paura di nulla. Una volta, quattro spettri se ne stavano seduti insieme a chiacchierare tranquillamente e a fumare. Ho sentito che sulla terra c'è un uomo che non ha paura di niente, neanche di noi, disse uno. Brutta faccenda, commentò il secondo. Dovremmo fare qualcosa. Il terzo saltò su. Scommetto che riuscirò a spaventarlo così tanto che non avrà più il coraggio di farsi vedere in giro. Allora il quarto, che era il più anziano, fece una proposta. Scommettiamo i nostri cavalli fantasma. Chi tra di noi riuscirà a spaventarlo di più avrà vinto. Agli altri sembrò un'ottima idea e in una notte di luna, pochi giorni dopo, l'uomo che non aveva paura di nulla si ritrovò davanti il primo spettro, che aveva preso la forma di uno scheletro e ballonzolava battendo forte i denti. Buonasera, mi faresti il favore di spostarti? Sei proprio sulla mia strada, disse l'uomo che stava percorrendo un sentiero solitario. Ci sono io e ci resto, rispose l'altro, a meno che tu non faccia una partita a cerchio e bastone con me. Ma attento, se perdi diventerai uno scheletro. Ah, un bel gioco movimentato, è proprio quello che ci vuole in una serata come questa, esclamò l'uomo. Afferrò lo scheletro, lo piegò a cerchio e lo fece rotolare, usando l'osso più lungo della gamba come bastone. Beh, credo proprio di avere vinto la partita, disse infine. Adesso che ne dici di giocare un po' a palla? Prese il teschio e lo fece rimbalzare, spingendolo con l'osso della gamba. Smettila, mi fai male, urlò il fantasma. Come vuoi, rispose l'uomo, dando un calcio al teschio. Ma se non sbaglio, sei stato tu a propormi di giocare insieme. Poco dopo, gli venne incontro il secondo fantasma, anche lui sotto forma di scheletro, e gridò all'uomo, afferrandolo per le spalle. Balliamo, amico! Ottima idea, ma ci manca la musica. Qui ci vuole un bel tamburo. E l'uomo prese il teschio dello scheletro e cominciò a colpirlo forte con l'osso del femore. Ai ai, basta, mi stai facendo venire mal di testa, strillò il fantasma. Ma guarda un po' se mi doveva capitare uno scheletro così stupido. Prima mi propone di ballare e poi si lamenta. Non vale la pena di sprecare tempo con te, ribatté l'uomo. Diede un calcio al teschio e proseguì per la sua strada. Presto fu il turno del terzo fantasma, che come gli altri aveva l'aspetto di uno scheletro. Ah, che noia, sbadigliò l'uomo. Ancora uno scheletro? O sei lo stesso che ho incontrato poco fa? Mi dispiace per te, ma sono un altro. Quelli erano i miei cugini, tipi troppo gentili per i miei gusti. Io voglio combattere, quindi preparati e stai attento. Perché se vinco io, anche tu diventerai uno scheletro. Peccato, perché io di battermi non ho proprio voglia. Sai cosa mi piacerebbe? Fare una corsa in slitta. In un lampo staccò le costole dello scheletro e ci fece uno slittino. Fermo, fermo, mi stai rompendo tutto, protestò il fantasma. Accidenti, eccone un altro che non sa giocare frigna per qualsiasi sciocchezza, esclamò l'uomo. Buttò le ossa dello scheletro in un ruscello e continuò sul suo cammino. Il quarto fantasma, che era il capo e aveva visto tutto quello che era successo, decise di spaventare l'uomo presentandosi in forma di scheletro, sì, ma in groppa a un cavallo altrettanto scheletrico. E per fargli più impressione, appena lo vide, gridò: «Sono venuto per ucciderti!» Per nulla impaurito, l'uomo cominciò a fare delle smorfie al fantasma,
roteando gli occhi e digrignando i denti. «Anch'io sono uno spettro e molto più tremendo di te», disse. E lo scheletro terrorizzato cercò di scappare via. Ma l'uomo afferrò le briglie del cavallo e lo bloccò. «Eh no, caro mio, se proprio te ne vuoi andare, scendi e vai a piedi». Lo scheletro si affrettò a smontare e l'uomo lo fece a pezzi. Poi salì sulla cavalcatura fantasma e arrivò al suo accampamento all'alba, quando i primi raggi del sole fecero svanire il cavallo scheletro. Alcune donne che si erano alzate presto lo videro e poco dopo tutti parlavano della sua prodezza. «Come sei coraggioso! Non hai proprio paura di nulla!» gli diceva la gente, congratulandosi con lui. Mentre si pavoneggiava per tutti questi complimenti, un minuscolo ragno gli salì sul braccio e l'uomo, che non aveva paura di nulla, cominciò a strillare: «Aiuto, aiuto, salvatemi! Non sopporto i ragni!» Allora si avvicinò una bambina, prese il ragnetto e scoppiò a ridere. E tutto l'accampamento rise con lei. Insomma, con i ragnetti sono un po' anch'io così. Adesso, bambini, vi voglio cantare Daitan 3.

e anche la mia amica che ha cantato con me vi saluta tutti quanti. Ma adesso proseguiamo con la seconda storia, che si intitola Alla voga delle streghe. C'era una volta un giovanotto che di mestiere faceva il barcaiolo. Con il suo vecchio barcone trasportava le persone e le cose dall'altra parte del fiume. E viveva felice, anche perché aveva una fidanzata che amava molto. Era una ragazza bella e brava, ma aveva un difetto. La sera del sabato non voleva mai uscire con il fidanzato e ogni volta trovava scuse diverse per non vederlo. Naturalmente a lui dispiaceva, ma ormai ci aveva fatto l'abitudine e la cosa non gli sembrava più tanto strana. Una domenica d'inverno, però, il giovanotto trovò la sua barca in un punto diverso da quello in cui lui l'aveva lasciata la sera prima. E per di più, i nodi che la legavano erano così complicati che ci mise parecchio a scioglierli. Capitò lo stesso la domenica dopo e anche quella seguente. Così decise di vederci chiaro. E quando arrivò la sera del sabato, si nascose sul fondo della barca sotto una coperta. Scese la notte e il giovanotto sentì che sulla barca salivano 5 donne. Una di loro, che sembrava più vecchia delle altre, disse: che strano, stasera c'è qualcosa che non va. Ho l'impressione che sulla barca siamo in 6. Forse una di noi è incinta e ancora non lo sa. Le rispose un'altra e il giovane riconobbe la voce della sua fidanzata. Guardò da una fessura ed era proprio lei, che si mise ai remi cantando: alla voga delle streghe, ogni colpo 100 leghe. Subito la barca si sollevò e cominciò a volare nel cielo. Pochi minuti dopo, il giovane vide che stavano scendendo su una terra dove era giorno e faceva molto caldo. Una volta arrivate, le donne si allontanarono, lasciando i loro mantelli sul barcone, e lui se ne andò a fare un giro. Era un posto davvero strano. Le case, tutte bianche, erano altissime e avevano cupole d'oro. Le persone parlavano una lingua incomprensibile e nei campi crescevano piante mai viste. In un frutteto vide ciliegie già mature. Così colse 5 rametti e li infilò nell'orlo di ogni mantello. Poi si nascose di nuovo in fondo alla barca. Presto le streghe tornarono e la fidanzata si mise ai remi cantando: alla voga delle streghe, ogni colpo 100 leghe. La barca si alzò e in un batter d'occhio tornarono da dove erano partiti. La mattina dopo il giovanotto, quando vide la fidanzata, le chiese: dove sei andata ieri sera che in pieno inverno hai un rametto di ciliegie nel mantello? La ragazza vide le foglioline verdi che spuntavano dall'orlo e capì di essere stata scoperta. Scoppiò in lacrime, pregando il barcaiolo di non tradirla. Egli promise che non sarebbe mai più andata con le streghe e gli avrebbe fatto dei regali bellissimi. Insomma, tanto disse e tanto fece che riuscì a convincerlo. Qualche giorno dopo la ragazza portò alla madre del fidanzato una camicia di seta trapunta d'oro e le chiese di fargliela indossare la domenica seguente. Quando se ne fu andata, però, la donna si accorse che i fili d'oro erano annodati alla maniera delle streghe. Così accese un gran fuoco nel camino e ci gettò dentro la camicia, che mentre bruciava lanciava sibili e sospiri. In quello stesso momento, la ragazza che stava tornando a casa sua cadde a terra contorcendosi e nel giro di qualche minuto morì. Quella sarebbe stata la fine del barcaiolo se avesse indossato la camicia stregata. Bambi!
bambini, adesso vi canto "Hanno ucciso l'uomo ragno".

bambini, siamo giunti al momento barzellette. Perché? Perché hai messo quel giornale a bagno nell'acqua? Ma per avere notizie fresche. In autostrada c'è molto traffico. Un uomo dice alla moglie: cara, per favore, puoi controllare se le frecce funzionano? E la moglie: adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no, adesso sì. E l'ultima. Che differenza c'è tra un piano e una chitarra? Beh, la chitarra può suonare piano piano, ma il piano non può suonare chitarra. E con questa, bambini, giuro che vi saluto. Vi saluta la vostra Sissi, vi saluta e vi dà appuntamento qui su Radio Orizzonti la prossima settimana, cioè la prossima domenica, alla stessa ora qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti, buona settimana e alla prossima. Ciao a tutti dalla vostra Sissi, ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, gli americani.

70, perché sono quelle che hanno, come dire, sottolineato a livello sociale il cambiamento di un'epoca. E allora andiamo immediatamente a cominciare con la prima che vi presento, che è Connie Francis, pseudonimo di Concetta Rosa Maria Franconero, cioè iniziamo subito da una italo-americana nata a Newark nel 1937 e morta a Pompano Beach nel 2025. Una cantante e attrice statunitense ampiamente riconosciuta come la prima regina dei rock and roll, avendo venduto più di 100 milioni di dischi, la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno nella classifica del Billboard Hot 100, con 53 canzoni diventate hit nel corso della sua carriera. Era nata in una famiglia di origine italiana e la giovane Concetta imparò l'italiano e lo Yiddish in parallelo all'inglese, sua lingua madre, vivendo in un quartiere dalla forte presenza ebraica. Grande lancio arrivò nel 58, entrando prepotentemente nelle classifiche americane e inglesi. Di lei ascoltiamo uno dei più grandi successi, che è Stupid Cupid.

Ed era Stupid Cupid della nostra paradossale Connie Francis, grande cantante che ha lanciato il rock and roll, prima donna ad essere lanciata nel rock and roll, veramente incredibile. Beh, si capiva anche dalla freschezza, dalla velocità, dalla rapidità anche delle canzoni di un tempo. Andiamo ad un altro personaggio a questo punto, ci spostiamo su Polanka. Nato ad Ottawa il 30 luglio del 1941, cantante, compositore, attore canadese, naturalizzato statunitense. Nella sua lunghissima carriera ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60, ad esempio Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, You Are My Destiny, Crazy Love, My Hometown, che ovviamente molti di voi conosceranno, ma vale la pena di farle conoscere anche a chi non le ha ascoltate sin da bambino o da ragazzo. Perché? Perché sono canzoni che hanno costruito la storia della musica in America, ovviamente negli Stati Uniti, in Canada, ma poi importate immediatamente in Italia hanno permesso al rock and roll e quindi a tutte le forme musicali che ne sono derivate di ottenere il loro successo e la loro evoluzione. Ha continuato una carriera di successo anche nei decenni successivi grazie alla composizione ed interpretazione di altre hit importanti, la versione inglese di My Way composta per Frank Sinatra, She's a Lady interpretata da Tom Jones e This Is It scritta insieme a Michael Jackson, quindi certamente un personaggio che ha costruito non solo gli anni 50 e 60 ma poi è andato avanti con altri personaggi a imporsi sul panorama internazionale e americano. Diana, che è la canzone che vi presento oggi, è una canzone del 57 scritta da Polanka, la canzone scritta insieme a Josh Herman, dedicata ad una ragazza, Diana Hayub,

di alcuni anni più grande di lui, che nel periodo di composizione della canzone era anche la sua babysitter, da cui il testo, che inizia con una strofa piuttosto inusuale per l'epoca: I'm so young and you're so old, quindi io sono giovane e tu sei vecchia, so Diana I've been told, e quindi Diana cara mia, insomma, forse tutto è perduto. La composizione arrangiata da Don Costa ha venduto 20 milioni di copie, arrivando in prima posizione per 9 settimane e nei Paesi Bassi per 4 settimane, in Australia e in Canada in seconda posizione negli Stati Uniti. Tra i musicisti che hanno partecipato alla registrazione vanno ricordato Bucky Pizzarelli alla chitarra, Irving Wexler al piano, Jerry Bruno al contrabbasso, sì, il mitico Jerry Bruno, che ricordiamo nei cabaret italiani, ma che aveva iniziato anche suonando per cantanti di questo tipo in America, Panama Francis alla batteria, effettuata negli studi della RCA nel maggio del 57. La canzone poi è stata anche frutto di cover. Ricky Martin l'ha cantata in duetto con lo stesso Polanka, i Misfits hanno registrato una loro versione nell'album Project 1950 e ovviamente anche Adriano Celentano l'ha rielaborata nel 2006. Diana.

Ed era Diana del nostro, per appunto, Polanka, ma di Polanka riusciremo ancora a parlarne successivamente, come anche di Connie Francis, perché ovviamente vale la pena di parlarne, perché hanno composto tante canzoni appunto negli anni 50 e 60. Ci spostiamo su un altro gruppo, questa volta andiamo a parlare dei The Platters, formatisi nel 53, gruppo vocale statunitense particolarmente famoso nella seconda metà degli anni 50. Si sono formati a Los Angeles e si caratterizzano per quella particolare tecnica vocale conosciuta come doo-wop, che consiste nel rinforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e core utilizzate più come strumenti d'accompagnamento che come voci vere e proprie. Il primo grande successo arriva quando i Platters vengono scritturati dalla Mercury Records e il produttore musicista Buck Rahm nel 55 propone loro di rilanciare un brano che avevano già registrato per la loro precedente casa discografica, la Federal Records, ma non era stato pubblicato. Il brano è Only You, che viene riarrangiato da Ernie Freeman, che in seguito scriverà partitura anche per Polanka e Frank Sinatra, ma distribuito nel limitato circuito nero. Perché? Perché i The Platters erano tutti di colore, e quindi siamo negli anni 50 in un'America particolarmente attenta non dico alla segregazione razziale, ma comunque, insomma, eravamo ancora in quegli anni in cui certamente, soprattutto in alcuni stati dell'America, c'era ancora questa forte distinzione. Qualche mese dopo il disco viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Fra l'altro mi viene in mente che, proprio per capire anche la situazione storica che si stesse vivendo in America, si possono vedere tantissimi film sugli anni 50 dell'America. Cito per esempio Mississippi Burning, per esempio, che è un film del 1988 ispirato all'indagine sugli omicidi di attivisti per i diritti civili nel Mississippi segregato degli anni 60. Oppure ricordiamo anche Hidden Figures, che in italiano è diventato Il diritto di contare, basato sulla storia vera di tre matematiche afroamericane alla NASA negli anni 50 e 60, in piena segregazione. Questo perché l'ho voluto richiamare? Perché ovviamente, parlando di circuito nero limitato in cui vennero distribuite le canzoni come per esempio Only You, che tra poco ascolteremo, è ovvio che si parla ancora di segregazione razziale negli anni 50, siamo nel 57 con questa canzone, perché l'abolizione della schiavitù risale alla fine dell'Ottocento con la guerra civile negli Stati Uniti, ma dall'abolizione della schiavitù alla segregazione razziale ce ne deve passare, forse ancora oggi non è stata, non dico la segregazione, ma certamente un certo modo di interpretare la popolazione di colore afroamericana cosiddetta non è ancora passato di moda. Ce ne voglia di tempo, di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare tanta. Ma torniamo al discorso che stavamo facendo sui Platters, in quanto stavo per l'appunto dicendo che solo dopo qualche mese il disco Only You, prima distribuito nel circuito nero, viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Di qui nasce l'interesse degli ascoltatori, la scalata alle classifiche nazionali determinata da una serie di novità che caratterizzano il gruppo. In primo luogo la voce solista di Tony Williams, elegante e impostata, proveniente dalla tradizione gospel, che utilizza per la prima volta il famoso singhiozzo per spezzettare le note, e poi la presenza di un elemento femminile, Zola Taylor, giovanissima, che rende unici gli impasti vocali, e infine la presenza degli archi per gli arrangiamenti, una novità assoluta per gruppi di colore.

Ed erano i Platters con Only You, di cui per l'appunto vi stavo dicendo in precedenza. Andiamo a Frankie Avalon, pseudonimo di Francis Thomas Avallone, nato a Filadelfia nel 1940, cantante e attore statunitense che anch'esso tra gli anni 50 e 60 tra i più noti cantanti degli Stati Uniti, perché nella sua carriera ha raggiunto due volte la prima posizione delle classifiche statunitensi, prima con Venus e poi con Why, entrambe del 59. Solamente tra il 58 e il 62 è riuscito a piazzare 31 brani nel Billboard 100, la classifica dei brani più venduti negli Stati Uniti. Ovviamente era di origini italiane, da Filadelfia, precisamente salernitane dalla parte del padre e siciliane da parte della madre, e da piccolo imparò a suonare la tromba per poi cominciare la carriera da cantante. Parallelamente alla sua carriera di artista musicale, Avalon ha anche intrapreso una carriera da attore. È stato fra gli scopritori del cantante Fabian, suo concittadino più giovane di lui. Nel 64 ha partecipato a Sanremo con Motivo d'amore di Pino Donaggio, strumentata e diretta da Francesco Tommassini, e I sorrisi di sera, proposti in abbinamento con Tony Renis. Avalon non ha mai preso pause dalle tournée e dai suoi ruoli di attore. Insomma, una vita di intensa musica, potremmo dire. E allora ci dedichiamo all'ascolto di Venus, Frankie Avalon.

Ed era Frankie Avalon con Venus. Io ho pronunciato Venus all'italiana, potremmo dire. Vedete come lui era molto più anglofono anche nella pronuncia. Allora andiamo direttamente su altri americani doc. Andiamo in California questa volta, perché vi porto con i Beach Boys e la loro Surfer Gold, terzo album in studio del gruppo surf rock statunitense, pubblicata nel 63 dalla Capitol Records. Il primo disco dei Beach Boys ad essere prodotto da Brian Wilson, perché Surfer Girl raggiunse la posizione numero 7 in classifica negli Stati Uniti e vi restò per 56 settimane. In Gran Bretagna l'album venne ristampato nel 67 raggiungendo la posizione numero 13. Insomma, venne usato anche per un album compilation del 73. In questo LP, con l'aiuto di Mike Love, Gary Usher e Roger Christian, produsse Brian Wilson alcune delle canzoni più celebrate. La title track Surfer Girl è la prima canzone che Brian avesse mai composto all'età di 19 anni, prendendo a modello When You Wish Upon a Star. Essendo una ballad, la sua pubblicazione come singolo era una mossa un po' azzardata, ma la sua indubbia qualità superò qualsiasi rischio commerciale, ed eccola qui la nostra Surfer Girl dei Beach Boys.

e da Surfer Girl degli Beach Boys, magari ha una sonorità diversa da quella a cui siamo abituati, ma nelle puntate che dedicheremo ancora agli americani e ai non americani, non solo americani potremmo dire, certamente avremo modo di riascoltare anche altre sonorità differenti, magari molto più movimentate proprio da surfisti americani e californiani. Andiamo velocemente a Paul e Paula con la loro Hey Paula.

Ed erano Paul e Paula in Hey Paula, per l'appunto. Andiamo all'ultimo cantante che vi presento oggi, che è Jerry Lee Lewis, nato a Faraday in Louisiana nel 35, muore nel 2022 in Mississippi. È stato un cantante e pianista statunitense soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. E Jerry Lee Lewis, per l'appunto, che già stiamo ascoltando nelle note della sua canzone, viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare. Ascoltiamo la sua canzone e poi ne parliamo insieme.

Stiamo ascoltando Jerry Lee Lewis nella sua Wall Lotta Shaking Going On, ma la sua carriera poi si interruppe bruscamente nel 58 quando rese noto che gli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado tredicenne, e a seguito delle varie controversie la sua carriera, diciamo, andò un po' in declino più a livello nazionale per la musica country, dove ottenne un discreto successo.

E questo era Jerry Lee Lewis con la sua Wolota Shaking Going On, per l'appunto. Grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu. Vi lascio con le note per gli ultimi secondi che ci fanno concludere la puntata di Modugno con la sua Nel Blu Dipinto di Blu, e alla prossima sempre su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciceremo un cicinin?
1: Ma sì, ciceremo un cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del Ciceremo un Cicinini, in compagnia, una mesuretta, della mia amica Anna Zucchetti.
1: Sì, ci sono, e della mia amica Anna Tunesi e del mio amico
0: Giancarlo,
1: cioè del nostro amico
0: Giancarlo, in regia Landreini, come lo chiamiamo noi, perché sì, il suo cognome, le Landreini. Comincio con una bella poesia, senza perdere tempo.
1: Come l'hai intitolata?
0: Le del Guido Ranzani. Ed è
1: Ranzani?
0: Ranzani, con la z.
1: Di Zucchetti.
0: Di Zucchetti. Si intitola Ricordi, Penser, Emulsion. È un libricino carino che ci ha prestato la nostra Teresella, una collaboratrice della radio, nonché una bravissima pittrice.
1: È vero.
0: Allora, questa chi la si intitola? El Sugnin del Mattia. Dopo mesdì spes, contelmene udin, giugum a Sugnin, ossia fe magara chi si indurmenta prima tra il nonu e il piginin. Mi il ciapi in brascia, che metti il ciuccio in bocca, e il nini un cicinin. De solit, dopo poc, l'uel sarà su i saugit. Capita però che se il gannò veuia de ripusà, el canta, e conti in somanin, el seguita giugà. Allora, dopo un po', l'el nono, che in sul divanel, el comincia a pisucà. E credem, gent, le propi un bel giugà.
1: Allora, il titolo in italiano è Il sonnellino di Mattia. Spesso, dopo pranzo, con il mio nipotino, giochiamo a sonnellino, ossia facciamo a gara a chi si addormenta prima fra il nonno ed il piccolino. Lo prendo in braccio, gli metto il succhiotto in bocca e lo cullo un pochino. Di solito, dopo poco tempo, lui chiude i suoi occhietti. Capita però che, se non ha voglia di dormire, si mette a cantare e a giocare con le sue manine. Allora, dopo un po', è il nonno che sul divano incomincia ad addormentarsi. E credetemi, è però un bel gioco.
0: Ti è piaciuto del sonnellino del Mattia?
1: Sì, molto.
0: Molto carina.
1: Bella, perché si vede il nonno col piccolino e poi in fondo ci richiama noi che siamo nonne.
0: Certo,
1: che
0: come
1: l'abbiamo fatto tante volte.
0: E spesso si dice, te sedrei a pisucate, dorme prima te del piccinino.
1: Infatti.
0: Va bene, adesso
1: ascoltiamo una bella musica.
0: Sì, e dopo, te la disi dopo però, una roba di questa musica, te la disi dopo.
1: Va bene.

0: Eccola, te capì perché la metto in questa canzone?
1: Eh sì, lo
0: perché
1: so.
0: Perché lui le proprie di questi parte.
1: Di quella zona
0: e poi
1: lì.
0: Parla proprio del Grand Hotel, l'escultum, eh? Tra la punta di Balbianello e il sasso di San Martino si estende la fascia costiera tremezzina, la quale, meta celebre del turismo europeo, prende il nome del borgo di Tremezzo, che si caratterizza per possedere una struttura composta da piccoli centri. La sede comunale è situata a Susino, dove si possono ammirare numerose strutture turistiche di epoca tardo-ottocentesca, come ad esempio il solenne Grand Hotel, proprio
1: ecco,
0: quello del
1: Van der Sproos.
0: Superato il lungo lago si raggiunge una residenza che ha molto stimolato l'immaginario collettivo, poiché fu teatro di fastosi ricevimenti che ne sancirono a livello mondiale la fama. Vediamo di che cosa si tratta.
1: Sì, perché non abbiamo detto che noi abbiamo scelto questo articolo dai borghi della Lombardia.
0: Caspita.
1: Magari andremo avanti per qualche puntata
0: a parlarne.
1: Quindi, continuando, si tratta della celeberrima Villa Carlotta, commissionata nel 1690 dal nobiluomo Giorgio Clerici, facoltoso banchiere milanese che fu anche presidente del Senato della città meneghina. La costruzione fu edificata su una collinetta morenica, un tempo coronata da folti boschi, vigneti e oliveti, prospiciente al lago, dove la vista spazia dal Legnone, massima vetta delle Prealpi Lombarde, alle Dolomitiche Grigne, al San Primo, alla penisoletta del Balbianello, nonché alle località di Bellano, Varenna e Bellagio. E invece nel 1795...
0: Ecco, che cosa accade nel 1795? La villa passò al marchese Giambattista Sottoriva e dopo essere transitata per via ereditaria ai nuovi proprietari Rubini, questi ultimi nel 1843 la cedettero alla principessa Marianna di Nassau, consorte di Alberto di Prussia, che ne fece munifico dono alla figlia Carlotta in occasione delle nozze stipulate con il duca di Sassonia Meiningen. Fu proprio da costei che la residenza assunse il nome con cui oggi è conosciuta, e cioè Villa Carlotta.
1: Con il Sottoriva, la residenza, splendida nelle feste da lui organizzate, raggiunse il suo massimo splendore, arricchendosi di insigni opere d'arte, in parte andate disperse dopo la sua dipartita. Al periodo dei Clerici appartengono i bellissimi soffitti dipinti in stile barocco lombardo del secondo piano, nonché il giardino all'italiana. Ed è proprio questo inserimento paesaggistico ad attrarre maggiormente il visitatore. Il progettista è stato in grado di trarre ottimamente vantaggio dai dislivelli, realizzando un crescendo compositivo che, partendo dall'imbarcadero, raggiunge trionfalmente la villa. Che bello, mi sembra di immaginare
0: l'hai vista la Villa Carlotta?
1: No, non mi ricordo.
0: È una cosa straordinaria, una sorta di percorso mistico per colui che vi transita, il quale si trova ad attraversare il cancello, oltrepassare la vasca del Delfino e salire le scalinate a doppia rampa dei terrazzamenti che permettono ad ogni altezza di contemplare differenti viste panoramiche e godere del patrimonio botanico ricchissimo nella fioritura primaverile di rododendri, azalee, oltre che di sequoie giganti, tuie, cedri del Libano, alberi del sughero, papiri, banani, araucarie. Vi è da rimarcare che il merito di questa lussureggiante abbondanza è da attribuire al particolare microclima umido del luogo e alla benigna esposizione solare. Attualmente le principali opere d'arte esposte nei saloni interni, il Salone dei Marmi, la Sala dei Gessi e quella dei Cammei, sono tra i dipinti l'Ultima Comunione di Atala del 1808 di Pierre Jérôme Lordon, la lettura del libro sesto dell'Eneide di Jean-Baptiste Vicard e l'Addio di Giulietta e Romeo di Francesco Hayez. Di grande pregio sono le sculture di Antonio Canova, fra cui Palamede del 1808 e una Tersicore in gesso, nonché, sempre dello stesso materiale, un grande fregio di Bertel Thorvaldsen. Io mi scuso se questi nomi non li pronunciamo perfettamente, ma non tutti sono così conosciuti, con l'ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, terminato nel 1828. Ma c'è un'altra dimora di rilievo.
1: Sì, c'è un'altra dimora di rilievo, situata precisamente in località Bolvedro, è ben visibile dalla strada ed è la Villa Quiete, il cui approdo sul lago di Como è costituito da due scalinate ricurve che, tra volute e balustre, salgono al livello della villa, che appare grandiosamente contornata dai rilievi posti alle sue spalle. Iniziato nel Settecento su committenza dell'aristocratica duchessa del Carretto, l'edificio passò ai Brenno e ai Serbelloni, che lo adibirono a residenza dipendente dalle loro ville di Bellagio. In questo luogo ha vissuto per un certo tempo il poeta Giuseppe Parini, tutore del piccolo duca Gian Galeazzo Serbelloni. L'impianto generale è massiccio, per certi versi assimilabili a quello della Villa Carlotta, e un elemento di nota è il parterre barocco disegnato da aiuole che formano delicate forme ornamentali.
0: Sì, perché per chi ha visitato Villa Carlotta è impossibile dimenticare queste aiuole, che sono coltivate con un gusto, con una maestria, con una proprio capacità quasi pittorica che ti rimane nel cuore. Poi dovresti vedere le azalee, dalle mille sfumature, le camellie, c'è di tutto.
1: È vero. Senti Anna, però c'è anche un dolce, sai? Che si chiama la torta tre mezzina. Io sono già andata a vedere come si farà.
0: Specialità gastronomica del territorio attorno a Tremezzo è la torta tre mezzina, nata all'incirca una cinquantina di anni fa, complice l'estro culinario del pasticciere Fulvio Cairoli. Io, a sentire questi nomi, questi cognomi, ritorno con la mente al mio lago, nel suo laboratorio di Porlezza, località sulla sponda comasca del lago di Lugano. La ricetta, una volta brevettata secondo i crismi, fu poi ereditata dai discendenti del Cairoli, i quali ne custodirono la preparazione originale, mantenendo sempre una particolare attenzione nei confronti del fattore qualità, da perfezionarsi con la scelta di ingredienti sani e genuini. Composta da un impasto morbido e leggero di pasta frolla, farcita con la marmellata, nonché guarnita con mandorle e decorata di zucchero a velo, è sicuramente una torta che primeggia per gusto e qualità.
1: Io invece, anziché le mandorle, perché sono allergica, ci faccio una bella glassa di cioccolato. Farò, perché non l'ho ancora fatta.
0: Buonissimo,
1: e adesso,
0: buonissimo.
1: Oltre ad avere la gola secca, Anna, abbiamo anche l'acquolina in bocca.
0: Per questa bellissima, buonissima torta.
1: Stacco musicale.

0: E dopo questa bella canzone, per la quale Anna ringraziamo sempre Giancarlo alla regia, che è attento agli argomenti che noi usiamo, andiamo avanti con il nostro poeta Guido Ranzani e anche con le poesie dedicate al suo nipotino Mattia. Sono leggere, sono carine. Senti questa. Mattia, puntini puntini puntini, penser. L'alter dì se rinca inde per mi cun tel mene udin. L'era quiet e ogni tanto el faceva un quei verset. Lo guardà in tanche che l'aveva in brascia e u pensà quanti rob vedaran sti bei ugin, quanti vu sentaran sti bei urec, quanti rob tucaran sti bei manin, quanti linguacci la sua buca parlerà, chissà. E più pensa, e mi, se può di fa per vita la imparà. Se Dio el me darà mo per un quai an vita e salud, vederò de insegnac un quai cos de sto mestè balosse, magari un po' de dialet, anche se le no perfet. Poi, passa la mia età, ai suoi genitor tucarà la vita, fag imparà. E dopo per il mondo e per la sua strada la salandà. Visca tutti i fiù ganial per poter volà.
1: Mattia, pensieri.
0: E che raspini che?
1: Ma sì, mi veniva un raspini.
0: C'è per una caramella dopo,
1: Dopo, ma io
0: mi tocca di tutti scorsi.
1: Non so per mangiare la caramella come farà De Filippi, come
0: che
1: fai tu.
0: Che la te, a Camilla tegni di fianco.
1: No, io mi ingozzo.
0: Dai, dai.
1: Allora, abbiamo disturbato il momento della poetessa.
0: Ma no, no, le persone ci ascoltano, va là.
1: Bene, allora, l'altro giorno ero in casa da solo con il mio nipotino. Era quieto ed ogni tanto faceva qualche verso. L'ho guardato mentre l'avevo in braccio e ho pensato quante cose vedranno questi begli occhietti, quante voci sentiranno queste belle orecchie e quante cose toccheranno queste piccole mani, quante lingue parlerà la sua bocca, chissà. E poi ho pensato, ed io cosa posso fare per aiutarlo a imparare? Se Dio mi darà ancora per qualche anno vita e salute, vedrò di insegnargli qualcosa di questo mestiere malandrino, la vita, e magari un po' di dialetto, anche se non son perfetto. Poi, passata la mia stagione, toccherà ai suoi genitori insegnargli la vita e dopo per il mondo e per la sua strada lasciarlo andare, visto che tutti i figli hanno le ali per poter volare. Che bella!
0: Bella, la te piaciuta, sì, carina, sì, sì, leggera.
1: Sì.
0: Leggera.
1: E poi questo nonno veramente,
0: questo
1: che dedica.
0: Questo nonno delizioso che cura questo Mattia. Carina. Beh, è un nonno dalla fotografia credo abbastanza giovanile, vedi, eh? Sì. Però è comunque un nonno e quindi è nato da Abbiate Grasso, per dire, ah, è del 48 come me, ecco perché udì che le giuin.
1: Ah, è vero.
0: E vedi, capisci subito che l'ero mio coscritto.
1: Magari è una fotografia giovane. Tu la metti, hai messo una fotografia giovanile sui tuoi profili?
0: No, no, non metto la mia foto.
1: No,
0: no, no, perché non ci sono i filtri, si vedono tutte le rughe.
1: Ah, è vero.
0: No, le made no, le made la sesta.
1: Perché poi si ingrandisce, se vedi.
0: No,
1: tutto.
0: No, se avete scosso, niente. Giancarlo, ti reminanzi.
1: Tra i nostri cicciaremi e cicciarit.
2: Poi mi son partì a far il giro del mondo.

0: Quem faz o príncipe altum, esse marido, oi, mas fini Japão. A lilingim faz diferente, só tem barbisga de teridente. A que gervas com tel batista, em Japão que fani dentista. Oi, juinote, de megadres, no que el mesu de vinha capé. Am, a baradam, a disabeba gammi si tram. Cammi si trancula per teghetta e due cinegheri in bicicletta.
1: Anna, lo sai che a Milano la primavera arriva il 13 marzo?
2: Ma il 13?
1: Sì, da quando San Barnaba nel 51-52, tanto tempo fa, giunse in città per predicare il cristianesimo, portando con sé una croce e facendo nascere fiori al suo passaggio. Terminata la conquista cristiana, nei pressi dell'attuale planetario, scagliò la croce su una pietra circolare pagana con i 13 raggi, poi conservata nella Basilica di San Dionigi, fino a quando nel 1783 si decise di costruire i giardini pubblici e la chiesa venne demolita. E la...
2: Ma scusa, però la comunità dei frati si trasferì allora in Santa Maria del Paradiso, in corso di Porta Vigentina, portando anche la pietra forata che venne incastonata nel pavimento al centro della navata. Ed è per questo che la primavera, invece di iniziare il 21 marzo, inizia a Milano il 13 marzo.
1: Come modo di dire, sì.
2: Come modo di dire. Certo. Invece a me non trovo da una che la mi piace.
1: Ah.
2: Te se sei verdi, fa il boi e l'impicà.
1: Ah.
2: Vale a dire, essere costretti a far tutto da soli.
1: Ah,
2: perché
1: è
2: il boia e l'impicà, vune il dipende quell'altro.
1: Certo.
2: Se che no il boia mi si fa, se che no l'impicà, certo, mi si fa. Allora, l'ultimo boia austriaco a Milano fu Giovanni Lecker, che per non farsi riconoscere...
1: Sì, per non farsi riconoscere?
2: Che per non farsi riconoscere aveva... Te che vi paura, perché sono tre a parlare del boia e dell'impicà, ecco. Per non farsi riconoscere aveva ottenuto il permesso di adottare una folta barba finta. L'ultimo impiccato, l'8 aprile del 1862, fu invece Antonio Boggia, il cosiddetto mostro della stretta baniera, ritenuto colpevole di agghiaccianti omicidi a scopo di rapina. Quindi la fa il boia e la fa l'impiccà.
1: E abbiamo finito in bellezza.
2: No, perché Giancarlo, tra l'altro, il cittadino finì là.
1: E belga, resumo.
2: Perché Cicciaramiva
1: è messa vola sui ai microfoni di
2: sì, certo.
1: E allora,
2: Anna,
1: noi salutiamo i nostri amici e li ringraziamo di essere stati in nostra compagnia. Io ringrazio insieme a te Giancarlo. E noi cosa dobbiamo dire agli amici che ci ascoltano?
2: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin. E ciao a tutti.
1: E ciao a tutti.

una gotta. Se per piede in giotto un burlù, e la puccia puccia il pane tu. Se sa che a

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: tentazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, il comandamento dell'amore è il cuore del Vangelo di Gesù. Con fede disponiamo il nostro spirito al pentimento e riconosciamoci bisognosi dell'infinita misericordia di Dio. Tu che ci hai liberati perché restassimo liberi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che nell'amore per Dio e per il prossimo indichi il compimento della legge, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che giustifichi nella fede che opera per mezzo della carità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: e nell'amore verso te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
1: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.

Signore, tu dai la luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio scavalcherò le mura.

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Egli concede il suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato e Davide alla sua discendenza per sempre.

0: benedicimi Padre.
1: La lettura apostolica ci illumina e ci giova a salvezza.
2: Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Correvate così bene. Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente, ma chi vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato. Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio degli uni e degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Questo è il mio comandamento, dice il Signore, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, i farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sono molto belle le parole con cui l'Apostolo Paolo si rivolge ai Galati. Subito all'inizio dice così Paolo: Cristo ci ha liberati per la libertà. E dobbiamo domandarci di quale libertà si tratta. Certo, entreremmo in un tema molto ampio, ma è interessante quantomeno tentare di descrivere con alcuni aggettivi che cos'è libertà, prima ancora che darne una definizione. Proviamo a descriverla. E ho pensato ad alcuni aggettivi appunto per tentare di dire che cos'è la libertà. E ho pensato che la libertà innanzitutto può essere una libertà bambina. Libertà bambina è quella libertà che non ama né i rischi né le responsabilità. Se potesse parlare, questa libertà direbbe così: decidete voi per me. Pensate voi per me. C'è poi un'altra libertà, la libertà confusa. È quella libertà sempre incerta, quella che non ascolta nessun consiglio, quella che non sopporta nessuna indicazione sulla strada da percorrere. È quella che fa una scelta e poi cambia idea. È quella dove non sa andare, perciò sta ferma. È quella che non sa andare e dunque arriva dove non vuole. È quella che ha mille possibilità dinanzi a sé ma non realizza mai nulla. C'è poi una libertà stanca. È quella che dice: lasciatemi stare. È quella che non si aspetta nulla dal futuro perché vede solo guai se guarda in avanti. Sa di essere vecchia questa libertà. È quella che dice: piuttosto che prendere decisioni, meglio fare quello che si è sempre fatto, meglio starsene tranquilli, meglio ripetere, perché le abitudini rassicurano di più degli imprevisti. C'è poi una libertà arrabbiata, quella che è infastidita dalle regole, dalla disciplina, quella che è suscettibile a ogni richiamo, quella che si ribella all'autorità, quella che non riesce a stare con nessuno e nemmeno riesce a stare con se stessa. Questo primo pensiero, partendo proprio dalle parole dell'Apostolo Paolo, vorrebbe un po' aiutare tutti noi a raccogliere alcune forme di libertà, che potremmo definire così: forme malate di libertà, forme incompiute di libertà. E alla fine però c'è una forma più positiva, più sana di libertà, la chiamiamo la libertà compiuta. E qual è questa libertà compiuta? È quella di chi decide, è quella di chi sceglie di praticare il grande comandamento. E qui passo alla pagina di Vangelo, secondo pensiero. Il grande comandamento, interpretandolo non come l'imposizione di un precetto, attenzione bene, un precetto che costringe a fare qualcosa per ingraziarsi Dio, quasi che dobbiamo domandare a Dio di essere benevolo con noi, quasi che dobbiamo domandare a Dio di darci qualche premio, e che Dio ci dà questo solo se noi obbediamo a Lui. Strappiamo la benevolenza a Dio, a patto che però noi in cambio gli diamo qualcosa. Il grande comandamento di cui ci parla il Vangelo, di cui ci parla Gesù, non è l'imposizione di un precetto, ma è l'offerta di un dono di amore che va a toccare la vita nel luogo più profondo della vita, che è il cuore di ciascuno di noi, laddove noi proprio nel cuore decidiamo e continuamente ricerchiamo una vita piena. Ci invitiamo tutti a raccogliere in questa domenica almeno questo pensiero, che questo grande comandamento, prima che essere qualcosa che ci viene domandato, è un dono che ci viene offerto, un dono di amore che ci tocca laddove noi vogliamo essere più autentici nel nostro cuore. E allora solo così, solo quando la libertà è una libertà compiuta perché sceglie di vivere questo grande comandamento, solo così la libertà diventa una strada, ecco l'ultimo pensiero, una strada di felicità, perché si viene introdotti nel rapporto con questo Dio che è amore, ci chiede di amare perché Lui è amore. È una strada di felicità perché vince in noi ogni paura, perché libera la nostra vita da ogni confusione, perché dona alla nostra esistenza pace. È una strada di felicità perché il tempo si unifica, tutte le stagioni della vita si unificano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il rapporto tra le generazioni diventa più semplice. Si capisce subito che cosa è più importante, anche se si ha un'età differente. È sempre possibile porre gesti di riconciliazione, di solidarietà, e quando si vivono questi gesti ci si capisce, ci si comprende, anche se la differenza dell'età di uno è molto diversa rispetto a quella dell'altra persona. Dunque una libertà che diventa una strada di felicità, ma anche una strada di semplicità, perché tutto si semplifica, c'è un'unica parola da dire, da trasmettere. Il libro del Deuteronomio, la prima lettura, ci dice che cosa deve essere consegnato di generazione in generazione. Questi precetti li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Una strada, infine, di guarigione. Guarire quelle forme di cui si parlava prima, di libertà malata. Perché il mondo deve essere aggiustato, deve poter sperimentare la gioia, deve poter essere guarito. Ma per essere guarito ha bisogno di chi sceglie di amare. Sceglie di amare consapevole e grato di essere amato. E allora, benedetti. Benedetti noi, benedetti quegli uomini e quelle donne che si fanno avanti per vivere questa libertà compiuta, che dona gioia, questa scelta che dà compimento al desiderio profondo presente nel cuore di ciascuno di noi, questa libertà nel vivere questo grande comandamento dell'amore che diventa una profezia di felicità posta al cuore del Vangelo, così come posta al cuore della vita, amare.

0: al Signore Gesù che ci dona la sua stessa vita, rivolgiamo le nostre umili suppliche.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, aprendosi alle sfide di questo tempo, sia autentico riflesso della benevolenza e della tenerezza del Padre, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il mondo segnato dalla violenza e dall'ingiustizia, le scelte delle nazioni e l'impegno dei cristiani siano sempre orientati alla ricerca della pace e del dialogo fra i popoli. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i seminaristi che sabato saranno ordinati diaconi, il dono dello Spirito Santo li renda capaci di fare la tua volontà. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Gorla Jacopo e Robbiati Francesca, Colombo Renato e Lunardi Chiara. Siano testimoni dell'amore di Cristo. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Negrisolo Marcello, Vergani Angelina. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Dona, o Padre, alla tua famiglia la tua benedizione santificatrice, che la preservi da ogni male e la guidi alla felicità del premio eterno sperato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Padre, che Clementissimo accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio. Come le pentite, cioè, Signore, ti sei. In comunione con tutta la Chiesa professiamo la nostra fede e credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
0: della stessa sostanza
1: del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Questa offerta ci purifichi e ci rinnovi, o Dio giusto e santo, e ci ottenga la ricompensa promessa che è fedele al tuo volere, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. Con sorprendente larghezza ha infuso nei nostri cuori lo Spirito Santo e ci hai dato di condividere con Cristo risorto l'eterna eredità della tua gloria. In Lui si allietano il cielo e la terra, in Lui gli angeli e i santi proclamano il tuo nome. Al loro canto uniamo la nostra umile voce e ti innalziamo, Padre, l'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, il crocifisso risorto, osiamo pregare come Lui, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore stendete i vostri fratelli e le vostre sorelle nel corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.

0: preghiamo. O Dio vero e santo, il sacrificio di salvezza che ti abbiamo offerto diventi per noi principio di vita nuova. E unendoci a te nella carità doni al nostro spirito perenne fecondità di opere giuste. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Come sempre potete ritirare il foglio informatore. Nelle pagine centrali sono segnalati il corso biblico decanale che inizierà questo mercoledì ad Uboldo e poi anche un momento di preghiera sulla parola di Dio proposto dall'Azione Cattolica, sempre del decanato. Il primo incontro sarà sempre mercoledì alle ore 21 presso il nostro santuario della Madonna dei Miracoli. Il titolo è Alla Chiesa di Dio che è a Corinto. Gli incontri saranno tenuti da Don Massimiliano Bianchi, il nostro Don Massimiliano. Tutto il resto lo trovate scritto. Vorrei sottolineare soprattutto però quello che c'è in prima pagina. Ci prepariamo all'ordinazione diaconale di Federico Bisi, che è un giovane della nostra comunità pastorale, originario della parrocchia della Sacra Famiglia. Giovedì 1 di ottobre alle 21 in Sacra Famiglia, un momento di preghiera per lui e i suoi compagni di ordinazione. Sabato 3 ottobre alle ore 9 in Duomo a Milano l'ordinazione diaconale. Sabato 3 ottobre alle 18 qui in prepositurale predicherà Don Federico, ormai sarà così, Don Federico, e poi domenica 4 di ottobre predicherà alle ore 11 nella chiesa della Sacra Famiglia. L'ultima cosa, è morto Monsignor Attilio Cavalli, che penso che molti conosceranno. I funerali di Don Attilio saranno domani mattina in santuario alle ore 10:30. Lo ricordiamo nella preghiera. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Un saluto a tutti i radioascoltatori, siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni in studio Gisella e alla regia Angelo. L'argomento di oggi è un to be continued, siamo alla seconda puntata delle curiosità sulla musica degli anni 70, 80 e 90.

L'innovazione di Franco Battiato. Franco Battiato è stato uno degli artisti più innovativi degli anni Ottanta, con un approccio alla musica che combinava elementi di pop, elettronica e musica classica. Brani come Il centro di gravità permanente hanno introdotto un nuovo modo di fare la musica, intellettuale e accessibile allo stesso tempo. Curiosità, Centro di gravità permanente è diventata famosa anche per il suo testo enigmatico, che ha stimolato numerose interpretazioni e discussioni tra i fan.

Gli anni 90, la diversificazione e l'esplosione delle nuove stelle. Gli anni 90 hanno rappresentato un periodo di grande diversificazione musicale, con l'emergere di nuovi generi e l'affermazione di artisti che avrebbero lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Jovanotti e la rivoluzione del rap italiano. Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è stato uno dei pionieri del rap italiano. Brani come Ciao mamma e Bella hanno introdotto un nuovo linguaggio nella musica popolare, mescolando rap, pop e funk in un mix che ha conquistato il pubblico. Un dettaglio interessante: Jovanotti è stato tra i primi artisti italiani a esplorare l'uso della musica come strumento di comunicazione e impegno sociale, un tema che ha continuato a sviluppare poi anche negli anni successivi.

Luca Carboni e il racconto della vita quotidiana. Luca Carboni ha saputo catturare l'essenza della vita quotidiana con le sue canzoni. Mare Mare, pubblicata nel 1992, è un perfetto esempio della sua capacità di raccontare storie semplici ma profondamente emozionanti. La canzone ha vinto il Festival Bar nel 1992, diventando uno dei grandi successi dell'estate proprio di quell'anno.

Gli 883 e la nascita del pop rock italiano. Max Pezzali e gli 883 hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni 90 con il loro stile pop rock che mescolava testi semplici e diretti con melodie accattivanti. Brani come Hanno ucciso l'uomo ragno sono diventati dei veri e propri inni generazionali, raccontando le storie e i sogni dei giovani italiani. Curiosità: il nome della band 883 deriva dal modello di motocicletta Harley Davidson Sportster 883, una delle passioni di Max Pezzali.

siamo in chiusura di trasmissione. Io ringrazio tutti come sempre per l'ascolto. Vi aspetto alla prossima con nuove curiosità e nuovi contenuti. E sì, andiamo proprio in onda di domenica e finalmente sono riuscita a dedicarvi questo bellissimo brano. Buona domenica di Antonello Venditti. Noi ci risentiamo alla prossima. Ciao ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni. La giornata di lunedì 28 settembre comincia alle ore 9.30, replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca, che alle 10.05 e 17.40 intervista Roberto Guaglianone dell'associazione ATAC, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Roberto Caldart e Giacomo Ranco della Corrias. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite l'assessore alle pari opportunità e politiche giovanili Luci Sasso. La serata si accende alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle ore 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origgio, farmacia San Giorgio, in via Gran Paradiso 2. Risponde al numero 02 38 31 0443. Al cinema Silvio Pellico, alle ore 17.15 e alle ore 19, ci sarà Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. Invece, alle ore 15 e alle ore 21, andrà in onda I figli della scimmia, un genere drammatico. Al cinema Prealpi, alle ore 15 e alle ore 17, ci sarà L'isola dei ricordi, un genere avventura. Invece, alle ore 19 e alle ore 21, andrà in onda Do Invite, il piacere è tutto nostro, un genere commedia. Presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno ci sarà alle ore 20.45 I Legnanesi con Promessa d'amore. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18, Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione inizierà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. A Rovello Porro, nel weekend dell'1-2-3 ottobre, presso l'area feste in via Luini, ci sarà la sesta edizione dell'Ottoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro Restate Positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazione del tavolo, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Domenica 27 settembre alle ore 16.30 a Gerenzano presso Palazzo Fagnani in via Marchese Fagnani 14 un tè con l'autore, cerimonia del tè con una maestra di tradizioni giapponesi. Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella sala consiliare in via Duca degli Abruzzi. Caronno Pertusella, torna la sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma nel fine settimana dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Medeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, piazza Cadorna, al via i lavori al sottopasso. Saronno, Giancarlo Consonni nel Famedio di Milano, l'omaggio all'urbanista legato a Saronno. Saronno, Parkinson, arriva una nuova terapia per le forme avanzate. Saronno, Di Saronno rinnova la sua bottiglia dopo oltre 15 anni. Saronno, chi era davvero Carlo Acutis? Lo racconta il suo amico e compagno di classe. Bentrovati ai microfoni di questo radio giornale, degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Per diverso tempo pendolari e cittadini avevano segnalato le condizioni del sottopasso pedonale di Piazza Cadorna, che conduce alla stazione di Saronno. Ora il cantiere è finalmente partito. Le reti arancioni delimitano l'area di lavoro. Sono iniziati gli interventi di risanamento della scala, uno dei passaggi più frequentati e visibili dello scalo ferroviario. La struttura presentava da tempo segni di degrado, con pareti scrostate e calcestruzzo deteriorato. In passato si erano verificati anche alcuni episodi di distacco dei calcinacci. Dopo le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, dunque, il cantiere è diventato realtà. Per i pendolari che ogni giorno attraversano quel percorso, sono iniziati i lavori per rendere l'accesso alla stazione più decoroso e sicuro. Saronno, un riconoscimento che porta nel pantheon dei milanesi illustri anche una figura particolarmente legata a Saronno. Giancarlo Consonni sarà iscritto nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano, il pantheon dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. L'architetto, urbanista, poeta e docente, scomparso lo scorso 13 febbraio a 83 anni, sarà ricordato insieme ad altre 13 figure del mondo culturale, civile e sociale milanese. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 2 novembre, nella tradizionale giornata dedicata alle nuove iscrizioni. Nato a Merate nel 1943, Consonni si era laureato con lode in architettura al Politecnico di Milano nel 1969. Proprio al Politecnico aveva poi insegnato urbanistica per circa 40 anni, fino a diventare professore emerito. Nel 1983 aveva inoltre contribuito alla fondazione dell'archivio Piero Bottoni, seguendone negli anni le attività. Il suo nome è legato anche a Saronno, in particolare al dibattito sul futuro dell'area dell'ex Isotta Fraschini. Consonni aveva partecipato al confronto sulla rigenerazione dell'ex polo industriale, dialogando col gruppo di lavoro di Vivaio Saronno sui temi dell'urbanistica, dell'abitare e della trasformazione urbana. Il 2 novembre, quindi, il suo nome entrerà dunque nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Saronno, un nuovo passo avanti nel trattamento della malattia di Parkinson in fase avanzata. L'equipe della neurologia dell'ospedale di Saronno ha effettuato per la prima volta un trattamento destinato ai pazienti nei quali la terapia orale non consente più di controllare adeguatamente le fluttuazioni motorie, i periodi di blocco e le discinesie. Il farmaco viene somministrato in modo continuo direttamente nel digiuno e consente un apporto più costante di farmaco. L'obiettivo è ridurre le oscillazioni della risposta terapeutica e migliorare il controllo dei sintomi durante l'arco della giornata. A promuovere l'introduzione di questa nuova possibilità terapeutica è stata la dottoressa Federica Garri, responsabile dell'ambulatorio Parkinson, con il contributo del dottor Nicolò Dell'Orto. L'intento è ampliare ulteriormente la possibilità di cura offerte dal Centro Parkinson di Saronno attraverso percorsi sempre più personalizzati dedicati alle persone con forme complesse e avanzate della malattia. Il centro può così mettere a disposizione differenti strategie terapeutiche avanzate, individuando per ciascun paziente la soluzione più adeguata alle caratteristiche cliniche e alle esigenze della vita quotidiana. Il percorso ha coinvolto anche il personale infermieristico, i tecnici e gli operatori sociosanitari impegnati nelle diverse fasi dell'assistenza. Il progetto è stato sostenuto dalla dottoressa Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia, e dal dottor Giorgio Tassan, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Saronno. La loro collaborazione ha favorito il coordinamento tra i diversi team e contribuito alla realizzazione del nuovo percorso terapeutico. L'ospedale di Saronno si colloca così tra i primi centri lombardi ad aver reso disponibile questa nuova opzione terapeutica, dopo i principali centri regionali di riferimento per la malattia di Parkinson. Saronno. Di Saronno International, divisione Spirits di Saronno Group, presenta la nuova bottiglia di Saronno, uno dei simboli più riconoscibili del mondo degli spirits e del Made in Italy. Il nuovo design nasce con l'obiettivo di rinnovare l'immagine del marchio, mantenendo al tempo stesso gli elementi che ne hanno costruito l'identità e la riconoscibilità sui mercati internazionali. Il progetto rappresenta il primo importante rinnovamento dell'identità visiva della bottiglia dopo più di 15 anni. La nuova versione punta su un'immagine più contemporanea e premium, cercando di mantenere il legame con la tradizione del marchio. La bottiglia è più alta, più leggera e più luminosa, ma conserva alcuni dei suoi tratti distintivi, a partire dalla forma e dall'iconico tappo quadrato. Tra le novità figurano la firma in rilievo di Domenico Reina e il nuovo monogramma DD, acronimo di Di Saronno e Domenico Reina, pensato come omaggio al fondatore e alla sua visione. Rinnovata anche la palette cromatica con l'introduzione di un azzurro chiaro di ispirazione rinascimentale, scelto per unire il richiamo alla tradizione a un linguaggio visivo più moderno e vivace. Saronno, sabato 10 ottobre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un'occasione preziosa per conoscere più da vicino San Carlo Acutis, grazie alla testimonianza del suo amico Federico Oldani. Il titolo dell'iniziativa, promossa dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, è «Io e Carlo, amici e compagni di classe». Federico, che di Carlo fu compagno di classe alle scuole medie e amico sino alla fine, porterà la sua testimonianza alle 16:30. Dopo il racconto ci sarà l'esposizione della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del Rosario, e alle ore 18 il pomeriggio si chiuderà con la messa e l'affidamento al santo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Saronno News. Degli Aduce e Giancarlo Andreini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Avete sentito unirsi alla voce del Santo Padre le voci di Monsignor Jean-Marc Mika e di Monsignor Jean-Marc Aveline, concelebranti nella preghiera eucaristica.

Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Intanto i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della prairie di Lourdes per permettere ai fedeli presenti a questa santa messa di ricevere la comunione. Il coro intanto

Per quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in diretta con la Prairie di Lourdes, dove il Santo Padre è arrivato alle fasi conclusive della celebrazione della Santa Messa. È il momento della distribuzione della comunione ai fedeli e ci avviamo quindi dunque alle fasi conclusive della Santa Messa. Subito dopo, o meglio in conclusione appunto della Messa, il Santo Padre reciterà l'Angelus con i fedeli.

Qualche istante di silenzio segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli che hanno partecipato a questa Santa Messa un momento di preghiera personale. Il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.

0: Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur.
1: Che il sacramento del cielo, Signore, ci guarisca nell'anima e nel corpo, affinché, annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui anche la sua gloria. Ed ora ascoltiamo Monsignor Jean-Marc Mica, vescovo di Tarbes e di Lourdes, che rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition.
1: Santo Padre, il 2 marzo 1858, durante la 13ª apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette d'andare a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di venirvi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni guidano i pellegrini verso la celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, la solennità del Corpus Domini, Bernadette ricevette la comunione per la prima volta. Fu il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes qualche giorno prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia, e quella gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che rispondono qui all'appello di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno qui, vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue. Da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. Il vertice invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini sono benedetti dal Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga dal fondo della grotta alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha compassione dei suoi figli. In ricordo di quel giorno, mi permetta di offrirle un dipinto e una croce. Il dipinto rappresenta la grotta delle apparizioni, umile sorgente dove la complicità tra Maria e Bernadette è un'oasi di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno della rosa canina originaria della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo ha donato la sua vita affinché il mondo abbia la vita vera, in abbondanza. Il vescovo, Monsignor Jean-Marc Mica, consegna al Santo Padre il quadro che ha descritto appunto della Grotta delle Apparizioni e la croce costruita col legno del roseto originario della grotta. A sua volta il Santo Padre dona al vescovo di Tarbes e Lourdes un calice che il vescovo in questo momento mostra all'assemblea.

0: ed ora ascolteremo le parole del Papa prima della preghiera dell'Angelus.
1: Merci, muchas gracias. Thank you very much. Chers frères et sœurs, je vous salue tous.
0: Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Ed estendo il mio saluto a quanti, specialmente malati, si sono uniti a noi attraverso i media. Ora pregheremo insieme l'Angelus, preghiera semplice e stupenda, che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio sul modello della Vergine Maria. Prima di farlo vorrei rivolgere un appello che sento forte nell'animo trovandomi in questo luogo. Qui l'Immacolata si è mostrata a Santa Bernadette con la corona del rosario e ha come guidato la sua preghiera. Per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre.
1: Che cesse le guerre e che la pace s'instaure entre le peuple.
0: Con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Accompagniamo la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. La nostra Madre Santissima interceda per noi.
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine, requiescant in pace.
2: Amen.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

insomma. Poi sappiamo che però c'è, non ci abbandona, ecco, non ci abbandona. Se non c'è stavolta, ci sarà sicuramente quella dopo, quindi insomma è così. Va bene, questa trasmissione lo sapete ormai, ve lo dico da anni, però Repetita Juvent, no? Dicono ripetere, quindi giova, e allora lo ridiciamo: va in onda su Radio Orizzonti, che è la radio sulla quale siete sintonizzati, va su radioorizzonti.org, che è sul nostro sito, sugli 88 FM, poi se siete proprio a casa con la radio, alla vecchia, proprio vecchia maniera, se no l'app Radio Orizzonti in Blu si scarica da Play Store, da Google Play, sul vostro smartphone, oppure se siete in viaggio, se siete in macchina, c'è la radio DAB, si può ascoltare anche in quella modalità, se avete la radio configurata così, appunto, se siete in viaggio, se siete sulle quattro ruote. Va bene, tante rubriche anche oggi, tante cose che ho pensato, non so perché lo pensate, ma suonavano bene una in filo all'altra, però sì, insomma, va bene, dai, tanti ingredienti come al solito, mischieremo tante cose, l'intento però è sempre quello di, spero, strapparvi un sorriso, strapparvi un'oretta diversa e divertente. Liberi tutti, Showtime, siamo noi, benvenuti.

0: o degli anni 80, fine anni 80, che così mi andava di risentire oggi. Va bene, ho iniziato così questa puntata. Liberi tutti, Showtime, benvenuti ragazzi, buon pomeriggio. Allora, scoop ragazzi, subito, via, me lo sparo subito. C'era un programma una volta che si chiamava Chi vuole essere miliardario prima, poi milionario, e adesso non c'è più. Gerry Scotti è tornato a fare la ruota della fortuna, ha fatto tante altre cose, ma per tanti anni il milionario o il miliardario e milionario sono stati, insomma, compagni delle nostre serate, no, a cena. E ci sono delle domande che Gerry Scotti voleva fare, ma poi hanno scartato perché ha detto no, non si può fare queste domande. E io ce l'ho qua, domande scartate dai vari quiz, non solo milionario ma anche adesso Liorni, poi l'eredità eccetera, domande scartate dai quiz. Per esempio, una che non va proprio, non va, l'hanno provata, ma che chiediamo a fare? Quale delle seguenti invenzioni non è di Leonardo? Poi Leonardo, non mio amico che saluto, Leonardo chiaramente Leonardo da Vinci. A, il sommergibile. B, le chiuse. C, il doppio schizzo, ma non pensate male. D, lo scaldavivande. La risposta è lo scaldavivande. Leonardo non l'ha inventato, l'ha inventato qua, però Leonardo di tutto ha inventato, uno non può sapere. Oppure la domanda, un'altra domanda scartata era a Malta, no? Le mamme, per far paura ai bambini che fanno i capricci, dicono: guarda che se non fai il bravo chiamo chi? L'uomo Nerchia. B, Luciano Onder. C, Clemente Jamie Moon, che era un direttore di un telegiornale, il TG1, il TG5, non mi ricordo. D, il diavolo. E la risposta giusta era Luciano Onder, cioè le mamme a Malta, beh, fa così in paura Luciano, non pensavo. Vabbè. 3, quale tra le seguenti parole inventate è stata giudicata la migliore del 2026? Questa viene dall'eredità, questa domanda. Grifirene, Butiurri, Molfittititi e Oligominerambo. Quale di queste qua? Io avrei detto Oligominerambo, non è male, invece Molfittititi. Bella, bella, bella. Questa, dai, come curiosità, secondo me ci stava. Quarta domanda. Come si chiama il fodero di cuoio per armi e ferri da taglio? A, usbergo. B, conchiglia. C, valigia. D, grottaglia. Naturalmente la risposta è usbergo. Questa va bene, va bene, va bene. Poi, ultime due domande. Quale dei seguenti è stato davvero un capitano di Ventura? Quindi siamo alla storia. A, Battibecco da Vieste. Scaramuccia da Forlì. Caga da Todi. Oppure Macellario da Vimercate. E la risposta non è quella che ma è Scaramuccia da Forlì, non è quella che pensavate tutti, ma è Scaramuccia da Forlì, che era una maschera tra l'altro da commedia dell'arte, quindi anche. Poi l'ultima domanda: quanti baci sulla guancia ci si scambia ogni giorno nel mondo? Più di 150, 3000, 29.601, senza calcolatrice è impossibile dirlo. Io avrei detto questo perché come fai, invece no, più di 150. E vabbè, anche questa secondo me poteva starci come domanda dell'eredità, dai. Va bene, va bene.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Oh yeah, Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti, ovviamente DNA. È appena finito il Giova Summer Party da qualche settimana, un giro per tutte le spiagge, non solo, è finito nella sua Roma, nella città dove che l'ho visto nascere Giova, insomma è finito appunto questo Giova Summer Party. C'era ovviamente anche questa canzone in scaletta, c'era Gabri Ponte. Va bene, siete su Radio Orizzonti, siete su Liberi Tutti Showtime, e prima ho parlato della Radio DAB, di quelli che sono in macchina, e allora ci sono infotraffico, cioè l'infotraffico per chi appunto sta viaggiando, per chi deve farlo nelle prossime ore, anche se domenica, insomma noi diamo questo servizio, radio di servizio, già dalla settimana scorsa, e quindi infotraffico, vediamo cosa succede nelle strade, via! Allora, vediamo un po', oggi l'autosole sorge alle 7, tramonta alle 20, quindi ecco così. Prestare attenzione al casello di Sanremo, non basta pagare il pedaggio, ma va lasciato anche un provino con la propria canzone. Mina trovata sull'abetone, chiamati gli artificieri, immediata la protesta di Massimiliano Pani, mamma voleva solo andare a sciare. Auto in fiamme sulla A14, l'autista dichiara strano, l'ho solo accesa, vediamo come finisce. Oggi la Serenissima, a causa del traffico intenso, è arrabbiata nera, quindi state attenti, state attenti. La polizia antidroga dichiara che in tutta la penisola il traffico è tornato regolare, il traffico, quale traffico poi sta a voi deciderlo. Grave incidente a Busto Arsizio, ora è mezzo Busto. Per i primi freddi la Volkswagen consiglia uscite solo in Golf. Code a singhiozzo sulla 11 e gli automobilisti si consiglia di bere 7 bicchieri d'acqua per farlo passare. Abbiamo trasmesso quindi Infotraffico in collaborazione con ACI, ANAS, Argi, Adriano, ASMA, Carabinieri e Fermo Posta Cordusio. Buon viaggio!

Taylor Swift, eccola qua su Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, showtime. E allora andiamo sull'attualità, ragazzi, sull'attualità, perché quest'estate, io ho aspettato un attimo, ho aspettato un po' prima di parlarne perché è un argomento un po' così, però adesso dai, se è passato un po' di tempo, proviamo a ironizzare un pochino, riusciamo, se ci riusciamo. Il caso Ranucci, non l'avete sentito da questa primavera, anzi neanche quest'estate, era ancora primavera, ma aprile, maggio, insomma, sapete che Ranucci ha subito un attentato, è stata fatta esplodere la sua macchina, poi c'è questo Lavitola, questo nome che è venuto fuori, se ne parla ancora da mesi, però c'è insomma molti punti interrogativi. Io a volte mi chiedo, ma i bambini, sapete quanto tengo io ai bambini, se diciamo lo mettiamo sotto forma di favola, no, questa storia, lo so che sembra impossibile, però lo facciamo proprio per far capire, anche un po' per via, se si può, appunto, se si riesce a sdrammatizzare, ma il comico, ripeto, è così, sdrammatizza un po' su tutto. E quindi, bambini, non so se avete seguito questa cosa, forse il vostro papà guardava i telegiornali, leggeva il giornale, avete visto che c'è questo caso qua, no? Allora, come ve lo posso spiegare? Dunque, allora, siete a scuola, no, bambini, partiamo proprio da voi, siete a scuola, no? Ok? Un giorno al vostro compagno, sapete quello secchione, quello che avete sempre vicino, che è il secchione, fanno esplodere lo zaino. Ma nessuno si fa niente, però appunto è strana sta cosa, no? Come mai al mio amico secchione fanno esplodere lo zaino? La maestra deve capire chi è stato. Lui è molto bravo, magari c'è qualcuno a cui non ha passato i compiti o c'è qualcuno a cui non ha fatto copiare, chi lo sa, magari sono quei bambini lì che hanno messo la cacca nello zaino di questo bambino, dai, mettiamola così, è stato uno dei suoi più cari amichetti, però è questo uno dei suoi più cari amichetti. Voi mi chiedete, com'è possibile, bambini, che uno dei suoi più cari amichetti, perché voleva che quel compagnuccio, quello lì, diventasse capoclasse, ma lui non ne sapeva niente, cioè quello a cui fanno esplode, non sapeva niente. E poi la cosa strana è che l'amico, cioè il compagno di banco, aveva comprato dei professori, aveva ottenuto voti alti, il bimbo l'altro invece col secchione, con la cacca nello zaino, non sospettava nulla, anche se l'altro chiedeva, ma lo lasci sempre incustodito il tuo zaino, ma è così bello, ma come mai lo lasci così incustodito, ma sì, è mio, aveva risposto l'altro, quante tasche ha, aveva risposto, così almeno mi... Ora, la preside ha punito tutti e due, però, questa è la cosa ancora più strana, ha punito tutti e due, uno in presidenza, a vita, proprio l'altro allo stesso modo è stato allontanato dalla scuola, ma lui, ripeto, non sapeva nulla, non sapeva niente. La preside però sta ancora indagando e noi vi terremo informati con altre metafore ancora più ardite, speriamo si risolva, insomma, capito, bimbi, cosa succede?

Elisa, amore è, eccoci qua, Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, showtime. Allora, ragazzi, una bella chiacchierata, una specie di sondaggio a distanza, chiamiamolo così, per conoscersi meglio, insomma, perché poi sapete che potete sul floppy, dicevo già quest'estate l'abbiamo fatta sta cosa, perché mi piace conoscervi un po', mi piace sapere se le cose che penso io le pensate anche voi, un po' a distanza, però... Per esempio, qualcuno ha problemi con la giustizia, no? Per sapere, magari, no, vabbè, fatelo solo sapere. Sulla mano, anzi, tutte e due, dai, alzate tutte e due, lentamente, lentamente, perfetto, bravi, lo so che lo state facendo. Ok, chi va in palestra, sulle mani, su bene, e adesso giù, un bel respiro, dai. Ok, so che lo state facendo, lo so, lo so. Allora, poi domande un pochino più, dai, più rilassate, però anche mi interessa anche questo. Allora, chi vuole che la Pasqua abbia un giorno fisso, come il Natale non si debbano fare calcoli assurdi per capire quando cade? Basta, su, dai, fatelo un giorno fisso. Avete visto, no, anche il film Oppenheimer l'anno scorso, l'avete visto? Cercavo di trovare la formula, anche Oppenheimer non ce la faceva, non ce la faceva. C'era anche Einstein e tutti, oh Einstein, lui si è girato, fa, no, sono Gigi. Allora, signor Gigi, vedi, tante volte a studiare e poi aveva a fare quella pubblicità lì. Guarda che è un altro mistero. E poi anche un altro mistero, come si calcola la primiera? Qualcuno lo sa quando si gioca? Come si fa? Perché io non lo so. Come si... Altri misteri incredibili. Altra domanda, qualcuno ha mai approfittato dei saldi di poltrone sofà? Cioè, così per sapere, così glielo si dice, basta, abbiamo capito che termina domenica, abbiamo capito, basta, termina, anzi, c'è qualcuno, domanda più impegnativa, qualcuno ha preso mai un divano a prezzo intero? Perché questa è la domanda più pressante, cioè, tra l'altro io li apprezzo, poltrone sofà adesso, a parte le battute, no, davvero, li apprezzo perché riescono a diversificare, no, poltrone e sofà, cosa che non è riuscita a divani e divani, quelle non sono riusciti a... come scarpe e scarpe, cioè uguale, non riescono, invece poltrone e sofà ce l'ha fatta un po' a diversificare, quindi da un lato vanno anche apprezzati. Allora, dolce o salato, dai, io qua, tu dolce o salato, cosa preferisci? È uguale, tutte e due? Tutte e due, no, io salato tranne al cinema. Tranne al cinema, perché quando vai al cinema c'è il popcorn che ti pianta qua, c'è la cosa che dopo devi farla, l'aspetta con la che tutti le settimane che è attaccata così, lo scalpello, non esci, devi fare lo scalpello, se no non esci, che è tutta così. C'è qualcuno che si chiama Simone? Sì, ci sarà a casa, dai. Ecco, quello lì, allora, butti in aria le mani e le faccia vibrare, così riconosco che è lui. Ok, sì, ci sarà. Ecco, l'ultima è sui telefonini. Chi ha un Android mi dica, dai, adesso non si può dire, però poi scrivete Android, ok. Chi ha un iPhone dica, ciao poveri, dai, ok, va bene. Poi le risposte ve le diamo, dai, ve le diamo, ok.

Living is easy, loro erano gli Almost Monday su Radio Orizzonti in blu, liberi tutti. Parliamo dell'internet, dell'internet, del web, perché a parte c'è un canale YouTube che si chiama Su Internet con la foto di un maiale, sui, come suino, su internet. Io non so se, non si ascolterai sicuramente, però sei un genio. Appena l'ho visto con la, su internet, meraviglioso, meraviglioso. Fantastico. Ma parliamo del web perché sapete che ci sono i fenomeni del web che spopolano, ragazzi, senza motivo. Cioè, quelli non sono artisti. Io mi vergogno quando sento dire è un artista. Non è un artista, ragazzi, un tronista non è un artista. Questi fenomeni qua non sono artisti. Ah, però vabbè, va ora in onda Fenomeni del web, piccoli e grandi portenti resi tali dal passaparola della rete o dei filmati postati su sto famoso internet di cui si fa un gran parlare. Vediamo, da un bel po' tra l'altro si fa un gran parlare di sto internet, scusa lei sto internet, come quando a un mio zio dicevano, guarda non stare fermo che ti viene l'Alzheimer, e chi è sto tedesco, conosci Minga, chi è che viene? Ciao zio. Allora, per esempio, tra i fenomeni del web c'è questo: un giovane calciatore ha sbancato YouTube, si chiama Pedrito Gustafsson, ha 11 anni ed è in grado di palleggiare con un atomo di ossigeno. Pensa a te, nel video si vede il piccolo Pedrito dissemblare un cumulo di ossigeno fino a ridurlo appunto in atomi, per poi sceglierne uno particolarmente bello e utilizzarlo per la sua impresa. Il filmato dura 15 giorni, quindi ci vuole, beh, ora che lo smolecola, e si conclude con una goleada nella porta di un compagnuccio di Pedrito che si chiama Manolo Goebbels, che bel cognome. Anche la porta chiaramente è di puro ossigeno, vedi? Ok. Un altro che ha fatto furore è un giovane americano, Luther Microscopico, vuole invece emulare quelli che ballano sulle note di Dragostea Dintei, quelli un po' in carne, ecco. In più ci ha aggiunto un perfetto playback del discorso di Ahmadinejad alla cerimonia del nipote della comunione, Beppe, il nipote Beppe, coreografato sulla musica di Gigi D'Alessio, Non digli mai. 10 milioni di contatti in 6 minuti. Mamma ragazzi, mamma mia. E dopo numerosi video di marmotte che hanno spopolato sempre sul web, ora va di moda quello della mosca con lo sguardo impressionante. La mosca Adelaide, si chiama così, si è fatta riprendere mentre si posa lì dove si posano le mosche e si fa riprendere da una telecamera con uno sguardo accattivante. 12 contatti soltanto, ma di grande qualità, perché è importante, non è la quantità, è la qualità. Brava, brava Adelaide, bene, bene.

l'urlante blanco, che sembra una specie in via d'estinzione, l'urlante bianco si estingue. Blanco, sì, che grida sempre. Los Angeles si chiama il pezzo. Sì, no, però come l'ha detto Angelo, sembra l'urlante blanco che sembra proprio una roba di Quark di Alberto Angela. Beh sì, no, ma anche falco briatore, carino, il falco briatore si estingue, cioè, li chiamano così, va bene, ma restiamo in questo tema, perché non c'è solo, purtroppo ci sono anche cose molto basse come Temptation Island, un programma che andrebbe abolito, però c'è, e c'è questa cosa che adesso si chiama Temptation Island e poi, che non so cosa voglia dire, ma effettivamente, però si chiama così, Temptation Island e poi, non so perché. E cosa succede a Temptation Island e poi? Ne avrei fatto volentieri a meno, ma devo dirvelo, perché so che qualcuno di voi lo guarda, lo so, non lo dite ma lo fate, come il fumo, fumi, no, lo fate, Temptation Island e poi, cosa succederà prossimamente? Succede questo, per esempio, succede che Roberta comunicherà a Filippo che ha avuto 3 figli, di cui uno è già militare, cioè pensa a quanto tempo è passato. Il fidanzato di Roberta, Mauro, quest'estate è digi evoluto in Bulbasaur, come il cartone animato, e ogni giorno ha 2 attacchi di lipoerba. Ecco, sì. Francesca e Riccardo invece si lasceranno, perché lei scoprirà che il vero Riccardo è morto nel 56 e per tutto questo tempo c'è stato un sosia in televisione. Alessio ammetterà di aver... sembra un po' il segreto versione italiana, non so perché. Alessio ammetterà di aver incontrato la tentatrice Jessica, anche fuori dal programma, ma solo per venderle della cocaina, tranquilli. La fidanzata Luisa lo perdonerà, perché ha sempre sognato avere un fidanzato in galera per coca, e si dice pronta a tatuarsi la data in cui lui uscirà dal carcere, quindi tutto a posto. Pierpaolo poi racconterà di essere stato denunciato dai sindacati del suo pene per eccesso di lavoro, pene che chiedeva una settimana lavorativa di 35 ore. Vedi che quella lotta lì è ardua da anni. Già Bertinotti all'epoca era... Va bene. Teresa e Salvatore, la coppia di Catanzaro, che tutti ricordano, stanno ancora insieme, sì. Lui ha mantenuto la sua promessa e ora, dopo tanta fatica, ha preso il C2 in italiano. Bravo. Ha preso il C2 in italiano. Filippo racconterà la storia di Silvia e Fabio, la coppia che non è mai tornata da Temptation Island. Vivono ancora al largo della Calabria, nutrendosi di bacche e semi, bevendo la loro urina, perché non c'è altro. Questo e tanto altro in Temptation Island. E poi, e poi, e poi, e poi.

Steel con Carol G e Bruno Mars su Radio Orizzonti in Blu, liberi tutti Showtime. Allora, Angelo, ti leggo io, rappresentante del benessere italiano, perché Angelo ancora mi ha dato 31 anni, un applauso, no no, che 31, 36 ragazzi, altro che 30, magari, grazie comunque. Noi ci conosciamo da 16 anni, è possibile? 16 anni, un po' 2012, sì, fa 16, quanto fa? Sì, adesso è matematica, un po' di anni, e sono felice ancora che tu sia qua a supportarmi e sopportarmi, tutte e due, con la U e con la O. Ragazzi, è il momento, mi faccio un po' romantico, perché ho ritrovato questa pagina di diario, sapete che ogni tanto io vado a spulciare nei ricordi, come Fellini, Amarcord, e ho scritto questa cosa tanti anni fa, e probabilmente dovevo incontrare una, non mi ricordo, però ho detto guarda cosa scrivevo tanto tempo fa, e lì mentre ero lì con un po' di fiori, insomma, un po' di romanticismo appunto, pensavo, intanto mi appuntavo delle cose, e mi appuntavo questo. È strano che non sia ancora qui, mi ha detto volo da te, avrà avuto problemi col check-in forse, non lo so, chissà come sarà fisicamente, mi ha detto ti lascerò senza fiato, a me l'unica che ha detto così abitava al quinto piano e aveva l'ascensore, e lì veramente è stata dura. Non sono il suo primo fidanzato, questo lo so. Prima di me stava con un carabiniere, poi lei lo ha lasciato perché lui era convinto che un rapporto sessuale andasse battuto a macchina. E quindi dice: no, non posso stare con te. Non è un periodo bellissimo per me, perché il mio capo mi ha detto che sei innamorato di me. Il mio capo, è proprio vero, eh? Sul posto di lavoro, come ti giri un attimo, è vero, è proprio vero, ragazzi. Lei poi è sparita, questo sarà stato il giorno dopo queste righe. Oh, è sparita poi ieri sera, però ringrazio che mi ha fatto ritrovare le sue mani, i suoi capelli, le sue orecchie. Ma riscatto tanto non lo pago, quindi che me frega. Ricordo che siamo stati una volta tutto il pomeriggio insieme sul divano a guardare la televisione. Sì, ieri pomeriggio lei mi ha detto non cambiare mai. Ho fatto 6 ore a guardare Rete 4, ragazzi, non lo auguro a nessuno. E poi invece a casa sua lì è stato diverso, passionale, è stato bello perché morsi, graffi, via la giacca, poi ancora morsi, graffi, via la camicia, e a un certo punto mi sono fermato e ho detto amore, va bene tutto, però la prossima volta vengo a casa tua hai pitbull sul terrazzo, però fammi sto favore, perché si è scappata, no, non può essere, ormai le capisco le donne, una volta mi raccontavano storie di api, di fiori, di cavolfiori, polline, ma va, ma che api, fiori, cavolfiori e polline, ma quando mai, so tutto sull'amore io, adesso, tutto, cioè. L'unica cosa che non ho capito è, ma da che parte della donna escono le cicogne? Ma...

Spegni la luce, dai, turn off the light. Lei era Nelly Furtado, un pezzo di molti anni fa, ormai 25, era il 2001, quindi tanti tanti anni fa, però è sempre bello, mi piace sempre, anche da bambino lo ascoltavo spessissimo questo disco, proprio l'album, adesso non mi ricordo, forse era Wow Nelly il primo disco. Va bene, ma allora cambio le rubriche, ne faccio di nuove, ma le ermetiche ci sono sempre, quelle sono irrinunciabili, prima della poesia vera che arriva fra pochissimo, le ermetiche sapete che mi piace sempre metterle in scaletta, e allora via, le poesie ermetiche ormai sapete cosa sono, poi vabbè, lo ridico, dai, poesie che un po' alla Ungaretti, un po' particolari, che lasciano lì, lasciano pensare, lasciano riflettere, sorridere, ma pensare, ma chi lo sa. Ermetica, la prima di oggi si chiama Meccanica Fantastica. Quando l'ingranaggio perde un dentino, la fata dell'autofficina gli mette una monetina sotto il cuscinetto. Bene. Interrogato in matematica, prof, tenga conto che non mi ero reso conto di come fosse difficile far di conto. Non lo sapevo. Quante volte ho risposto anch'io così in matematica. In Tanzania con accortezza, In Tanzania con accortezza. Turista, se vai a dare il salam, stai attento che i musulmani poi si offendono. Poi se non è, non mangiano quella carne lì. Biovita questa. Usò inchiostro di seppia per scrivere la sua biografia. Bravo, bravissimo. Meteo greco. Ad Atene guardavano le previsioni del tempio. Sempre. E le truccavano anche. Quando Sparta le guardava, poi Atene le truccava. Questo è vero, non era battuta. E quindi Sparta non andava a combattere. L'ultima si chiama Conclusione inevitabile. La benzina arrivò a prezzi talmente alti che ci accise. Giorgia, fai qualcosa.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica, e adesso vi dedico appunto le parole di Emanuela Pacifici, poetessa contemporanea, poesia d'amore delle più classiche, ma molto molto altruista, quello che vorrei essere un po' io in amore, altruista, ma forse è per quello, perché non lo sono tanto io, e quindi per quello che non ho trovato ancora chi mi corrisponde, ma vabbè, vedremo cosa accadrà. Sono ancora così giovane, no Angelo? Sono così giovane. Vabbè, sentiamo cosa dice Emanuela Pacifici, sentite qua, eh? Allora, non ho bisogno di te, ho voglia di te, non ho spazi vuoti da riempire, ho spazi da condividere, non mi aspetto che tu mi renda felice, desidero sorridere della tua gioia e farti sorridere della mia, non ti amo da morire, non sono tua e non sei mio, sono completa anche senza di te, sei perfetto anche senza di me. Non morirò se andrai via, non smetterai di essere felice se andrò via. Non ti carico delle responsabilità della mia personale soddisfazione. Ti accolgo come specchio e messaggero. Ti offro i miei occhi per indagare nei tuoi. Non ti lego né mi lascio legare dal bisogno di essere amata, dalla paura dell'abbandono. Io non sono sola senza di te e tu non sei perso senza di me. Siamo due meravigliosi e preziosi universi completi, perfetti, che si incontrano per creare nuovi mondi. Non chiuderò porte e finestre per tenerti accanto a me, non ti permetterò di limitare il mio volo. Onoro la tua libertà, scegliendo ogni giorno la mia.

0: Grazie a tutti, grazie Angelo Regia, grazie a voi, ci sentiamo settimana prossima, sempre qua, questo è Liberi Tutti Showtime e siamo qua appunto anche settimana prossima alle 2. State bene, ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Che giorno è? Ti stai annoiando di te?
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: Yeah. Oh, come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
1: Awazzanane?
0: Awazzanane. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: in questa trasmissione, quindi in Guazzanane ci sarà l'occasione anche di intervistare artisti di vario genere e tipo, però per ora andiamo avanti sempre con quello che ci piace di più, che non, cioè non è che ci piace di più, ci piace anche di più, cioè sì, ci piace, punto.
1: Ci piace, ci piace, punto, esatto,
0: che è la musica, giusto, e quindi
1: ci piacciono tante cose in generale, tra cui tantissimo la musica,
0: tantissimo la musica. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smartis.
1: Ciao ragazzi!
0: Dietro al mixer il nostro brasiliano preferito, il Niño Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Era distratto.
2: No, era ripresa.
1: È troppo comodo, ha una poltrona da re. Vogliamo dire questo.
0: Cosa stava guardando? Perché io l'ho visto, perché era distratto, perché stava facendo qualcosa sul PC.
1: Non voglio sapere.
0: Qualcosa sul PC, però è meglio non andare a indagare perché
2: meglio non dire.
1: Basta che non partano video col suono.
0: Per fortuna i video non vanno ancora.
1: Esatto, no, attenderemo Niño.
0: Esatto. Allora direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Loro li abbiamo intervistati settimana scorsa, sono in modello standard e questa è On The Wire.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda, noi siamo sempre quelli di Whatsanane, perché cioè, il bello è che gli speaker radiofonici ogni volta che fanno un'entrata dopo la pubblicità, comunque dopo il
1: devi ricordare.
0: Devono ricordare agli amici ascoltatori che programma stanno seguendo, no? Perché magari cioè, metti caso.
1: Non sempre, comunque siamo Whatsanane.
0: Sì, perché,
1: ci
0: cioè,
1: siamo.
0: Io lo ricordo perché comunque magari metti caso che comunque cioè, tra un frame e l'altro cambia programma. Cioè, pensa che storia che potrebbe essere. C'è cioè, un intramezzo.
1: Lo zapping.
0: Ma peggio, perché metti la musica, poi si parla di sport. Con altri speaker, metti un altro pezzo musicale.
1: Potrebbe accadere, conoscendoci, potrebbe accadere anche senza cambiare canale.
0: Mi hai dato un'idea, adesso non me la spoilerate.

0: c'ho il copyright su questa cosa, va bene. Allora, signori, noi ringraziamo intanto Ivano, come sempre, Tappeti
1: veramente
0: Sonori,
1: ciao Ivano,
0: ormai è una presenza, anche se non è presente, ma è una presenza
1: costante,
0: perché
1: una certezza.
0: Sì, è assolutamente una certezza, perché tutte le persone che ci manda lui sono qualitativamente molto alte.
1: È vero.
0: E oggi è veramente un grande piacere avere per la prima volta a Wazzanane Gianca con la K. Benvenuto.
2: Grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti gli amici di Wazzanane.
0: E poi, allora, giustamente c'è stata una premessa, perché ha detto: no, io non parlo.
1: In che senso?
0: No, io non parlo. Invece no, si è portato anche il figliolo, capito? Il bravo figliolo, che è anche un chitarrista molto bravo.
2: Sì,
0: vero?
2: Giusto. Vai, Diego, cioè, vai.
1: Diego, ciao Diego.
0: Me l'ha detto tuo papà, fa: guarda che è veramente bravo, capito? E questo ci fa molto piacere, anche perché sei giovane, giusto? Quanti anni hai?
3: 17.
0: Cavoli, 17 anni.
1: Giovanissimo. Non voglio sapere cosa facevi tu le 17 anni.
0: Non
1: indaghiamo, va bene così. Siamo tutti più sereni.
0: Esatto, molto di più.
1: Lui suona benissimo la chitarra.
0: Perfetto,
1: quindi
0: continua a fare quello, che è meglio. Allora, Gianca con la K. Allora, per i nostri amici ascoltatori, innanzitutto la prima domanda, che è un po' la classica rompighiaccio: come mai hai scelto questo nome d'arte? Un po' riprende un po' il tuo nome, giusto?
2: Ma sì, certo. Okay. Giancarlo Restivo, in qualche maniera lo riprende.
0: Ok.
2: Come è uscito fuori?
0: Sì.
2: Ah, niente, è il soprannome che avevo in università. In università si usava. Okay. Si usavano i nomignoli, ecco, io ero Gianca con la K.
0: Però sai che questa cosa è verissima, perché alla fine quei nomignoli che magari ti rimangono addosso
1: li senti, dai, sì, sono tuoi,
2: a un certo punto è entrato,
1: ti appartengono,
2: nella leggenda, è entrato nella leggenda,
0: sì, sono tuoi. E come, tipo, cioè, ogni tanto quando mi dicono: ah, ma hai visto Stefano? Dico: ma chi è Stefano? Cioè, ma chi è? E Stefano, quello che fa la regia da te, il Nino, perché per me lui è il Nino.
2: Capito?
0: Cioè, mio figlio
1: se dimentichi anche il nome di battesimo.
0: No, cioè, mio figlio lo chiama lo zio Nino, cioè, non lo zio Stefano, lo zio Nino lo chiama. Cioè, fantastica questa cosa.
2: Infatti, io per tutti sono Gianca, cioè, non esiste.
1: Sì, che poi sono affettuosi, comunque ti ricollegano con anche certe emozioni. Non esiste più.
0: Per i nostri amici ascoltatori, che tipo di musica fai? Lo so che è un po' difficile incasellarsi sempre, però giusto per dargli così un'idea.
2: Ma guarda, potrei dirti, nel senso che tra l'altro è uno dei misteri che ho provato a risolvere, no? Io ho scritto adesso, è uscito in uno dei l'ultimo disco, posso dire, che si intitola Vecchio Stile, è uscito quest'anno, perché quest'anno sono 30 anni di musica.
0: Bellissimo.
2: Ok, è dal 96, quindi
1: figurati,
2: quest'anno,
1: che bello. Bellissimo.
2: Quest'anno grandi festeggiamenti, è uscito questo doppio disco, Vecchio Stile parte 1, parte 2, già dal titolo Vecchio Stile uno può intuire, no?
0: Okay.
2: E c'è una canzone che detta proprio l'imprinting del mio, come dire, in qualche maniera del mio universo musicale, no? Che è tra Vasco e Ligabue, ecco.
0: Vero.
2: Questo,
0: vero,
2: infatti, sì. Ho provato in questa canzone, si prova a risolvere quel grande, come dire, quel grande enigma, ma che è meglio Vasco o Ligabue?
1: Domandone questo.
0: Cioè, che poi la cosa incredibile, che anche se magari tu sei più per Vasco o più per Ligabue,
1: sì, comunque sono due filoni, e la gente si schiera tendenzialmente sempre da una parte o dall'altra a priori.
0: Ma la cosa meravigliosa è che comunque le sai a memoria di entrambi.
1: Sì, è vero.
0: Cioè,
1: sì,
0: ma infatti, è pazzesca come cosa.
2: Non vale la pena, perché perdersi la buona musica?
1: Sono d'accordo.
0: No? È vero. Allora, io sono sempre andato a vedere i concerti sia di Ligabue che di Vasco quando capitavano a Milano, e devo dire che hanno uno stile completamente diverso, ma molto bello. Uno dei concerti che ho adorato di più di Ligabue è stato quando lo faceva nei teatri, quindi con la versione acustica.
1: Okay.
2: Giro d'Italia, meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: La versione acustica. Campovolo, chiaramente, impattante.
0: Sì, che c'è una però acustica che fa.
1: Sì.
0: Perché siamo in orario, non posso dire, ma però cioè, è un'acustica terribile.
1: No.
0: Cioè, è un'acustica terribile. Allora,
1: vai per l'occasione.
2: Diciamo che l'hanno sistemato, infatti, durante gli anni. Il primo è stato un po' traballante.
0: Come tipo, io credo che a San Siro sia uno degli stadi con l'acustica migliore, proprio.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: dovunque
2: c'è.
0: Ti metti, ascolti, cioè, lo senti proprio.
1: L'ippodromo
0: bene.
1: Meno.
0: No, l'ippodromo. E là in fondo, chi è che sta suonando? Ma io non ci vedi neanche.
1: No, è vero. Ti ho rinunciato. annunciato sì, andare all'ippodromo.
0: Ed è una cosa incredibile. Qual è il primo brano dei tuoi album che ascolteremo?
2: Allora, guarda, ho tirato fuori da vecchio stile la parte 1, il primo, il brano di apertura, perché è il più radiofonico.
3: Senti il titolo.
2: Il tuo Super Mario Bros.
0: Ah, ecco perché l'hai detto, perché comunque è roba tua questo.
2: Ti porta dentro un immaginario che è l'immaginario appunto nostro, almeno quello degli anni 90, anni 2000. Ok, entra subito, tant'è che c'è quel sound, lo sentirete in qualche maniera. E che cosa racconta? No? È un po', io vivo la vita familiare, no? Ormai c'è qui più altri due. Quindi
1: La ciurma non è al completo in questo caso.
2: Ne approfitto per salutare mia moglie Deborah.
1: Certo che salutiamo.
2: Ma anche mia figlia Claudia e mio figlio Stefano, che sono gli altri due del trio, no? E niente, sai, le mogli ti dicono sempre: tu per le mogli devi essere un po' tutto, no? Dal commercialista all'elettricista
1: chiaro, direi,
2: no?
1: Ovvio e doveroso anche.
2: E allora un giorno mi toccava fare una roba e avevo la maglietta di Super Mario Bros, no? E ho detto:
0: fantastico.
2: Caspita, sarò il tuo Super Mario Bros. Dopo questa è andata la canzone.
0: Ascoltiamo.

0: Posso dire una cosa? Allora, quando mi ha girato il link con tutti i suoi brani di Spotify, io poi dopo chiaramente me li metto in loop anche quando sono al lavoro e me li ascolto, no? Proprio per, per entrare un po' nel mood. E sai che mi ha portato un po' di malinconia, devo dire, no? Proprio per quel periodo lì, perché quelle sonorità mi hanno ricordato magari, cioè, proprio la mia adolescenza, quello che facevo, quello che ascoltavo.
1: Però che magia è questa cosa, è il fatto di riportarti in momenti passati, cioè un potere della musica.
2: È vero, bellissimo. È un modo della musica di dirti chi sei, no? Di ricordarti sempre chi sei e a chi appartieni.
0: È vero, è verissima questa cosa. Infatti, cioè,
1: è il teletrasporto.
0: È stato proprio un viaggio temporale, no?
2: Mi ricordo... Noi siamo nel presente tutto il nostro passato.
0: Sì, questa è proprio verissima, è proprio verissima come cosa. Io mi ricordo tipo una roba che facevo andavo a scuola, ero tipo le superiori, e questa cosa non so perché, ma l'ho collegata proprio ad alcuni tuoi brani. Io mi mettevo a letto presto, perché comunque mi svegliavo presto per andare a scuola alle superiori, e col Walkman.
1: Ah, certo,
0: con il
1: vero.
0: Walkman
2: vero.
0: E ascoltavo
1: prima dell'iPod
0: e ascoltavo tipo quella trasmissione su Radio Lombardia, che adesso mi sfugge, così il disco Notte, una cosa del genere si chiamava, che metteva tutte e poi mi addormentavo con la musica. Ma che bello!
1: E ti ha riportato lì?
0: Ma che bello!
1: Bellissima.
2: Sì, ma io riprovo tantissimo anche a disegnare quello scenario, no? Ci sono canzoni che non ascolteremo adesso, ma possono, come dire, chiunque può ascoltarselo. 88 miglia orari, no? È una delle canzoni che i miei amici impazziscono perché ricorda Ritorno al futuro, no? Quindi, infatti racconta proprio di questa, no? Questa impossibilità di tornare indietro, e quindi dice ci vorrebbe una DeLorean, no?
0: Vero.
2: E poi ci sono canzoni tipo Dragon Ball e Indiana Jones nell'ultimo disco.
0: C'è una pelle d'oca,
2: quindi,
1: ma a te, perdonami, come è nata la necessità di fare musica?
2: Ma guarda, nella maniera più semplice possibile, più, come dire, per un ragazzino di 15 anni, no? Nel 96 era questo. Tra l'altro ho scritto proprio una canzone che si intitola 1996 per raccontare un po' quegli anni lì, no? Dove la Juve conquistava l'Europa.
0: Dilla questa cosa!
2: E Valentino prendeva in mano la sua Aprilia.
0: Bravo!
1: Ah,
0: bravo,
1: grande,
0: bravo.
1: Vado, per il Vale mi piace.
0: Anche quello prima mi piaceva.
2: Quell'anno è stato un anno cioè,
1: intenso, ricco.
2: Sì, sì, sì. Ecco, quell'anno lì
1: promettente.
2: È stato la prima volta in cui una ragazza ha colpito, no? Mi ha terremotato, diciamo, e non sapevo come tirar fuori questa roba qui, no? E non so neanche come sia possibile, ma ho iniziato a scrivere un testo.
0: Bellissima,
1: cioè quindi parte prima la scrittura,
2: lì,
1: sono i pensieri
2: lì,
1: che vanno.
2: Sì, sì, quella volta lì.
0: L'esigenza proprio.
2: Cioè, sì, è iniziato a camminare come un treno. Me la ricordo ancora, imbarazzante, la prima canzone. Non voglio perderti, si intitolava, ma lasciamo stare. In un'altra vita.
0: E tu dici, ma quasi quasi ti perdi.
2: Mi dirò.
1: Non voglio perdere, ma è andata. E va bene così.
0: Ciao, è stato un piacere, ci vediamo fra poco.
2: Esatto. Lasciamo stare, e vabbè, comunque niente, poi da lì è nata in qualche maniera il bisogno di suonarla quella canzone lì, no? C'ero poi sfigatissimo, nel senso di dire, cioè io e gli strumenti in quel momento ho detto no, basta, io questa cosa qui la devo tirar fuori. Ho rubato letteralmente a degli amici una chitarra.
1: Ma tu già sapevi suonare?
2: No, ho rubato
0: e mi sono messo lì.
1: Autodidatta?
2: Sì. Da lì poi è nato tutto, naturalmente, tutta una carriera. Tenete conto che comunque nel 2018 ho vinto il Sanremo Music Award, la carriera, quindi
0: che
2: come
0: bello.
2: Dire, è stata una carriera lunga, piena di
1: soddisfazione,
0: E credo che c'è una delle cose più belle in assoluto quando si creano delle opere d'arte. Io per opera d'arte intendo tutto ciò che è a livello creativo, no? È proprio l'aiuto che ti dà nell'esprimere qualcosa, perché nel momento in cui l'opera d'arte è uscita, non ti appartiene più.
1: È
0: del mondo,
1: però quel momento creativo che vivi è magico, è un'esigenza,
0: e non te ne rendi neanche,
1: e ti rapisce,
0: sì,
1: no?
0: Non te ne rendi neanche conto, perché cioè inizi a scrivere, disegnare, fare in una maniera proprio loop, non capisci più niente.
1: È un'urgenza.
0: Sì, è un'urgenza
2: ed è un In questo caso proprio, cioè nel senso proprio nella mia dimensione, proprio come dire, l'aver riconosciuto che c'è qualcosa di bello nella realtà e quindi hai questa urgenza di raccontarlo a tutti. No? Un po' come il bambino, no? Quando ha il giocattolo nuovo e lo vuol far vedere a tutti. Ecco, la dinamica è sempre è la stessa. Incontri qualcosa che ti cattura e niente, lo devi condividere, no? Lo devi dire.
0: È un peccato, secondo me, che questo tipo di attitudine, di atteggiamento che si ha quando si è bambini si perda poi crescendo, no?
1: Beh, secondo me è proprio la naturalezza, appunto, che poi arriva, perché alcune emozioni, soprattutto a maggior ragione quando sono i bambini a comunicarcele, ci arrivano e ci colpiscono, perché noi non siamo quasi più abituati, no, a questa spontaneità anche nel dire i propri pensieri.
2: È vero.
0: C'era una cosa che...
2: C'è un modo però di non perderla.
1: Come si fa?
0: Lo vogliamo sapere.
2: Far le cose coi propri amici.
0: Bello,
1: carino.
0: Bello.
2: Fare le cose. Anche l'amicizia con Ivano è stato un motore. Quindi saluto Ivano, tappeti
0: Ciao,
2: sonori.
0: Ivano.
1: Perché senza fronzoli, senza maschere, forse con gli amici sei più te stesso.
2: Sì, devi essere, cioè non puoi fingere con gli amici, non puoi.
1: Tanto
2: barare.
1: Sanno chi sei.
2: Esatto. e poi, infatti, proprio questa cosa di non concepirsi da soli. Ad esempio, per me Diego è stato un grande motore, no? Io dopo il Covid, diciamo che avevo un po' perso mordente, no? Cioè, lui mi ha tirato per la giacchetta, mi fa: papà, non puoi perdere.
0: Bravo.
2: Quel fuoco dentro,
0: bravo.
2: No?
1: E
2: lui è stato proprio il modo, quindi fare le cose con gli altri. L'ho voluto stasera, al di là che è un chitarrista mostruoso, ma sono padre, no? Però una certa responsabilità in tal senso,
0: certo,
2: nel senso che comunque se suono live devo comunque dimostrare qualcosa, quindi
0: giusto.
2: Posso
0: giusto.
2: Dire che in qualche maniera
0: fatto suo.
2: C'è una certa obiettività in quello che dico. Comunque il modo per tenerlo come dire in vita questo fuoco e non concepirsi da soli, cioè stare veramente, far le cose, come dire, a me mi dicono sempre, tu, cioè, un po' la dimensione, no? Io dal punto di vista artistico sono abbastanza poliedrico, tenete conto che faccio lo scrittore e sono nato come disegnatore di fumetti. Quindi,
1: delle cose in comune avete.
2: Quindi è una dimensione veramente. E ho questa carriera parallela, infatti, strana, no?
1: Beh, creativa in generale.
2: Sì, appunto, così tutti mi chiedono, ogni tanto capita, mi fa: ma come fai a fare quello che fai, no? La risposta è sempre la stessa e tutti rimangono male, no? Perché io dico: guarda, come faccio a fare quello che fai? Perché ho tanti amici. E allora tutti ci rimangono perché pensano, no, che tu dovresti avere la soluzione per, come dire, al problema del mondo, no? E invece è la cosa più, come dire, più semplice, no? Quello di non essere soli.
0: È bella come cosa.
1: Però se non l'ho ben intesa, insomma, tanti amici ti stimolano nel fare.
2: Sì, ma anche fare le cose, no? Io, ad esempio, ci sono alcuni brani che ho chiamato dei miei amici chitarristi, no? Cioè dei miei amici musicisti.
1: Ok.
2: Come dire, anche, che ne so, vi ho portato il disco dei Falling in Love with Fujiko, no? I Falling in Love with Fujiko nascono perché naturalmente, come dire, ci ritroviamo tra amici a bere delle birre, cioè, dico: ma scusa, ma tu suoni la batteria, ma tu suoni la chitarra, aspetta, c'è qualcosa che non torna, dobbiamo chiudere questo cerchio. E poi Falling in Love with Fujiko.
0: Infatti dal mio punto di vista, Lupin non deve essere felice di questa cosa.

0: ci stavi dicendo fuori onda che comunque
1: tante cose ci stavi dicendo fuori onda
0: che questo brano che cos'è?
2: Sì, questo è l'inno della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, che è una nazionale sociale, un po' come la Nazionale Cantanti, no? Gli artisti TV, che tra l'altro saluto perché sono tutti i nostri amici, e quindi noi giriamo l'Italia perché sono appunto i miei compagni di campo di Manto Erboso, che giriamo l'Italia per raccogliere fondi per attività di solidarietà.
1: Grandi,
2: no?
1: Ragazzi.
2: Siamo quelli che giocano le partite del cuore, le partite del sorriso, no?
1: Tutte
2: queste cose qui. Tra l'altro recentemente abbiamo anche giocato nel Torinese una partita, un triangolare molto importante, il triangolare del sorriso, con cui abbiamo raccolto un po' di soldi, abbiamo regalato un ecografo all'ospedale dei bambini di Torino, quindi come dire, cerchiamo di far cose buone, no?
0: Noi giustamente fuori onda ci stava raccontando un sacco di cose, perché comunque Giancarlo fa veramente tante robe,
1: sì.
0: E ascoltandolo la prima cosa che ho pensato è: ma quando dormi?
1: Ma come fa a far tutto, come diceva prima?
0: Cioè, io lo so, o lui sa qualcosa sul tempo che noi non sappiamo, come rallentarlo, come...
1: Ha il dono dell'ubiquità, non ho idea, però...
0: O secondo me potrebbe...
1: Ha confermato
0: avere...
1: Diego che è anche un padre, quindi ci crediamo.
0: Secondo me nel box ha una DeLorean, come stavamo dicendo prima, che potrebbe aiutare da un certo punto di vista.
2: Diciamo che ho il flusso canalizzatore, quello che...
0: Grande.
2: Come così ho all'almanacco, okay. No? Okay. Se andate nella mia pagina Instagram,
0: bellissimo.
2: Vedete l'almanacco.
0: Bellissimo. Comunque, adesso a me dispiace per tutte quelle persone che non sono di quegli anni lì, che non hanno vissuto proprio quella magia lì. Adesso è difficile, perché poi ogni persona magari per i suoi tempi ha la stessa dedizione, lo stesso amore, no? Per tutto quello che è passato. Magari le persone che avranno la nostra età e che sono di quest'epoca diranno: ma che belli Pokémon, no? Tanto per dirne uno così a caso. Però, cioè, devo dire, se io mi guardo indietro, il nostro è stato un mondo che ha subito anche un cambiamento drastico, perché ha iniziato a vedere internet, no? Con i 56K, poi pian piano si è evoluto.
1: Beh, molto esatto, di evoluzione, di cambiamenti, sì. Repentini, ricco, perché di base comunque è molto ricco.
0: Dall'euro alla lira, la lira all'euro, cioè, ha visto veramente un sacco
2: un cambio
0: di
2: d'epoca,
0: sì.
1: Beh, ma anche solo come si usufruiva effettivamente della musica.
0: Sì. Sì. E poi quello è stato...
2: Sì,
0: cioè,
2: da noi, dalla musica fisica alla musica...
1: Esatto, dai negozi di dischi,
0: sì.
1: Ad oggi a
0: In ogni paese, piccolo o grande che sia, c'era il negozio di dischi. C'era, per forza. E tu, io mi ricordo che entravi dentro e c'erano tutte le cassette a libro, proprio dentro quelle scaffalature a libro che tu giravi, le sceglievi, te le...
2: Ci passavo i pomeriggi.
1: Ma come le code quando c'era l'uscita del disco.
2: Sì. E te lo mangiavi tutto quel disco lì.
1: E c'era quel possesso anche fisico, no? Del disco.
2: Infatti li ho voluti pubblicare quei dischi lì proprio per dare quel senso, no? Come dire, quella profondità, quell'odore, quel tatto, no? Per dire: guarda che è qualcosa che per me è carnale, no? Quasi carnale.
0: Bellissimo.
1: Sì, che lo vivi in maniera diversa se scorri una playlist creata appunto su una delle app.
0: Ma ti dico anche un'altra cosa: allora, tutti quegli album che tu hai consumato, perché prima alla fine, non avendo anche un po' per diciamo... casualità, non potevi cambiare costantemente,
1: certo.
0: No? Quindi avevi un...
1: Infatti, sapevi tutte le canzoni dell'album.
0: Io le so tutte quelle che...
1: ancora ad oggi.
0: A oggi, tutte quelle che ho ascoltato in passato, le so tutte a
1: delle
0: memoria.
1: Delle cassette.
0: A memoria, Se tu invece adesso mi dici: ma tu non so, quell'artista lì nuovo che è partito, le conosci? Le conosco. Se l'ascolto magari me la ricordo, capito? Però a memoria no. Invece se tipo, non so, parte anche... Te ne dico una che non è uno dei miei artisti preferiti, però ha fatto un album che mi ricordo di aver comprato e mi è piaciuto un casino, che è quello di Neck, quando c'era dentro la canzone Laura non c'è.
1: Sì, ok. Certo.
0: Quello secondo me è stato uno degli album più belli che ha fatto, e io tutte le canzoni sono a memoria. Gatto Pancieri,
2: pezzo di storia,
0: bravo.
2: Mi ha scritto per chiunque.
0: Bravissimo, Gatto Pancieri. La canzone Quanto ti ho sentito mia, a memoria. Cioè, con le mani, a memoria. Perché comunque sono canzoni e sono album che tu ti sei brasato completamente e che te lo ricordi anche oggi. Diciamo che ci hanno tolto questo tipo di aspetto, secondo me.
2: E adesso anche la questione della musica è che ce n'è troppa. Ok, prima in qualche maniera avevamo una sorta di selezione naturale, di proposta in qualche maniera che arrivava, ti ricordi Top of the Pops?
1: Sì, è vero.
3: Super maniera. Classifica show, guarda cosa guarda cosa
2: Television. Uccidiamoci stasera. Come dire, facciamoci del male. Cioè in qualche maniera c'era una selezione, no? Quindi tu avevi... Adesso non riesci perché c'è una playlist dietro l'altra, come dire, l'algoritmo che in qualche maniera prova a spingerti qualcosa.
0: Tu pensa che su Spotify, comunque lo uso tantissimo, devo dire, e il venerdì ascolto sempre
1: le nuove uscite, le nuove release.
0: Ma non riesco a finirle tutte.
2: No, non ce la fai.
1: No, sono talmente tante.
2: È proprio questo quello che volevo dire, no? Non riesci, no?
0: No, non ce la fai.
2: E quindi non riesci neanche su certi aspetti ad affezionarti a qualcuno, no? In maniera... per come lo facevamo noi, cioè noi seguivamo no?
1: L'artista, il genere.
2: Sì, per noi diventava anche un punto di riferimento, no? Cioè nel mio immaginario ci sono gli 883, no? Per noi, cioè per me Max Pezzali è stato, come dire, uno tra i punti di riferimento della mia vita, che uno dice mi ha cresciuto. Sì, mi ha cresciuto.
1: Cavolo, c'era un vissuto diverso.
2: È un modo di compartecipare della musica completamente diverso, diventava espressione della tua vita, no? Ti raccontava in qualche maniera.
1: Beh, dal lato dell'artista penso sia più difficile ad oggi appunto affermarsi, anche riuscire effettivamente a intrattenere un target.
2: La stanno infatti vivendo malissimo. Noti tanti dopo un po' abbandonano, dichiarano: guarda, devo riposare, devo prendermi un minuto, un po' di pausa, no?
0: Tu prova a vedere, comunque chi riempie ancora gli stadi, e parliamo veramente li riempie, sono comunque gli artisti che appartengono a qualche generazione fa.
1: Ci sono pochi, quelli recenti.
0: Quelli recenti, se riescono a farti una data piena...
2: Sì, oppure perché riprendono sonorità di quel tempo lì, no? Cioè, metti ad esempio, adesso Vasco si è un po', come dire, in qualche maniera animato perché c'ha la sfida con Ultimo, no? Che ha battuto il record, no? Ma Ultimo però prende le sonorità di Baglioni e le ripropone, no?
1: Più attuale,
2: quindi, come dire,
1: chiaro.
2: Cioè, certo, ritradotto naturalmente anche nel suo linguaggio, no? Però sono quelle le sonorità, no?
1: Sì, però è lui.
2: E si gioca la carta, quindi.
0: Lui è bravo,
2: Di prendere dalla nuova generazione a tutte le mamme possibili.
1: Però di recenti non ce ne sono molti altri da citare.
2: No, cioè, diciamo che abbiamo un parterre veramente ristretto.
0: Quando è il momento migliore per scrivere? Se c'è, cioè tipo la sera, la notte, la mattina, quando ti viene? Cioè...
2: Caro mio, sai quando io scrivo?
1: No? Diccelo, perché siamo molto curiosi.
2: Durante i viaggi.
1: Veramente.
2: Io sono quasi sempre in giro, no? Cioè, nel senso, mi capita spesso di viaggiare per lavoro, no? Ma anche quando ero ragazzo, in qualche maniera, tenete conto che non ho mai avuto le ragazze molto vicine, cioè cittadine. Okay. Quindi in qualche maniera
0: spostare.
2: Ero sempre lì.
0: Okay.
2: E in treno, in viaggio, in macchina, no? C'avevi quella melodia, quella frase, no? Che in qualche maniera ti entrava, no? E no, dovevi in qualche maniera diventava il motore per ridire quello che stavi vedendo che stavi vivendo in quel momento. E quindi in viaggio.
0: Tu pensa che c'era. Mi hai aperto un'altra cosa sul viaggio. Quando io andavo a scuola prendevo treni pullman, no? Quindi eccetera, eccetera. Essendo un amante della lettura, quindi io leggevo tantissimo, e mi innamorai ai tempi di Sherlock Holmes, ma mi innamorai soprattutto dell'astuzia che aveva nel leggere le persone Sherlock Holmes. Allora io cosa facevo? Una volta che arrivai a leggere tantissimi suoi libri, giocai su questa cosa, cioè quando io ero in treno guardavo le persone e le studiavo per poter capire che tipo di vita avessero, no?
1: Te le immaginavi,
0: sì,
1: anche, bello.
0: E poi lì mi ero reso conto di molte differenze, chi era più nervoso, chi era rilassato, chi aveva avuto una brutta giornata, ed era incredibile quanto il corpo ti dicesse molto di più rispetto a quello che poi normalmente una persona potrebbe dirti.

0: poi tra l'altro manca veramente poco, perché cioè, quando ci si diverte il tempo vola, mancano 18 minuti, quindi cioè, cosa abbiamo ascoltato?
1: Non Nobis Domine, okay, che è un po' una canzone che richiama, come dire, la dimensione degli U2, no? Gli U2 che mi hanno dato tanto in un certo periodo della mia vita, no? E c'era quella canzone Gloria degli U2, non so se ve la ricordate, che in qualche maniera mi aveva colpito, perché cioè questi ragazzi che avevano il coraggio di citare, cioè di tirare fuori la canzone da dei salmi, no? Dici, come cazzo, cioè, come dire, vado in chiesa e le canzoni hanno un certo sound, e questi qui invece ci tirano fuori quella potenza di canzone. E allora, siccome io sono direttore della scuola Carlo Magno,
2: tra le tante cose, fa anche questo,
1: e mi capita proprio di tenere il percorso, anzi saluto tutti i miei cavalieri, no? I miei amici cavalieri, perché non sono più di me, anzi sono con me, insegno, diciamo, cavalleria cattolica, ecco, quindi proprio come materia all'interno della scuola Carlo Magno. E quindi, siccome, come dire, proprio ripensando a Gloria degli U2, ho detto, caspita, l'esperienza dei cavalieri in qualche maniera, tra le frasi, come dire, più decisive nell'esperienza della storia della cavalleria c'era Non Nobis Domine, non a noi, o Signore, ma al tuo nome da gloria. E no, ho detto, caspita, devo tirarci fuori anch'io qualcosa di potente come facevano gli U2, no?
2: Ma tu prendi spunto quindi comunque in vari ambiti della vita, cioè in generale
1: tutto quello che mi accade, no? Una persona non cambia né per volontà né per necessità, ma cambia solo quando si impatta con qualcosa che lo colpisce, lo travolge e gli cambia la traiettoria della vita. Cioè, la mia vita è cambiata, ad esempio, quando ho incontrato mia moglie, no? Cioè, ma completamente.
2: Sì, l'inevitabile, se vogliamo.
1: Sì, sì, ti accade qualcosa che non era programmato, proprio un imprevisto, tant'è che Montale diceva l'imprevisto è la sola speranza, no? Anche se dicono che è una stoltezza dirselo, no? Lui diceva questa cosa qui, no? Ma è vero che l'imprevisto è la sola speranza. Le cose più grandi della vita non le abbiamo mai decise noi.
3: Vero, benissimo.
1: Io mi ricordo ancora quando ho incontrato mia moglie, noi, diciamo, con i miei amici organizzavamo un campeggio stile corso di sopravvivenza in montagna, sì, no? Diciamo, dovevi stare una settimana a contatto abbastanza con la natura, molto, quindi
2: wild.
1: Esatto, io ero uno degli organizzatori, ero già una settimana che ero lì, quindi una settimana senza lavarmi,
2: masochista.
1: Attorno a me quindi c'era questa aura di Spirito Santo che io passavo e le piante seccavano. Arriva questo pullman di giovani, diciamo, universitari che volevano provare questa settimana intensa, e niente, arriva questo pullman, si aprono le porte, scende questa mora e io dico, caspita, tanta roba.
2: Così, colpo di fulmine.
1: E la prima cosa che mi dice, scusa, dov'è il bagno? E io le mostro la foresta e le dico,
3: scegli quello che vuoi.
1: Esatto, questo è stato il primo incontro.
2: Ti accompagno.
1: Esatto, è stato l'incontro con mia moglie. E quando uno incontra ciò che, come dire, in qualche maniera il cuore intercetta e si ci aggrappa, no? Ti ricordi il giorno e l'ora, no? Non puoi.
2: Sì, diventa appunto un altro ancoraggio, come dicevamo prima.
0: Esatto. Nel tuo percorso musicale, qual è quella canzone che ti ha... Adesso hai citato Glory perché ti ha aiutato a creare un altro brano che abbiamo appena ascoltato, però qual è quella canzone che invece ti ha, non so, che ti porti dietro, che è quasi un mantra per te, che hai ascoltato e hai detto, questa è la mia canzone?
1: Allora, era circa il 95-96, no? Ultima traccia dell'album La donna, il sogno e il grande incubo.
2: Wow. Sì.
1: Gli anni degli 883.
2: Certo.
1: Quella canzone, in qualche maniera, come dire, il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà, neppure noi. Cioè, una frase che è talmente, come dire, ti dice, no? Ti dice della vita che
2: era chiuso tutto
1: puoi.
2: Lì.
1: Sì, sì, ti dice quanto è prezioso il tempo della vita, no? Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà, neppure noi. Vuol dire che, cioè, giocati nella vita, perché il tempo si accorcia, no? Quindi non puoi perdere tempo, no? E quindi, come
2: adesso
1: dire,
2: dovrebbe uscire la seconda stagione della serie, non so
0: su
2: se
0: Netflix,
2: l'hai vista.
1: Sì, North, Sud, West, Est.
0: Tra vedremo. L'altro mi è fatto venire in mente una canzone, tra l'altro abbastanza recente rispetto comunque ad altre, di Vasco, e che anche su di me questa frase ha avuto un effetto devastante, perché lui dice giustamente nella canzone Manifesto Futuristica della Nuova Generazione: ho fatto un patto con le mie emozioni, io le lascio vivere e loro non mi fanno fuori.
2: Mm-hmm.
0: Wow, cioè io quando l'ho sentito ho detto hai ragione, più vai contro te stesso più stai male. Cioè,
1: sono quelle frasi che in qualche maniera, cioè, poi ti determinano, no? Come sì. Dire, voglio volere, io voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho,
0: sì.
1: No? Cioè,
0: sì.
1: Tu dici, è questo, cioè, io voglio una vita così, no?
0: Sì.
1: Ma un artista non se ne accorge, che in qualche maniera te dicono qualcosa, ma poi diventano un terremoto per tutti gli altri.
0: Assolutamente sì, è proprio così.
2: Sì, restano scolpite.
1: Esatto, sì.
0: Bisogna avere un cuore di tuono per sopportarle.

0: Manca veramente poco perché siamo alla soglia dei 10 minuti. Allora, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire.
1: Ma allora, su Instagram, che è un po' quello, c'è Giancarlo Restivo, proprio tutto unito, e lì trovano un po' tutto. Poi, come dire, su Facebook, mettiamola così, c'è Giancarlo Restivo autore, perché lì racconto veramente un po' anche la parte più matura, no? Anche la parte da scrittore, no? Da autore
2: un po'
1: di
2: tutto.
1: Sì, esatto. Ma allora c'è anche il canale WhatsApp per, diciamo, le cose un po' più giornaliere, più intime. C'ho un po' di amici che in qualche maniera guardano alla mia vita e io sono un po' il prof per tanti, o il dir da direttore, no? Il prof, quindi c'è prof Giancarlo Restivo.
0: Ok, perfetto, perfetto. Cosa ci fate ascoltare?
1: Allora, insistenza di Diego, che in qualche maniera, come dire, affezionato a un certo periodo della mia vita, no? Okay. Il periodo del 2016-2014, un periodo un po', come dire, rock grunge, come definisce lui, no? Allora, ci ho pensato, lui insisteva e dicevo, vabbè, allora, raccontiamo una canzone che in qualche maniera racconti l'attitudine alla vita, no? Perché tu che desiderio hai, no? Citavamo Rigabue, no? Voglio volere, voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho, no? E io dove ho raccontato questa attitudine? Ecco, in questa canzone, in vena di rock and roll. Cioè io voglio una vita in vena di rock and roll. Esatto.
0: Io direi che ce l'ascoltiamo.
2: Assolutamente.
1: Meglio dal vivo che dal morto.

0: Che viaggio.
1: Eh sì.
2: Che viaggio, veramente che viaggio.
1: Un pezzo di strada.
2: Sai che tipo mi sono venuti in mente adesso, perché poi io credo che quando tu riesci a vedere un pezzo con l'udito è tanta roba. E allora mi ricordo adesso mentre ascoltavo il tuo brano, i Rats mi sono venuti in mente. Mi sono venuti in mente i Dam,
1: cioè, i Bon Jovi italiani.
2: Cioè, mi sono venuti in mente tutti questi, tipo, com'è che faceva la canzone dei Rats? Faceva, chiaro, ho letto il tuo messaggio sui gradini della scuola, sì, devi vincere. Oppure Nicky, l'ultimo Nick. Bicchiere.
1: E me ne andrò, cioè, che non se ne può più.
2: Ragazzi.
3: Cioè, tutte sì, bellissimo.
2: Da,
3: sì,
2: poi addirittura mi è venuto... Cioè, collegando su gli 883, quando Max Pezzali aiutò Caterina a fare aeroplano.
1: Aeroplano che te ne,
2: cioè,
1: vai,
2: ragazzi,
1: lontano da qui.
2: sono un sacco di brani che comunque ti rimangono addosso. Se per dire nella tua playlist ti passano, non li skippi.
3: Non ce la fai. No, anzi.
1: Sono una fotografia.
2: Sì, sono una fotografia.
3: Anzi, magari non ti vengono in mente nella quotidianità, ma appena li intercetti, sì, sì, non vedi l'ora.
1: Sì, sì, perché fermano quell'istante, sì, no? Sì. Quell'istante che comunque... Sì. In qualche maniera ti racconta, dice di te, no? Come dicevamo prima, dice chi sei. Perché appunto noi veramente siamo tutta la nostra storia, no? Tutto quello che abbiamo vissuto. Adesso siamo quella storia lì. E quindi sono un po' come quei tasselli, no? Un po' come dei puntini, no? Che se tu li unisci fanno il tuo volto.
2: È vero questa cosa. Io se unisco i miei puntini non posso dire che cosa esce, ma secondo me non esce il mio volto. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Io ringrazio tantissimo Gianca per essere stato qua con noi.
3: Gianca e Diego, esatto, grazie, complimenti, davvero.
2: È un enorme piacere, confermo che è molto bravo. Perché,
1: sì, tra l'altro adesso fa il producer, ragazzi. Sì, sì, tanti si affidano a lui.
3: Beh, non mi aspettavo diversamente, proveniendo da quella scuola.
2: Cioè, cosa poteva fare? Bene, anche perché io sono felicissimo quando ci sono dei ragazzi giovani che intraprendono queste avventure, hanno questa voglia di fare, perché da un certo punto di vista non è un mondo semplice, ma soprattutto quello musicale oggi, perché comunque va troppo veloce. Però avere voglia comunque di mettersi in gioco è sempre una cosa assolutamente buona.
3: Beh, passione.
2: Sì. Grazie mille ragazzi, continuate così allora.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Nino, io direi partiamo con la sigla, rimanete lì perché c'è il solito su e giù che detto così sembra anche brutto, però rimanete lì perché lo sapete già. Signori e signori, è stato ospite oggi al Whatsanane Gianca!

0: Allora, Smartis, cioè,
1: io sto provando a unirti i puntini sulla faccia comunque.
0: No, lascia stare perché, cioè, voglio dire,
1: ci sto a provare.
0: Sì, ci ho provato e mi è uscita una scritta, cioè Mission Impossible. Ma come Mission Impossible? Cioè, io cerco di fare. Non si può, non si può. Cioè, vabbè,
1: tutto, io leggevo 007,
0: tutto, tutto,
1: no?
0: No, tutto, ah, no. Tu pensi che io ho cercato di fare anche carabiniere, no? Non mi hanno preso, mi hanno detto, amore mio, a tutto c'è un limite. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16. Ringraziamo la Smartis.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Il Nino Meraviglia.
2: Ciao ragazzi.
0: Tutti voi che ci avete ascoltato, e mi raccomando, per tutta la settimana non fate i bravi.
1: Mai.
0: Ascoltate Gianca.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: d'amore, lo stadio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: teatro giocoso in musica.
1: Viaggio nel favoloso mondo dell'operetta.
0: Ai microfoni Elena Cilento
1: ed Elena Maria Giudici.
0: Ben ritrovati, cari radioascoltatori, a questo nuovo appuntamento con l'operetta. Oggi vogliamo raccontarvi di Addio Giovinezza, opera importantissima nella storia di questo genere perché indicò la via italiana. Lasciati i lussuosi saloni pieni di principi, duchi, duchesse, re e ambasciatori, la ribalta illumina scene di realismo quotidiano, creando l'operetta del verosimile.
2: In Italia possiamo dire che l'operetta non trovò terreno fertile come avvenne negli altri paesi europei. Anche da noi nacque dall'importazione francese e viennese e prese un carattere nazionale, seppur fortemente legata a delle componenti locali.
0: Mario Costa, Virgilio Ranzato, Giuseppe Pietri e Carlo Lombardo costituiscono i pilastri portanti dell'operetta italiana per circa un trentennio dagli inizi del 1900.
2: Perché in Italia l'operetta non ebbe un rilievo significativo fin da subito? I motivi sono molteplici. Prima di tutto, mancava effettivamente un teatro di prosa leggero dal quale si potessero attingere sia le trame che gli interpreti. E poi la mancanza di un tessuto sociale e politico unitario e moderno che facesse da punto di riferimento dello spettacolo, che quindi rimaneva circoscritto ad aree dialettali e diventava quindi di difficile esportazione. E poi, ovviamente, siccome siamo in Italia, patria del bel canto, c'era una preponderante tradizione lirica che influì negativamente sullo sviluppo dell'operetta.
0: Sì, comunque fra i titoli di maggior successo possiamo citare appunto Addio Giovinezza e Acqua Cheta di Pietri, Il paese dei campanelli e Cincillà di Ranzato, Scugnizza e Posillipo di Costa, e La duchessa del Baltabarenne e La danza delle libellule di Lombardo. Quindi tutte famose, belle operette, che le più conosciute. Poi, verso la fine degli anni 30, questa forma di spettacolo fu superata dalla rivista, tipico spettacolo nazionale che prese forma in quegli anni, forse che vale anche la pena di ricordare tra qualche tempo.
2: Certo, perché è stato un genere importantissimo e che ha dato anche inizio alla carriera di tanti personaggi che poi abbiamo conosciuto in altri modi. Alberto Sordi era un attore della rivista, per esempio. Addio Giovinezza, per tornare al nostro tema, è un'operetta in tre atti ed è nata dalla commedia omonima di Sandro Camasio e Nino Auxilia e fu rappresentata per la prima volta con un grande successo come una commedia goliardica e studentesca al Teatro Manzoni di Milano il 27 marzo 1911.
0: L'idea di farne un'operetta fu del musicista Giuseppe Pietri, che si mise personalmente in contatto con uno degli autori e convinse l'editore Sonzogno a sostenere il progetto. I versi delle canzoni sono di Alessandro De Stefani. Sandro Camasio e Nino Auxilia e Alessandro De Stefani provenivano, pensate, tutti e tre dall'ambiente universitario di Torino e in particolare dalla facoltà di giurisprudenza.
2: La facoltà di giurisprudenza deve avere questa caratteristica, perché riflettendo sul passato, e cito tre nomi in ordine di tempo: Pippo Baudo, Renzo Arbore e da ultimo Checco Zalone, sono tutti e tre laureati in giurisprudenza e non hanno mai fatto gli avvocati. Renzo Arbore una volta disse: è stato un bene soprattutto per i miei clienti.
0: Ecco, la stessa cosa vale per Camasio, Auxilia e De Stefani: non hanno mai svolto la professione d'architetto, d'avvocato, e erano interessati al teatro e avevano già presentato le loro opere, ma il successo per loro giunse proprio con Addio Giovinezza.
2: Addio Giovinezza, che fu rappresentata per la prima volta in forma di operetta nel teatro nel gennaio 1915 al Teatro Goldoni di Livorno e nell'aprile dello stesso anno al Teatro Diana di Milano. Fu subito applauditissima perché era una storia molto originale e raccontava questa romantica storia d'amore tra uno studente universitario e una semplice modista.
0: Sì, 1915, quindi non possiamo non ricordare che dopo pochi giorni dalla prima milanese ebbe inizio quel terribile massacro che fu la prima guerra mondiale e che travolse anche Nino Oxilia ai piedi del Monte Tomba il 18 novembre del 1917. Ma Sandro Camasio, il coautore, giovanissimo anche lui, aveva perduto già, l'aveva preceduto nell'aldilà nel 1913 per malattia. Piuttosto sfortunati questi due giovani.
2: Sì. Abbiamo detto che appunto il pubblico rimase conquistato da questa storia così romantica, ma a decretarne l'originalità e il successo fu soprattutto la musica di Giuseppe Pietri, che è nato a Sant'Ilario nell'isola d'Elba nel 1886 e fu un brillantissimo allievo del Conservatorio di Milano.
0: Sì, l'importante ruolo svolto da Pietri nello sviluppo dell'operetta deriva dal fatto che, a differenza di altri operettisti meno preparati sul piano strumentale, Pietri non era un geniale dilettante, ma un musicista completo, con una severa ed accurata preparazione che gli permise di dare colori e forme dense alle sue operette e di giungere ad una raffinatezza stilistica che lo rende immediatamente riconoscibile, tanto che Addio Giovinezza piacque anche a Giacomo Puccini.
2: E non è cosa da poco, considerato che, abbiamo visto prima, l'operetta non era sempre guardata con un pochino di sospetto dagli autori classici. La particolarità ulteriore di Addio Giovinezza è il fatto che noi conosciamo l'operetta tradizionalmente come un genere allegro, l'abbiamo visto l'altra volta, e le cui trame sfociano in un lieto fine praticamente obbligatorio. Invece, in Addio Giovinezza, anche se non mancano dei momenti comici, che sono rappresentati in particolare dal personaggio di Leone, studente perennemente fuori corso, tutto sommato è pervasa di malinconia e si conclude con un finale non tragico, ma comunque triste. Dopo aver trascorso dei momenti lieti, dopo essersi divertito con lei e probabilmente, benché ne sia veramente innamorato, il neodottore in medicina Mario Salviati lascia per sempre Torino e la sua Dorina per andare a esercitare la professione medica in un paesello di montagna.
0: Sì, è un po' la vita, eh?
2: Sì.
0: Per cui il verosimile è famoso e non l'inverosimile. Altra osservazione che possiamo fare è che nell'operetta le parti danzate non sono semplici intermezzi decorativi, ma una componente strutturale e imprescindibile dello spettacolo. Nell'operetta la danza è fusa organicamente con la recitazione e il canto, muovendo l'azione drammatica e rappresentando la spensieratezza.
2: Ecco, mentre invece in Addio Giovinezza non ci sono dei veri e propri balletti e neanche delle coreografie di largo respiro.
0: Dall'operetta era piaciuta così tanto, furono tratti 4 film nel 1913, nel 18, nel 27 e nel 1940, oltre a 2 versioni televisive nel 1965 con Umberto Orsini, Lucilla Morlacchi, Renzo Palmer e Lauretta Masiero, e nel 1968 con Nino Castelnuovo, Gigliola Cinquetti, Mario Maranzana e Ornella Vanoni. Beh, però ora ve la raccontiamo.
2: La storia, come abbiamo detto, si svolge a Torino all'inizio del Novecento e racconta la vita spensierata, i sogni, i primi amori di un gruppo di giovani studenti universitari e di alcune modiste. Mario, uno studente della buona borghesia provinciale, è a Torino dove frequenta la facoltà di medicina. Tra i suoi amici universitari c'è Carlo, che amoreggia con Emma, e Leone, studente perennemente fuori corso. Leone è il più buono di tutti, è la vittima privilegiata delle burle dei compagni ed è un autentico cuore d'oro. All'inizio della storia, tutti stanno preparando la tradizionale festa delle matricole per l'inizio dell'anno accademico. Mario ha preso in affitto una camera e tra casa, università e scorribande al Valentino trascorre gli anni felici della goliardia. E intanto nasce il suo primo amore, Dorina, che fa la modista, è una brava ragazza ed entra ben presto a far parte dell'allegra brigata degli amici di Mario. Quello che ascoltiamo è il duetto tra Mario e Dorina all'inizio del loro amore, Perché non so. Ascoltiamo.

giorno Mario, rimasto solo, sta ripassando il rituale goliardico mentre quando irrompe nella sua stanza una donna sensuale e misteriosa, Elena, che cerca di incuriosirlo, di accattivarlo, di prenderlo con una canzone che è... Ma lei non è curioso?

0: Ma lo studente e la signora, tra lo studente e la signora nasce un'irresistibile attrazione e si danno appuntamento per la sera stessa al Teatro Carignano. Ma è qui, in mezzo ad una grande festa, che la signora dà sfogo al suo capriccio e Mario se ne invaghisce e decide di riceverla nuovamente nella sua stanza. Dorina se ne accorge e gli chiede spiegazioni.
1: Giustamente. Mario lì per lì inventa una scusa e dice a Dorina che la donna in questione è un'avventura di Leone. Poverino, ci va sempre di mezzo. E a complicare il tutto arrivano gli studenti che trascinano Mario all'università per una importante riunione che non si può rimandare. Leone rimane solo con Dorina e non riesce a reggere il sotterfugio e finisce per confessare la tresca, lasciando che Dorina affronti da sola la rivale.
0: Ecco, e quando Elena arriva è sorpresa, ma Dorina le confessa il suo amore per Mario e costringe la signora ad abbandonare il campo. Mario avrà però ancora occasione di vedere Elena a teatro durante una recita, ma la troverà molto cambiata. Mario ne è profondamente ferito e al suo ritorno sfoga tutto il suo furore su Dorina e il suo complice Leone. Ascoltiamo Dorina che pensa al suo amore finito, che è Mario, il mio ben.

0: Arriva il giorno della laurea. Mario, Leone e Carlo sono pronti per chiudere la bella avventura goliardica festeggiando insieme. E nel bel mezzo della bicchierata ecco che arriva Dorina. Lei e Mario non si erano più visti, ma sicuramente hanno continuato di volersi bene, di quell'amore che nessuno dei due potrà dimenticare, perché è quell'amore che lascia dentro di noi una traccia indelebile. Una voce sale intanto dalla strada e ci ricorda che la bellezza fugge e la giovinezza non torna più, ma l'amore vero non può morire.
1: Intanto il nostro tempo a disposizione è finito, vi salutiamo e vi lasciamo con Questa è la giovinezza. A risentirci.

Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questo nuovo nostro appuntamento di A Tutta Musica, con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Per cominciare con un brano, guarda caso, di musica classica, ma è un brano meraviglioso, un brano fortissimo. È di una dedicato a una persona che parlò così tanto che il titolo, diciamo, di questa opera si chiama proprio Così parlò Zarathustra. Sì, sto scherzando, sto parlando di quella magnifica suonata che Strauss ha composto riferendosi al superuomo, scritto nel 1885 da Friedrich Nietzsche. Così parlò Zarathustra.

direte è già finito, sì, è molto corto, ma le cose corte sono forse le più belle perché in quei pochi minuti, esattamente un minuto e 29, ci sono raccolte delle note stupende. Il prossimo brano non è un brano di musica classica, però deriva da un brano di musica classica di John Sebastian Bach, che lui ha chiamato La Bourée. Questo brano è stato preso da uno straordinario musicista rock degli anni 60-65. Lui era il leader dei Jethro Tull, Jan Anderson, che interpretò questo brano della Bourée, che era ovviamente eseguito con altri strumenti, è stato tra l'altro ritrascritto e ripresentato con tutti gli strumenti possibili immaginabili, compresa la chitarra, e lui con il suo flauto eccetera eccetera lo fece diventare il brano più celebre dei Jethro Tull. Ecco a voi La Bourée di Jan Anderson dei Jethro Tull.

bellissimo, è un brano di gospel, ma di gospel nuovo, originale, e grazie a Angelo Sivelli ascoltiamo questo brano che si chiama Oh Mother.

veramente un bel brano, grazie Angelo per la tua segnalazione. Sono andato a guardarmi un po' alcuni anni del Festival di Sanremo e ho trovato un brano veramente particolare del 2025, del Festival di Sanremo del 2025 da parte di Serena Brancali. Il brano mi ha incuriosito perché pensavo che il brano facesse così: tenim c'è così anima core, non ce la sammo più manco per un'ora, manco per un cavolo. È completamente diverso, si chiama Anima e Core, ma è un brano nuovissimo proprio di Serena Brancali. 2025 Sanremo, Serena Brancali.

Adesso vi posso proporre di fare un ballo insieme a me. Vi va una danza, ma non una danza qualunque. Vi propongo una danza slava di Dvorak Antonin.

non sono più abituato a ballare e devo dirvi che questo ballo, meno male che c'è stato Angelo che ha fatto lui l'uomo, perché effettivamente è molto difficile, cioè pensavo fosse una mazurka, un valzer, non so, un boogie, ma non ho mai, questo non mi aspettavo un ballo così difficilissimo, gli ho schiacciato anche qualche volta i piedi, bene, non lo farò più. Torniamo a noi, torniamo ad un brano bellissimo, un capolavoro, direi un capolavoro perché il brano si chiama proprio così, Capolavoro, ed è stato presentato dal volo nel Festival di Sanremo del 2024. È veramente un brano molto bello dove tutte e tre danno il meglio proprio per inserire le loro voci molto diverse tra di loro per comporre un brano che è diventato un capolavoro.

Siete d'accordo che è un capolavoro? Però ne sta arrivando un altro, perché Billy Joel, che ha iniziato con Honesty, ve la ricordate, no? Stiamo parlando del 1970, e poi Just the Way You Are, che è entrato ormai nella leggenda perché è diventato un brano jazz, al punto tale che si è inserito nel Real Book dei grandi brani jazz. Ma questo New York State of Mind, secondo me, supera qualunque brano da lui composto. Tra l'altro, lui non è solo un cantante o un compositore, ma anche è un grande pianista, e lo ascoltiamo con questo New York State of Mind che canta e suona il pianoforte. Questo brano, tra l'altro, è stato da lui eseguito qualche giorno dopo quel terribile, terribile disastro, quella terribile tragedia delle Torri Gemelle. E lui eseguì proprio questo brano con una tensione in gola che veramente, se riuscite a trovare su YouTube questa registrazione, vi accorgete di quello che io sto dicendo. New York State of Mind, Billy Joel.

roba da venire non proprio la lacrima, ma sicuramente gli occhi rossi nell'ascoltare questo brano. Sta arrivando invece un brano che piace molto a mia moglie, lei era un amante di Mango, e lui ci fa ascoltare Lei Verrà.

E dopo questo recente brano di Mango, lei verrà, ecco che stiamo per ascoltare un altrettanto recente brano di Alessandro Marcello, uno dei nostri migliori compositori veneziani del tardo barocco italiano. Sto parlando quindi del 1700. Il brano si chiama Concerto per oboe in re minore e basso continuo. E questo brano ha dato origine a tante cose, a tante, diciamo, interpretazioni. Anche Bach ci ha fatto qualche cosa, ma soprattutto l'anonimo veneziano ci farà venire in mente qualche brano dell'anonimo veneziano. È il concerto per oboe in re minore di Alessandro Marcello.

Chi direbbe che questo brano ha 300 e passa anni? Avete ascoltato queste melodie che ci ricordano tante cose. Ecco perché io dico che dobbiamo sempre cominciare dalla musica classica, perché da lei è partito tutto. Le melodie che abbiamo oggi le ha inventate qualcun altro 200, 300 o anche di più anni fa. Per esempio questo brano meraviglioso che nel 1968 ha permesso a Sergio Endrigo, che è il suo autore, di presentare ma soprattutto di comporre questa canzone per te. Questa è una canzone per noi che lui ha interpretato insieme al grande cantante brasiliano Roberto Carlos, quindi Sergio Endrigo in Canzone per te.

Una vittoria meritatissima quella di Sergio Endrigo, perché questo è veramente una grande canzone. Dai, tiriamoci su un attimo il morale con questo ragazzo qui che si chiamava Giovanni. Insomma, non era mica tanto buono, per cui Chuck Berry si è deciso e gli ha detto: Giovanni, sii buono. Johnny, be good.

Allora, c'è chi troppo buono non era e ha avuto bisogno di qualcuno che gli ha chiesto proprio di diventarlo, e c'è chi invece è diventato troppo buono, e sto parlando di proprio di lui, di Tiziano Ferro. Troppo buono.

contento adesso di annunciarvi il prossimo brano, che è il quarto brano di musica classica di Felix Mendelssohn. È la sinfonia numero 4, opera 90. Ecco, anche qui io lo dico, Felix, ma non potevi mettere, non so, la danza dei fiori, oppure Oh come bello il mio fringuello? No, sinfonia numero 4, opera 90, così proprio dei termini matematici, così. Vabbè, comunque si tratta di una sinfonia meravigliosa e ce la gustiamo.

Mi dispiace per Felix Mendelssohn, siamo costretti a purtroppo sfumare il suo brano perché alla nostra porta ha bussato Frank Sinatra, che ci vuol far ascoltare a tutti i costi questo brano in duetto con Ella Fitzgerald, e quindi due colossi di questo genere, What Now My Love e What Now My Love, Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald.

questo brano, è una cosa meravigliosa. Vabbè, vi siete divertiti? Io spero di sì, cari amici. Purtroppo mi viene la lacrima, ma dobbiamo congedarci perché termina in questo, con questo brano la nostra puntata di A Tutta Musica. Ma non vi preoccupate, perché a breve saremo ancora con voi, vi ricordo, il mercoledì alle ore 21 e la domenica c'è la ripetizione alle ore 18. Claudio Borroni e Angelo Sivelli vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima puntata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origgio, farmacia San Giorgio, in via Gran Paradiso 2. Risponde al numero 02 38 31 0443. Al cinema Silvio Pellico, alle ore 17:15 e alle ore 19, ci sarà Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. Invece, alle ore 15 e alle ore 21, andrà in onda I figli della scimmia, un genere drammatico. Al cinema Prealpi, alle ore 15 e alle ore 17, ci sarà L'isola dei ricordi, un genere avventura. Invece, alle ore 19 e alle ore 21, andrà in onda Do Invite, il piacere è tutto nostro, un genere commedia. Presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno ci sarà alle ore 20:45 I Legnanesi con Promessa d'amore. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18, Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione inizierà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. A Rovello Porro, nel weekend dell'1-2-3 ottobre, presso l'area feste in via Luini, ci sarà la sesta edizione dell'Ottoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro Restate Positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazione del tavolo, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Domenica 27 settembre alle ore 16:30 a Gerenzano presso Palazzo Fagnani in via Marchese Fagnani 14, un tè con l'autore, cerimonia del tè con una maestra di tradizioni giapponesi. Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 nella sala consigliare in via Duca degli Abruzzi. Caronno Pertusella torna alla Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma nel fine settimana dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Medeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, piazza Cadorna, al via i lavori al sottopasso. Saronno, Giancarlo Consonni nel Famedio di Milano, l'omaggio all'urbanista legato a Saronno. Saronno, Parkinson, arriva una nuova terapia per le forme avanzate. Saronno, Di Saronno rinnova la sua bottiglia dopo oltre 15 anni. Saronno, chi era davvero Carlo Acutis? Lo racconta il suo amico e compagno di classe. Bentrovati ai microfoni di questo radio giornale, degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Per diverso tempo pendolari e cittadini avevano segnalato le condizioni del sottopasso pedonale di Piazza Cadorna, che conduce alla stazione di Saronno. Ora il cantiere è finalmente partito. Le reti arancioni delimitano l'area di lavoro. Sono iniziati gli interventi di risanamento della scala, uno dei passaggi più frequentati e visibili dello scalo ferroviario. La struttura presentava da tempo segni di degrado, con pareti scrostate e calcestruzzo deteriorato. In passato si erano verificati anche alcuni episodi di distacco dei calcinacci. Dopo le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, dunque, il cantiere è diventato realtà. Per i pendolari che ogni giorno attraversano quel percorso, sono iniziati i lavori per rendere l'accesso alla stazione più decoroso e sicuro. Saronno, un riconoscimento che porta nel pantheon dei milanesi illustri anche una figura particolarmente legata a Saronno. Giancarlo Consonni sarà iscritto nel famedio del cimitero monumentale di Milano, il pantheon dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. L'architetto, urbanista, poeta e docente, scomparso lo scorso 13 febbraio a 83 anni, sarà ricordato insieme ad altre 13 figure del mondo culturale, civile e sociale milanese. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 2 novembre, nella tradizionale giornata dedicata alle nuove iscrizioni. Nato a Merate nel 1943, Consonni si era laureato con lode in architettura al Politecnico di Milano nel 1969. Proprio al Politecnico aveva poi insegnato urbanistica per circa 40 anni, fino a diventare professore emerito. Nel 1983 aveva inoltre contribuito alla fondazione dell'archivio Piero Bottoni, seguendone negli anni le attività. Il suo nome è legato anche a Saronno, in particolare al dibattito sul futuro dell'area dell'ex Isotta Fraschini. Consonni aveva partecipato al confronto

prima volta un trattamento destinato ai pazienti nei quali la terapia orale non consente più di controllare adeguatamente le fluttuazioni motorie, i periodi di blocco e le discinesie. Il farmaco viene somministrato in modo continuo direttamente nel digiuno e consente un apporto più costante di farmaco. L'obiettivo è ridurre le oscillazioni della risposta terapeutica e migliorare il controllo dei sintomi durante l'arco della giornata. A promuovere l'introduzione di questa nuova possibilità terapeutica è stata la dottoressa Federica Garri, responsabile dell'ambulatorio Parkinson, con il contributo del dottor Nicolò Dell'Orto. L'intento è ampliare ulteriormente la possibilità di cura offerte dal centro Parkinson di Saronno, attraverso percorsi sempre più personalizzati dedicati alle persone con forme complesse e avanzate della malattia. Il centro può così mettere a disposizione differenti strategie terapeutiche avanzate, individuando per ciascun paziente la soluzione più adeguata alle caratteristiche cliniche e alle esigenze della vita quotidiana. Il percorso è coinvolto anche il personale infermieristico, i tecnici e gli operatori sociosanitari impegnati nelle diverse fasi dell'assistenza. Il progetto è stato sostenuto dalla dottoressa Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia, e dal dottor Giorgio Tassan, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Saronno. La loro collaborazione ha favorito il coordinamento tra i diversi team e contribuito alla realizzazione del nuovo percorso terapeutico. L'ospedale di Saronno si colloca così tra i primi centri lombardi ad aver reso disponibile questa nuova opzione terapeutica, dopo i principali centri regionali di riferimento per la malattia di Parkinson. Saronno, di Saronno International, divisione Spirits di Saronno Group, presenta la nuova bottiglia di Saronno, uno dei simboli più riconoscibili del mondo degli spirits e del Made in Italy. Il nuovo design nasce con l'obiettivo di rinnovare l'immagine del marchio, mantenendo al tempo stesso gli elementi che ne hanno costruito l'identità e la riconoscibilità sui mercati internazionali. Il progetto rappresenta il primo importante rinnovamento dell'identità visiva della bottiglia dopo più di 15 anni. La nuova versione punta su un'immagine più contemporanea e premium, cercando di mantenere il legame con la tradizione del marchio. La bottiglia è più alta, più leggera e più luminosa, ma conserva alcuni dei suoi tratti distintivi, a partire dalla forma e dall'iconico tappo quadrato. Tra le novità figurano la firma in rilievo di Domenico Reina e il nuovo monogramma DD, acronimo di Di Saronno e Domenico Reina, pensato come omaggio al fondatore e alla sua visione. Rinnovata anche la palette cromatica con l'introduzione di un azzurro chiaro di ispirazione rinascimentale, scelto per unire il richiamo alla tradizione a un linguaggio visivo più moderno e vivace. Saronno, sabato 10 ottobre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un'occasione preziosa per conoscere più da vicino San Carlo Acutis, grazie alla testimonianza del suo amico Federico Oldani. Il titolo dell'iniziativa, promossa dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, è «Io e Carlo, amici e compagni di classe». Federico, che di Carlo fu compagno di classe alle scuole medie e amico sino alla fine, porterà la sua testimonianza alle 16:30. Dopo il racconto ci sarà l'esposizione della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del Rosario, e alle ore 18 il pomeriggio si chiuderà con la messa e l'affidamento al santo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Saronno News. Delia Duce e Giancarlo Andreini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Elisabeth, che nudar l'aucat e il dottor, che discuten con maestria.
1: Mica tu resù, ma però c'è la

0: Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del Ciceremon Cicinini, in compagnia una mesuretta della mia amica Anna Zucchetti.
1: Sì, ci sono, e della mia amica Anna Tunesi e del mio amico
0: Giancarlo,
1: cioè del nostro amico
0: Giancarlo, in regia Landreini, come lo chiamiamo noi, perché sì, il suo cognome le Landreini. Comincio con una bella poesia senza perdere tempo.
1: Come l'è intitolata?
0: Lei è del Guido Ranzani ed è
1: Ranzani?
0: Ranzani, con la
1: di Zucchetti.
0: Di Zucchetti, si intitola Ricordi, Penser, Emulsion. È un libricino carino che ci ha prestato la nostra Teresella, una collaboratrice della radio, nonché una bravissima pittrice.
1: È vero.
0: Allora, questa chi la si intitola? Il sugnin del Mattia. Dopo mesdì spes con telmene udin giugum a sugnin, ossia femma gara chi si indurmenta prima tra il nonu e il piginin. Mi il ciap in brascia, che metti il ciuccio in bocca, e il nini un cicinin. De solit, dopo poc, l'il sarà su i sougit. Capita però che se il ganò veuia de ripusà, il canta, e conti in somanin, e il seguita giugà. Allora, dopo un po', l'è il nono che in sul divanel e il comincia a pisucà. E credem, gent, le propi un bel giugà.
1: Allora, il titolo in italiano è Il sonnellino di Mattia. Spesso, dopo pranzo, con il mio nipotino, giochiamo a sonnellino. Ossia, facciamo a gara a chi si addormenta prima fra il nonno ed il piccolino. Lo prendo in braccio, gli metto il succhiotto in bocca e lo cullo un pochino. Di solito, dopo poco tempo, lui chiude i suoi occhietti. Capita però che, se non ha voglia di dormire, si mette a cantare e a giocare con le sue manine. Allora, dopo un po', è il nonno che sul divano incomincia ad addormentarsi. E credetemi, è però un bel gioco.
0: Ti è piaciuto il sonnellino del Mattia?
1: Sì, molto.
0: Molto carina.
1: Bella, perché si vede il nonno col piccolino e poi in fondo ci richiama noi che siamo nonne.
0: Certo,
1: che
0: come
1: l'abbiamo
0: no.
1: fatto tante volte.
0: E spesso si dice, oh, te sedrei a pisuccate, dorme prima te del piccinino.
1: Infatti.
0: Va bene, adesso
1: ascoltiamo una bella musica.
0: Sì, e dopo, te la disi dopo però una roba di questa musica, te la disi dopo.
1: Va bene.

0: Eccola, te capì perché la metto in questa canzone?
1: Eh sì, lo
0: perché
1: so.
0: Perché lui le proprie di questi parte.
1: Di quella zona
0: e
1: lì.
0: Poi parla proprio del Grand Hotel, dell'Escultum, eh? Tra la punta di Balbianello e il sasso di San Martino si estende la fascia costiera tremezzina, la quale, meta celebre del turismo europeo, prende il nome del borgo di Tremezzo, che si caratterizza per possedere una struttura composta da piccoli centri. La sede comunale è situata a Susino, dove si possono ammirare numerose strutture turistiche di epoca tardo-ottocentesca, come ad esempio il solenne Grand Hotel, proprio
1: ecco,
0: quello
1: del Van der Sloss.
0: Superato il lungo lago si raggiunge una residenza che ha molto stimolato l'immaginario collettivo, poiché fu teatro di fastosi ricevimenti che ne sancirono a livello mondiale la fama. Vediamo di che cosa si tratta.
1: Sì, perché non abbiamo detto che noi abbiamo scelto questo articolo dai borghi della Lombardia.
0: Ah, caspita.
1: Magari andremo avanti per qualche puntata
0: a parlarne.
1: Quindi, continuando, si tratta della celeberrima Villa Carlotta, commissionata nel 1690 dal nobiluomo Giorgio Clerici, facoltoso banchiere milanese che fu anche presidente del Senato della città meneghina. La costruzione fu edificata su una collinetta morenica, un tempo coronata da folti boschi, vigneti e oliveti, prospiciente al lago, dove la vista spazia dal Legnone, massima vetta delle Prealpi Lombarde, alle Dolomitiche Grigne, al San Primo, alla penisoletta del Balbianello, nonché alle località di Bellano, Varenna e Bellagio. E invece nel 1795...
0: Ecco, che cosa accade nel 1795? La villa passò al marchese Giambattista Sottoriva e dopo essere transitata per via ereditaria ai nuovi proprietari Rubini, questi ultimi nel 1843 la cedettero alla principessa Marianna di Nassau, consorte di Alberto di Prussia, che ne fece munifico dono alla figlia Carlotta in occasione delle nozze stipulate con il duca di Sassonia Meiningen. Fu proprio da costei che la residenza assunse il nome con cui oggi è conosciuta, e cioè Villa Carlotta.
1: Con il Sottoriva la residenza, splendida nelle feste da lui organizzate, raggiunse il suo massimo splendore, arricchendosi di insigni opere d'arte, in parte andate disperse dopo la sua dipartita. Al periodo dei Clerici appartengono i bellissimi soffitti dipinti in stile barocco lombardo del secondo piano, nonché il giardino all'italiana, ed è proprio questo inserimento paesaggistico ad attrarre maggiormente il visitatore. Il progettista è stato in grado di trarre ottimamente vantaggio dai dislivelli, realizzando un crescendo compositivo che, partendo dall'imbarcadero, raggiunge trionfalmente la villa. Che bello, mi sembra di immaginare
0: Io l'hai vista la Villa Carlotta?
1: No, non mi ricordo.
0: È una cosa straordinaria, una sorta di percorso mistico per colui che vi transita, il quale si trova ad attraversare il cancello, oltrepassare la vasca del Delfino e salire le scalinate a doppia rampa dei terrazzamenti che permettono ad ogni altezza di contemplare differenti viste panoramiche e godere del patrimonio botanico ricchissimo nella fioritura primaverile di rododendri, azalee, oltre che di sequoie giganti, tuie, cedri del Libano, alberi del sughero, papiri, banani, araucarie. Vi è da rimarcare che il merito di questa lussureggiante abbondanza è da attribuire al particolare microclima umido del luogo e alla benigna esposizione solare. Attualmente le principali opere d'arte esposte nei saloni interni, il Salone dei Marmi, la Sala dei Gessi e quella dei Cammei, sono tra i dipinti l'Ultima Comunione di Atala del 1808 di Pierre Jérôme Lordon, la lettura del libro VI dell'Eneide di Jean-Baptiste Vicard e l'Addio di Giulietta e Romeo di Francesco Hayez. Di grande pregio sono le sculture di Antonio Canova, fra cui Palamede del 1808 e una Tersicore in gesso, nonché, sempre dello stesso materiale, un grande fregio di Bertel Thorvaldsen. Io mi scuso se questi nomi non li pronunciamo perfettamente, ma non tutti sono così conosciuti, con l'ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, terminato nel 1828. Ma c'è un'altra dimora di rilievo.
1: Sì, c'è un'altra dimora di rilievo, situata precisamente in località Bolvedro, è ben visibile dalla strada, ed è la Villa Quiete, il cui approdo sul lago di Como è costituito da due scalinate ricurve che, tra volute e balustre, salgono al livello della villa, che appare grandiosamente contornata dai rilievi posti alle sue spalle. Iniziato nel Settecento su committenza dell'aristocratica duchessa del Carretto, l'edificio passò ai Brenno e ai Serbelloni, che lo adibirono a residenza dipendente dalle loro ville di Bellagio. In questo luogo ha vissuto per un certo tempo il poeta Giuseppe Parini, tutore del piccolo duca Gian Galeazzo Serbelloni. L'impianto generale è massiccio, per certi versi assimilabili a quello della Villa Carlotta, e un elemento di nota è il parterre barocco disegnato da aiuole che formano delicate forme ornamentali.
0: Sì, perché per chi ha visitato Villa Carlotta è impossibile dimenticare queste aiuole, che sono coltivate con un gusto, con una maestria, con una proprio capacità quasi pittorica che ti rimane nel cuore. Poi dovresti vedere le azalee, dalle mille sfumature, le camellie, c'è di tutto.
1: È vero. Senti Anna, però c'è anche un dolce, sai?
0: Ah.
1: Che si chiama la torta tremezzina. Io sono già andata a vedere come si farà.
0: Specialità gastronomica del territorio attorno a Tremezzo è la torta tremezzina, nata all'incirca una cinquantina di anni fa, complice l'estro culinario del pasticciere Fulvio Cairoli. Io a sentire questi nomi, questi cognomi, ritorno con la mente al mio lago,
1: già.
0: Nel suo laboratorio di Porlezza, località sulla sponda comasca del lago di Lugano. La ricetta, una volta brevettata secondo i crismi, fu poi ereditata dai discendenti del Cairoli, i quali ne custodirono la preparazione originale, mantenendo sempre una particolare attenzione nei confronti del fattore qualità, da perfezionarsi con la scelta di ingredienti sani e genuini. Composta da un impasto morbido e leggero di pasta frolla, farcita con la marmellata, nonché guarnita con mandorle e decorata di zucchero a velo, è sicuramente una torta che primeggia per gusto e qualità.
1: Io invece, anziché le mandorle, perché sono allergica, ci faccio una bella glassa di cioccolato. Farò, perché non l'ho ancora fatto.
0: Buonissimo,
1: e
0: buonissimo.
1: Adesso, oltre ad avere la gola secca, Anna, abbiamo anche la colina in bocca.
0: Per questa bellissima, buonissima
1: torta. Stacco musicale.

0: E dopo questa bella canzone, per la quale Anna ringraziamo sempre Giancarlo alla regia, che è attento agli argomenti che noi usiamo, andiamo avanti con il nostro poeta Guido Ranzani e anche con le poesie dedicate al suo nipotino Mattia. Sono leggere, sono carine. Senti questa. Mattia, puntini, puntini, puntini, penser. L'alter dì s'era in ca inde per mi con tel mene udin. L'era quiet e ogni tant el faceva un quei verset. Lo guardà in tanche che l'avevi in brascia e u pensà quanti robbe daran sti bei ugin, quanti vu sentaran sti bei urec, quanti rob tucaran sti bei manin, quanti linguacci la sua buca parlerà, chissà. E più pensa, e mi, se può di fa per vitala imparà. Se Dio el me darà mo per un quai an vita e salud, vederò de insegnag un quai cos de sto mestè balosse, magari un po' de dialet, anche se le no perfet. Pe, passa la mia età, ai suoi genitor tu carà la vita, fag imparà. E dopo per il mund e per la sua strada la salandà. Visque tutti fie ganial per pudè volà.
1: Mattia Pensieri.
0: Che guerra spinning?
1: Ma sì, vengono a spinning.
0: C'è una caramella dopo,
1: Dopo, ma io non
0: tocca di scorsa.
1: Non so per mangiare la caramella come farà De Filippi, come
0: che
1: fai tu.
0: Che la a Camilla tegni di fianco.
1: No, io mi ingolgo.
0: Dai, dai.
1: Allora, abbiamo disturbato il momento della poetessa.
0: Ma no, no, le persone ci ascoltano, va là.
1: Bene. Allora, l'altro giorno ero in casa da solo con il mio nipotino. Era quieto ed ogni tanto faceva qualche verso. L'ho guardato mentre l'avevo in braccio e ho pensato quante cose vedranno questi begli occhietti, quante voci sentiranno queste belle orecchie e quante cose toccheranno queste piccole mani, quante lingue parlerà la sua bocca, chissà. E poi ho pensato, ed io cosa posso fare per aiutarlo a imparare? Se Dio mi darà ancora per qualche anno vita e salute, vedrò di insegnargli qualcosa di questo mestiere malandrino, la vita, e magari un po' di dialetto, anche se non son perfetto. Poi, passata la mia stagione, toccherà ai suoi genitori insegnargli la vita e dopo per il mondo e per la sua strada lasciarlo andare, visto che tutti i figli hanno le ali per poter volare. Che bella!
0: Bella, la te piaciuta, sì, carina, sì, sì, leggera.
1: Sì.
0: Leggera.
1: E poi questo nonno veramente
0: questo
1: che dedica.
0: Questo nonno delizioso che cura questo Mattia. Carina. Beh, è un nonno dalla fotografia credo abbastanza giovanile, vedi, eh? Sì. Però è comunque un nonno e quindi è nato da Abbiate Grasso, per dire, ah, è del 48 come me, ecco perché udì che le giuin,
1: ah,
0: ti vedo, capisci subito che l'ero mio coscritto,
1: magari è una fotografia giovane. Tu la metti, hai messo la fotografia giovanile sui tuoi profili?
0: No, non metto la mia foto,
1: no,
0: perché non ci sono i filtri, si vedono tutte le rughe.
1: Ah, è vero.
0: No, le made no, le made la
1: perché poi si ingrandisce, si vede.
0: No,
1: tutto.
0: No, se avete scosso, niente. Giancarlo, ti reminanzi
1: tra i nostri cicciaremi e cicciaritto.

dentro al casone. Ecco che fa il prince Altun e se Mario oi ma fini in Giappone. A Lilin fa differenza dei barbisgan dei territori.

0: a Baradam, a di sapeva cammisi tram con la perteghetta e due cinegheri in bicicletta.
1: Anna, lo sai che a Milano la primavera arriva il 13 marzo?
2: Ma il 13?
1: Sì, da quando San Barnaba nel 51-52, tanto tempo fa, giunse in città per predicare il cristianesimo, portando con sé una croce e facendo nascere fiori al suo passaggio. Terminata la conquista cristiana, nei pressi dell'attuale planetario scagliò la croce su una pietra circolare pagana con i 13 raggi, poi conservata nella basilica di San Dionigi fino a quando nel 1783 si decise di costruire i giardini pubblici e la chiesa venne demolita. E la
2: ma scusa, però la comunità dei frati si trasferì allora in Santa Maria del Paradiso in corso di Porta Vigentina, portando anche la pietra forata che venne incastonata nel pavimento al centro della navata. Ed è per questo che la primavera, invece di iniziare il 21 marzo, inizia a Milano il 13 marzo.
1: Come modo di dire, sì.
2: Come modo di dire. Certo. Invece a me non trovo una che la mi piace.
1: Ah.
2: Te se sei verdi, fa il boi all'impicà.
1: Ah.
2: Vale a dire, essere costretti a far tutto da soli. Perché
1: è
2: il boia e l'impicà Vunel dipende quella altra,
1: certo.
2: Se che no il boia mi si fa, se che no l'impicà, certo. Mi si fa. Allora, l'ultimo boia austriaco a Milano fu Giovanni Lecker, che per non farsi riconoscere aveva perché sono tre parlare del boia e dell'impicà, ecco. Riconoscere, aveva ottenuto il permesso di adottare una folta barba finta. L'ultimo impiccato, l'8 aprile del 1862, fu invece Antonio Boggia, il cosiddetto mostro della stretta baniera, ritenuto colpevole di agghiaccianti omicidi a scopo di rapina. Quindi la fa il boia e la fa l'impiccà.
1: E abbiamo finito in bellezza.
2: No, perché Giancarlo, tra l'altro, il cittadino finì là.
1: E belga, resume.
2: Perché cicciarami
1: la mezza vola ai microfoni di
2: sì, certo.
1: E allora
2: Anna,
1: noi salutiamo i nostri amici e li ringraziamo di essere stati in nostra compagnia. Io ringrazio insieme a te Giancarlo. E noi cosa dobbiamo dire agli amici che ci ascoltano?
2: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin. E ciao a tutti.
1: E ciao a tutti.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a voi genitori, zii, nonni che sempre ascoltate le mie fiabe, le fiabe di Sissi, bellissime dai, ce ne sono veramente tantissime, quante ne abbiamo ascoltate in questi anni, eh? Tante. Bambini, oggi invece che parlarvi di ecologia, siccome molti di voi hanno affrontato un viaggio in aereo, lo devono ancora affrontare con i genitori, quelli magari più grandini, sui 10 anni, insomma un'età così media, piccolini, allora vi ho dei consigli per voi. Dopo iniziamo con la nostra bella puntata e le nostre storie. Allora, mamme, papà o comunque chiunque viaggi con un bambino più o meno di 10 anni, diciamo, i punti chiavi per viaggiare bene in aereo: coinvolgerlo nella preparazione dello zaino, portare dispositivi elettronici con contenuti scaricati offline e vestirlo con abiti comodi. A questa età i bambini sono autonomi, ma un volo lungo può comunque annoiare. Allora, zaino personale. Lascia che il bambino prepari un piccolo zaino con un libro, quindi bambini, attenzione, prendetevi un bel libro che vi piace, un blocchetto per cruciverba, un diario di viaggio. Tecnologia offline. Scarica in anticipo film, serie, giochi su un tablet e porta delle cuffie adatte a te o a lui se siete voi genitori che gliele mettete. Non dimenticare una power bank carica, poi magari sui viaggi lunghi ci sono già intrattenimenti, dei film, della musica. Snack preferiti, anche lì se non volete acquistarlo sull'aereo prendi una scatola con i suoi cibi e le cornie preferite per spezzare il tempo ed evitare il cibo dell'aereo. Per quanto riguarda i vestiti, allora fallo vestire con pantaloni comodi, calzini, felpa, poiché l'aria condizionata in cabina può essere fredda, oppure una canottiera e un coprispalle. Autonomia, 10 anni saranno gestire già il tempo e rispettare le regole di sicurezza. Parla con il bimbo prima del volo per stabilire cosa fare durante le ore di noia. E poi, vabbè, per scoprire trucchi utili su come organizzare kit di trattenimento e gestire i momenti di pausa a bordo, potete anche guardare sui link che ci sono online, che c'è scritto tutto. Poi bisogna sapere anche quanto dura il volo, se è la prima volta che viaggi in aereo, ci sono altri consigli. Ma secondo me quelli essenziali li abbiamo detti e quindi buon viaggio! E adesso vi faccio ascoltare, prima di iniziare con la nostra storia, Nana Supergirl.

Bambini, possiamo partire con la nostra prima storia di oggi, che si intitola L'uomo che non aveva paura di nulla. Una volta, quattro spettri se ne stavano seduti insieme a chiacchierare tranquillamente e a fumare. Ho sentito che sulla terra c'è un uomo che non ha paura di niente, neanche di noi, disse uno. Brutta faccenda, commentò il secondo. Dovremmo fare qualcosa. Il terzo saltò su. Scommetto che riuscirò a spaventarlo così tanto che non avrà più il coraggio di farsi vedere in giro. Allora il quarto, che era il più anziano, fece una proposta. Scommettiamo i nostri cavalli fantasma. Chi tra di noi riuscirà a spaventarlo di più avrà vinto. Agli altri sembrò un'ottima idea e in una notte di luna, pochi giorni dopo, l'uomo che non aveva paura di nulla si ritrovò davanti il primo spettro, che aveva preso la forma di uno scheletro e ballonzolava battendo forte i denti. Buonasera, mi faresti il favore di spostarti? Sei proprio sulla mia strada, disse l'uomo che stava percorrendo un sentiero solitario. Ci sono io e ci resto, rispose l'altro, a meno che tu non faccia una partita a cerchio e bastone con me. Ma attento, se perdi diventerai uno scheletro. Ah, un bel gioco movimentato, è proprio quello che ci vuole in una serata come questa, esclamò l'uomo. Afferrò lo scheletro, lo piegò a cerchio e lo fece rotolare, usando l'osso più lungo della gamba come bastone. Beh, credo proprio di avere vinto la partita, disse infine. Adesso che ne dici di giocare un po' a palla? Prese il teschio e lo fece rimbalzare, spingendolo con l'osso della gamba. Smettila, mi fai male, urlò il fantasma. Come vuoi, rispose l'uomo, dando un calcio al teschio. Ma se non sbaglio, sei stato tu a propormi di giocare insieme. Poco dopo, gli venne incontro il secondo fantasma, anche lui sotto forma di scheletro, e gridò all'uomo, afferrandolo per le spalle. Balliamo, amico! Ottima idea, ma ci manca la musica. Qui ci vuole un bel tamburo. E l'uomo prese il teschio dello scheletro e cominciò a colpirlo forte con l'osso del femore. Ai ai, basta, mi stai facendo venire mal di testa, strillò il fantasma. Ma guarda un po' se mi doveva capitare uno scheletro così stupido. Prima mi propone di ballare e poi si lamenta. Non vale la pena di sprecare tempo con te, ribatté l'uomo. Diede un calcio al teschio e proseguì per la sua strada. Presto fu il turno del terzo fantasma, che come gli altri aveva l'aspetto di uno scheletro. Ah, che noia, sbadigliò l'uomo. Ancora uno scheletro? O sei lo stesso che ho incontrato poco fa? Mi dispiace per te, ma sono un altro. Quelli erano i miei cugini, tipi troppo gentili per i miei gusti. Io voglio combattere, quindi preparati e stai attento, perché se vinco io, anche tu diventerai uno scheletro. Peccato, perché io di battermi non ho proprio voglia. Sai cosa mi piacerebbe? Fare una corsa in slitta. In un lampo staccò le costole dello scheletro e ci fece uno slittino. Fermo, fermo, mi stai rompendo tutto, protestò il fantasma. Accidenti. Eccone un altro che non sa giocare, frigna per qualsiasi sciocchezza, esclamò l'uomo. Buttò le ossa dello scheletro in un ruscello e continuò sul suo cammino. Il quarto fantasma, che era il capo e aveva visto tutto quello che era successo, decise di spaventare l'uomo presentandosi in forma di scheletro, sì, ma in groppa a un cavallo altrettanto scheletrico. E per fargli più impressione, appena lo vide, gridò: «Sono venuto per ucciderti!» Per nulla impaurito, l'uomo cominciò a fare delle smorfie al fantasma,
roteando gli occhi e digrignando i denti. «Anch'io sono uno spettro e molto più tremendo di te», disse. E lo scheletro, terrorizzato, cercò di scappare via. Ma l'uomo afferrò le briglie del cavallo e lo bloccò. «Eh no, caro mio, se proprio te ne vuoi andare, scendi e vai a piedi». Lo scheletro si affrettò a smontare e l'uomo lo fece a pezzi. Poi salì sulla cavalcatura fantasma e arrivò al suo accampamento all'alba, quando i primi raggi del sole fecero svanire il cavallo scheletro. Alcune donne che si erano alzate presto lo videro e poco dopo tutti parlavano della sua prodezza. «Come sei coraggioso! Non hai proprio paura di nulla!» gli diceva la gente, congratulandosi con lui. Mentre si pavoneggiava per tutti questi complimenti, un minuscolo ragno gli salì sul braccio e l'uomo, che non aveva paura di nulla, cominciò a strillare: «Aiuto, aiuto, salvatemi! Non sopporto i ragni!» Allora si avvicinò una bambina, prese il ragnetto e scoppiò a ridere. E tutto l'accampamento rise con lei. Insomma, con i ragnetti sono un po' anch'io così. Adesso, bambini, vi voglio cantare Daitan 3.

e anche la mia amica che ha cantato con me vi saluta tutti quanti. Ma adesso proseguiamo con la seconda storia, che si intitola Alla voga delle streghe. C'era una volta un giovanotto che di mestiere faceva il barcaiolo. Con il suo vecchio barcone trasportava le persone e le cose dall'altra parte del fiume e viveva felice, anche perché aveva una fidanzata che amava molto. Era una ragazza bella e brava, ma aveva un difetto. La sera del sabato non voleva mai uscire con il fidanzato e ogni volta trovava scuse diverse per non vederlo. Naturalmente a lui dispiaceva, ma ormai ci aveva fatto l'abitudine e la cosa non gli sembrava più tanto strana. Una domenica d'inverno, però, il giovanotto trovò la sua barca in un punto diverso da quello in cui lui l'aveva lasciata la sera prima. E per di più, i nodi che la legavano erano così complicati che ci mise parecchio a scioglierli. Capitò lo stesso la domenica dopo e anche quella seguente. Così decise di vederci chiaro e quando arrivò la sera del sabato si nascose sul fondo della barca sotto una coperta. Scese la notte e il giovanotto sentì che sulla barca salivano 5 donne. Una di loro, che sembrava più vecchia delle altre, disse: che strano, stasera c'è qualcosa che non va. Ho l'impressione che sulla barca siamo in 6. Forse una di noi è incinta e ancora non lo sa. Le rispose un'altra e il giovane riconobbe la voce della sua fidanzata. Guardò da una fessura ed era proprio lei, che si mise ai remi cantando: Alla voga delle streghe, ogni colpo 100 leghe. Subito la barca si sollevò e cominciò a volare nel cielo. Pochi minuti dopo, il giovane vide che stavano scendendo su una terra dove era giorno e faceva molto caldo. Una volta arrivate, le donne si allontanarono, lasciando i loro mantelli sul barcone, e lui se ne andò a fare un giro. Era un posto davvero strano. Le case, tutte bianche, erano altissime e avevano cupole d'oro. Le persone parlavano una lingua incomprensibile e nei campi crescevano piante mai viste. In un frutteto vide ciliegie già mature. Così colse 5 rametti e li infilò nell'orlo di ogni mantello. Poi si nascose di nuovo in fondo alla barca. Presto le streghe tornarono e la fidanzata si mise ai remi cantando: Alla voga delle streghe, ogni colpo 100 leghe. La barca si alzò e in un batter d'occhio tornarono da dove erano partiti. La mattina dopo il giovanotto, quando vide la fidanzata, le chiese: Dove sei andata ieri sera che in pieno inverno hai un rametto di ciliegie nel mantello? La ragazza vide le foglioline verdi che spuntavano dall'orlo e capì di essere stata scoperta. Scoppiò in lacrime, pregando il barcaiolo di non tradirla. Egli promise che non sarebbe mai più andata con le streghe e gli avrebbe fatto dei regali bellissimi. Insomma, tanto disse e tanto fece che riuscì a convincerlo. Qualche giorno dopo la ragazza portò alla madre del fidanzato una camicia di seta trapunta d'oro e le chiese di fargliela indossare la domenica seguente. Quando se ne fu andata, però, la donna si accorse che i fili d'oro erano annodati alla maniera delle streghe. Così accese un gran fuoco nel camino e ci gettò dentro la camicia, che mentre bruciava lanciava sibili e sospiri. In quello stesso momento la ragazza, che stava tornando a casa sua, cadde a terra contorcendosi e nel giro di qualche minuto morì. Quella sarebbe stata la fine del barcaiolo se avesse indossato la camicia stregata. Bambini,
bambini, adesso vi canto: Hanno ucciso l'uomo ragno.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Perché? Perché hai messo quel giornale a bagno nell'acqua? Ma per avere notizie fresche. In autostrada c'è molto traffico. Un uomo dice alla moglie: cara, per favore, puoi controllare se le frecce funzionano? E la moglie: adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no, adesso sì. E l'ultima. Che differenza c'è tra un piano e una chitarra? Beh, la chitarra può suonare piano piano, ma il piano non può suonare chitarra. E con questa, bambini, giuro che vi saluto. Vi saluta la vostra Sissi, vi saluta e vi dà appuntamento qui su Radio Orizzonti la prossima settimana, cioè la prossima domenica, alla stessa ora qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti, buona settimana e alla prossima. Ciao a tutti dalla vostra Sissi, ciao!

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: mi sfiora.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Era bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Yeah. Oh, e come stai? Eh? Ma tu conosci Wazzanane?
1: Wazzanane?
0: Wazzanane. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio.
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia sì, frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quella,
0: proprio quello
1: della sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso dell'intrattenimento. Sapete che ormai abbiamo cambiato, no? Non è più della musica, non solo della musica, perché comunque quest'anno faremo una cosa un po' diversa.
1: Quindi, c'è tanto altro.
0: Sì, c'è tanto altro. Abbiamo mandato un po' in pensione il Sunday Night, adesso momentaneamente era un po' stanco, l'abbiamo visto sciupato.
1: È in vacanza secondo me,
0: sì,
1: dai.
0: Poi sei la domenica sera, sempre un po'... vabbè dai, stai un po' a riposo quest'anno. E abbiamo deciso di convogliare un po' tutto quello che facevamo in questa trasmissione. Quindi in Wazzanane ci sarà l'occasione anche di intervistare artisti di vario genere e tipo. Però per ora andiamo avanti sempre con quello che ci piace di più, che non è che ci piace di più, ci piace anche di più. Cioè, sì, ci piace. Punto.
1: Ci piace, esatto.
0: Che è la musica, giusto? E quindi
1: ci piacciono tante cose in generale, tra cui tantissimo la musica.
0: Tantissimo la musica. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smartis.
1: Ciao ragazzi!
0: Dietro al mixer il nostro brasiliano preferito, il Niño Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Era distratto.
2: No,
0: era
1: è troppo comodo, ha una poltrona da re. Vogliamo dire questo.
0: Cosa stava guardando? Perché io l'ho visto perché era distratto, perché stava facendo qualcosa sul PC.
1: Non voglio sapere.
0: Qualcosa sul PC, però è meglio non andare a indagare perché
2: meglio non dire.
1: Basta che non partano video col suono.
0: Per fortuna i video non vanno ancora.
1: Esatto,
0: ci poteva
1: attenderemo Niño.
0: Esatto. Allora direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Loro li abbiamo intervistati settimana scorsa, sono in modello standard e questa è On The Wire.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda, noi siamo sempre quelli di Whatsanane, perché cioè, il bello è che gli speaker radiofonici ogni volta che fanno un'entrata dopo la pubblicità, comunque dopo il
1: devi ricordare.
0: Devono ricordare agli amici ascoltatori che programma stanno seguendo, no? Perché magari cioè, metti caso.
1: Non sempre, comunque siamo Whatsanane.
0: Sì, perché,
1: ci
0: cioè,
1: siamo.
0: Io glielo ricordo perché comunque magari metti caso che comunque cioè, tra un frame e l'altro cambia programma. Cioè, pensa che storia che potrebbe essere? C'è cioè, un intramezzo.
1: Lo zapping.
0: Ma peggio, perché metti la musica, poi si parla di sport. Con altri speaker, metti un altro pezzo musicale.
1: Potrebbe accadere, conoscendoci, potrebbe accadere anche senza cambiare canale.
0: Mi date un'idea, adesso non me la spoilerate perché c'ho il copyright su questa cosa. Va bene. Allora, signori, noi ringraziamo intanto Ivano, come sempre, tappeti sonori.
1: Veramente, ciao Ivano.
0: Ormai è una presenza, anche se non è presente, ma è una presenza
1: costante.
0: Perché,
1: una certezza.
0: Sì, è assolutamente una certezza perché tutte le persone che ci manda lui sono qualitativamente molto alte.
1: È vero.
0: E oggi è veramente un grande piacere avere per la prima volta a Whatsanane Gianca con la K, benvenuto.
2: Grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti gli amici di Whatsanane.
0: E poi allora giustamente c'è stata una premessa perché ha detto no, io non parlo.
1: In che senso?
0: No, io non parlo. Invece no, si è portato anche il figliolo, capito? Il bravo figliolo che è anche un chitarrista molto bravo.
2: Sì, esatto,
0: giusto,
2: esatto.
0: Giusto.
2: Vai, Diego,
0: cioè,
2: vai.
1: Diego, ciao Diego.
0: Me l'ha detto tuo papà, fa, guarda che è veramente bravo, capito? E questo ci fa molto piacere, anche perché sei giovane, giusto? Quanti anni hai?
3: 17.
0: Cavoli, 17 anni.
1: Giovanissimo, non voglio sapere cosa facevi tu, Lela, 17 anni.
0: È meglio non
1: saperlo. Indaghiamo, va bene così. Siamo tutti più sereni.
0: Molto, molto di più.
1: Lui suona benissimo la chitarra.
0: Perfetto,
1: quindi
0: continua a fare quello che è meglio. Allora, Gianca con la K. Allora, per i nostri amici ascoltatori, innanzitutto la prima domanda, che è un po' la classica rompighiaccio, come mai hai scelto questo nome d'arte? Un po' riprende un po' il tuo nome, giusto?
2: Ma sì, certo. Okay. Giancarlo Restivo in qualche maniera lo riprende.
0: Ok.
2: Come è uscito fuori?
0: Sì.
2: Ah, niente, è il soprannome che avevo in università. In università si usava. Okay. Si usavano i nomignoli, ecco, io ero Gianca con la K.
0: Però sai che questa cosa è verissima, perché alla fine quei nomignoli che magari ti rimangono addosso
1: Li senti, dai, sì, sono tuoi,
2: a un certo punto è entrato,
1: ti appartengono,
2: nella leggenda,
0: sì, sono tuoi. E come tipo, cioè, ogni tanto quando mi dicono ah, ma hai visto Stefano, dico ma chi è Stefano? Cioè, ma chi è? E Stefano, quello che fa la regia da te, il Nino, perché per me lui è il Nino.
2: Capito?
0: Cioè, punto, cioè mio figlio
1: ti dimentichi anche il nome di battesimo.
0: No, cioè, mio figlio lo chiama lo zio Nino, cioè, non lo zio Stefano, lo zio Nino lo chiama. Cioè, fantastica questa cosa.
2: Infatti io per tutti sono Gianca, cioè non esiste.
1: Sì, che poi sono affettuosi, comunque ti ricollegano anche a certe emozioni.
0: Non
1: esiste più.
0: Per i nostri amici ascoltatori, che tipo di musica fai? Lo so che è un po' difficile incasellarsi sempre, però giusto per dargli così un'idea.
2: Ma guarda, potrei dirti, nel senso che tra l'altro è uno dei misteri che ho provato a risolvere, no? Io ho scritto adesso, è uscito in uno dei l'ultimo disco, posso dire, che si intitola Vecchio Stile, è uscito quest'anno perché quest'anno sono 30 anni di musica.
0: Bellissimo.
2: Ok, è dal 96, quindi
1: figurati, che bello.
2: Quest'anno grandi festeggiamenti, è uscito questo doppio disco, Vecchio Stile parte 1, parte 2, già dal titolo Vecchio Stile uno può intuire, no?
0: Okay.
2: E c'è una canzone che detta proprio l'imprinting del mio, come dire, in qualche maniera del mio universo musicale, no? Che è tra Vasco e Ligabue, ecco.
0: Vero.
2: Questo
0: vero,
2: infatti sì. Ho provato in questa canzone, si prova a risolvere quel grande, come dire, quel grande enigma, ma che è meglio Vasco o Ligabue?
1: Domandone questo.
0: Cioè che poi la cosa incredibile è che anche se magari tu sei più per Vasco o più per Ligabue,
1: sì, comunque sono due filoni e la gente si schiera tendenzialmente sempre da una parte o dall'altra a priori.
0: Ma la cosa meravigliosa è che comunque le sai a memoria di entrambi.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, è pazzesca come cosa.
2: Non vale la pena, perché perdersi la buona musica?
1: No, d'accordo.
0: È vero. Allora, io sono sempre

0: andato a vedere i concerti sia di Ligabue che di Vasco quando capitavano a Milano. E devo dire che hanno uno stile completamente diverso, ma molto bello. Uno dei concerti che ho adorato di più di Ligabue è stato quando lo faceva nei teatri, quindi con la versione acustica. Okay.
1: Cosa... Giro d'Italia, meraviglioso.
0: Bellissimo.
2: La versione acustica, campovolo chiaramente impattante.
0: Sì, che c'è una però... acustica che fa.
2: Sì.
0: Perché siamo in orario non posso dire, ma però cioè, è un'acustica terribile, cioè, è un'acustica terribile. Allora,
2: vai per l'occasione.
1: Diciamo che l'hanno sistemato infatti durante gli anni, il primo è stato un po' traballante.
0: Come tipo, io credo che a San Siro sia uno degli stati con l'acustica migliore, proprio, sì, cioè sì, dovunque ti metti ascolti, cioè lo senti proprio
2: l'ippodromo
0: bene.
2: Meno.
0: L'ippodromo è là in fondo, oh, chi è che sta suonando, capite? Ma io però non ci vedi neanche perché
2: rinunciato ad andare all'ippodromo.
0: Ed è una cosa incredibile. Qual è il primo brano dei tuoi album che ascolteremo?
1: Allora, guarda, ho tirato fuori da vecchio stile la parte 1, il primo, il brano di apertura, perché è il più radiofonico.
3: Senti il titolo.
1: Il tuo Super Mario Bros.
0: Ah, ecco perché l'hai detto, perché comunque è roba tua questo.
1: Ti porta dentro un immaginario che è l'immaginario appunto nostro, almeno quello degli anni 90, cavolo, anni 2000, ok, entra subito, tant'è che c'è quel sound, lo sentirete in qualche maniera. E che cosa racconta, no? È un po', io vivo la vita familiare, no? Ormai c'è qui più altri due, quindi
2: La ciurma non è al completo in questo caso.
1: Approfitto per salutare mia moglie Deborah,
2: certo, che salutiamo,
1: ma anche mia figlia Claudia e mio figlio Stefano, che sono gli altri due del trio, no? E niente, sai, le mogli ti dicono sempre, tu per le mogli devi essere un po' tutto, no? Dal commercialista all'elettricista
2: chiaro, direi,
1: no?
2: Ovvio e doveroso anche.
1: E allora un giorno mi toccava fare una roba e avevo la maglietta di Super Mario Bros, no? E ho detto,
0: fantastico,
1: caspita, sarò il tuo Super Mario Bros. Dopo questa è andata la canzone.
0: Ascoltiamo.

0: Posso dire una cosa? Allora, quando mi ha girato il link con tutti i suoi brani di Spotify, io poi dopo chiaramente me li metto in loop anche quando sono al lavoro e me li ascolto, no? Proprio per, per entrare un po' nel mood. E sai che mi ha portato un po' di malinconia, devo dire, no? Proprio per quel periodo lì, perché quelle sonorità mi hanno ricordato magari, cioè, proprio la mia adolescenza, quello che facevo, quello che ascoltavo.
1: Però che magia è questa cosa, è il fatto di riportarti in momenti passati, cioè un potere della musica.
2: È vero, bellissimo. È un modo della musica di dirti chi sei, no? Di ricordarti sempre chi sei e a chi appartieni.
0: È vero, è verissima questa cosa. Infatti, cioè, ho fatto,
1: è il teletrasporto.
0: È stato proprio un viaggio temporale, no?
2: Mi ricordo, noi siamo nel presente tutto il nostro passato.
0: Questa è proprio verissima, è proprio verissima come cosa. Io mi ricordo tipo una roba che facevo andavo a scuola, ero tipo le superiori, e questa cosa non so perché, ma l'ho collegata proprio ad alcuni tuoi brani. Io mi mettevo a letto presto, perché comunque mi svegliavo presto per andare a scuola alle superiori, e col Walkman.
1: Con il Walkman.
0: E ascoltavo
1: prima dell'iPod
0: e ascoltavo tipo quella trasmissione su Radio Lombardia, che adesso mi sfugge, così il disco notte, una cosa del genere si chiamava, che metteva tutte e poi mi addormentavo con la musica. Ma che bello!
1: E ti ha riportato lì?
0: Ma che bello!
1: Bellissima.
2: Sì, ma io riprovo tantissimo anche a disegnare quello scenario, no? Ci sono canzoni che non ascolteremo adesso, ma possono, come dire, chiunque può ascoltarselo. 88 miglia orari, no? È una delle canzoni che i miei amici impazziscono perché ricorda Ritorno al futuro, no? Quindi, infatti racconta proprio di questa, no? Questa impossibilità di tornare indietro, e quindi dice ci vorrebbe una DeLorean, no?
0: Vero.
2: E poi ci sono canzoni tipo Dragon Ball e Indiana Jones nell'ultimo disco.
0: C'ho la pelle d'oca.
2: E quindi, come dire,
1: ma
2: perdonami,
1: come è nata però la necessità di fare musica?
2: Ma guarda, nella maniera più semplice possibile, più, come dire, per un ragazzino di 15 anni, no? Nel 96 era questo. Tra l'altro ho scritto proprio una canzone che si intitola 1996 per raccontare un po' quegli anni lì, no? Dove la Juve conquistava l'Europa.
0: Dilla questa cosa!
2: E Valentino prendeva in mano la sua Aprilia.
0: Bravo!
1: Ah,
0: bravo,
1: grande,
0: bravo.
1: Vado per il Vale, mi piace.
0: Anche quello prima mi piaceva.
2: Quell'anno è stato un anno
1: intenso, ricco.
2: Ecco, quell'anno lì
1: promettente.
2: È stato la prima volta in cui una ragazza ha colpito, no? Mi ha terremotato, diciamo, e non sapevo come tirar fuori questa roba qui, no? E non so neanche come sia possibile, ma ho iniziato a scrivere un testo.
0: Bellissima,
1: cioè, quindi parte prima la scrittura,
2: lì,
1: sono i pensieri
2: lì,
1: che vanno.
2: Sì, quella volta lì.
0: L'esigenza proprio.
2: Cioè, è iniziato a camminare come un treno, me la ricordo ancora, imbarazzante, la prima canzone. Non voglio perderti, si intitolava, ma lasciamo stare. In un'altra vita.
0: E tu dici, ma quasi ti perdi.
1: Non voglio perdere, ma è andata.
0: Va bene così. Ciao, è stato un piacere, ci vediamo fra poco.
2: Esatto. Lasciamo stare. E vabbè, comunque niente, poi da lì è nata in qualche maniera il bisogno di suonarla quella canzone lì, no? C'ero poi sfigatissimo, nel senso di dire, cioè io e gli strumenti in quel momento, ho detto no, basta, io questa cosa qui la devo tirar fuori. Ho rubato letteralmente a degli amici una chitarra.
1: Ma tu già sapevi suonare?
2: No, ho rubato mi sono messo lì.
1: Autodidatta?
2: Sì. Da lì poi è nato tutto, naturalmente, tutta una carriera. Tenete conto che comunque nel 2018 ho vinto il Sanremo Music Award, la carriera, quindi
0: che
2: come
0: bello.
2: Dire, è stata una carriera lunga, piena di
1: riconoscimento,
2: soddisfazione.
0: Sì. Io credo che c'è una delle cose più belle in assoluto quando si creano delle opere d'arte. Io per opera d'arte intendo tutto ciò che è a livello creativo, no? È proprio l'aiuto che ti dà nell'esprimere qualcosa, perché nel momento in cui l'opera d'arte è uscita, non ti appartiene più.
1: È
0: del mondo,
1: però quel momento creativo che vivi è
0: magico,
1: è un'esigenza,
0: e non te ne rendi neanche,
1: e ti rapisce,
0: sì,
1: no?
0: Non te ne rendi neanche conto, perché cioè inizi a scrivere, disegnare, fare in una maniera proprio loop, non capisci più niente.
1: È un'urgenza
0: sì,
2: è un'urgenza ed è un in questo caso proprio, cioè nel senso proprio nella mia dimensione, proprio come dire, l'aver riconosciuto che c'è qualcosa di bello nella realtà e quindi hai questa urgenza di raccontarlo a tutti. No? Un po' come il bambino, no? Quando ha il giocattolo nuovo e lo vuol far vedere a tutti. Ecco, la dinamica è sempre è la stessa. Incontri qualcosa che ti cattura e niente, lo devi condividere, no? Lo devi dire.
0: È un peccato, secondo me, che questo tipo di attitudine, di atteggiamento che si ha quando si è bambini si perda poi crescendo, no?
1: Beh, secondo me è proprio la naturalezza, appunto, che poi arriva, perché alcune emozioni, soprattutto a maggior ragione quando sono i bambini a comunicarsele, ci arrivano e ci colpiscono, perché noi non siamo quasi più abituati, no, a questa spontaneità anche nel dire i propri pensieri.
2: È vero.
0: C'era una cosa che...
2: C'è un modo però di non perderla.
1: Come si fa?
0: Lo vogliamo sapere.
2: Far le cose coi propri amici.
0: Bello,
1: carino.
0: Bello.
2: Fare le cose. E anche l'amicizia con Ivano è stato un motore. Quindi saluto Ivano, tappeti
0: Ciao,
2: sonori.
0: Ivano.
1: Perché senza fronzoli, senza maschere, forse con gli amici sei più te stesso.
2: Sì, devi essere, cioè non puoi fingere con gli amici, non puoi.
1: Tanto
2: barare.
1: Sanno chi sei.
2: Esatto. e poi infatti proprio questa cosa di non concepirsi da soli, ad esempio per me Diego è stato un grande motore, no? Io dopo il Covid, diciamo che avevo un po' perso mordente, no? Cioè lui mi ha tirato per la giacchetta, mi fa papà non puoi perdere quel fuoco dentro,
0: bravo.
2: No? E lui è stato proprio il modo, quindi fare le cose con gli altri, l'ho voluto stasera, al di là che è un chitarrista mostruoso, ma sono padre, no? Però una certa responsabilità in tal senso,
0: certo.
2: Che comunque se suono live devo comunque dimostrare qualcosa, quindi
0: giusto.
2: Posso
0: giusto.
2: Dire che in qualche maniera
0: fatto suo.
2: C'è una certa obiettività in quello che dico. Comunque il motivo, cioè il modo per tenerlo come dire in vita questo fuoco e non concepirsi da soli, cioè stare veramente, fare le cose come dire a me mi dicono sempre tu, cioè, un po' la dimensione, no? Io dal punto di vista artistico sono abbastanza poliedrico, tenete conto che faccio lo scrittore e sono nato come disegnatore di fumetti. Quindi,
1: delle cose in comune avete.
2: Quindi è una dimensione veramente. E ho questa carriera parallela, infatti, strana, no?
1: Beh, creativa in generale.
2: Sì, appunto, così tutti mi chiedono, ogni tanto capita, mi fa, ma come fai a fare quello che fai, no? La risposta è sempre la stessa e tutti rimangono male, no? Perché io dico, guarda, come faccio a fare quello che fai? Perché ho tanti amici. E allora tutti ci rimangono, perché pensano, no, che tu dovresti avere la soluzione per... come dire, al problema del mondo, no? E invece è la cosa più, come dire, più semplice, no? Quello di non essere soli.
0: È bella come cosa.
1: Però se non l'ho ben intesa, insomma, tanti amici ti stimolano nel fare.
2: Sì, ma anche fare le cose, no? Io, ad esempio, ci sono alcuni brani che ho chiamato dei miei amici chitarristi, no? Cioè dei miei amici musicisti.
1: Ok.
2: Come dire, anche, che ne so, vi ho portato il disco dei Falling in Love with Fujiko, no? I Falling in Love with Fujiko nascono perché naturalmente, come dire, ci ritroviamo tra amici a bere delle birre, cioè, dico, oh, scusa, ma tu suoni la batteria, tu suoni la chitarra, aspetta, c'è qualcosa che non torna, dobbiamo chiudere questo cerchio. E poi Falling in Love with Fujiko.
0: Infatti dal mio punto di vista, Lupin non deve essere felice di questa cosa.

0: ci stavi dicendo fuori onda che comunque
1: tante
0: questo...
1: cose ci stavi dicendo fuori onda
0: che questo brano che cos'è?
2: Sì, questo è l'inno della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, che è una nazionale sociale, un po' come la Nazionale Cantanti, no? Gli artisti TV, che tra l'altro saluto perché sono tutti i nostri amici, e quindi noi giriamo l'Italia perché sono appunto i miei compagni di campo di Manto Erboso, che giriamo l'Italia per raccogliere fondi per attività di solidarietà.
1: Grandi, no? Ragazzi.
2: Siamo quelli che giocano le partite del cuore, le partite del sorriso, no? Tutte queste cose qui. Tra l'altro recentemente abbiamo anche giocato nel Torinese una partita, un triangolare molto importante, il triangolare del sorriso, con cui abbiamo raccolto un po' di soldi, abbiamo regalato un ecografo all'ospedale dei bambini di Torino, quindi come dire, cerchiamo di far cose buone, no?
0: Noi giustamente fuori onda ci stava raccontando un sacco di cose, perché comunque Giancarlo fa veramente tante robe, sì. E ascoltandolo la prima cosa che ho pensato è: ma quando dormi?
1: Ma come fa a far tutto, come diceva prima?
0: Cioè, io lo so, o lui sa qualcosa sul tempo che noi non sappiamo, come rallentarlo, come...
1: Ha il dono dell'ubiquità, non ho idea, però...
0: O secondo me potrebbe...
1: Ha confermato
0: avere...
1: Diego che è anche un padre, quindi ci crediamo.
0: Secondo me nel box ha una DeLorean, come stavamo dicendo prima, che potrebbe aiutare da un certo punto di vista.
2: Diciamo che ho il flusso canalizzatore, quello che...
0: Grande.
2: Come così ho all'almanacco, okay. No? Okay. Se andate nella mia pagina Instagram,
0: bellissimo.
2: Vedete l'almanacco.
0: Bellissimo. Comunque, adesso a me dispiace per tutte quelle persone che non sono di quegli anni lì, che non hanno vissuto proprio quella magia lì. Adesso è difficile, perché poi ogni persona magari per i suoi tempi ha la stessa dedizione, lo stesso amore, no? Per tutto quello che è passato. Magari le persone che avranno la nostra età e che sono di quest'epoca diranno: ma che belli Pokémon, no? Tanto per dirne uno così a caso. Però, cioè, devo dire, se io mi guardo indietro, il nostro è stato un mondo che ha subito anche un cambiamento drastico, perché ha iniziato a vedere internet, no? Con i 56k, poi pian piano si è evoluto.
1: Beh, molto esatto, cioè, di evoluzione, di cambiamenti, sì, repentini, ricco, perché di base comunque è molto ricco.
0: Dall'euro alla lira, dalla lira all'euro, cioè, ha visto veramente un sacco di
2: cambio
0: roba,
2: d'epoca, sì. Proprio.
1: Beh, ma anche solo come si usufruiva effettivamente della musica.
0: Sì. Sì. E poi quello è stato,
2: sì, da noi, dalla musica fisica alla musica
1: esatto, dai negozi di dischi, sì, ad oggi
0: in ogni paese, piccolo grande che sia, c'era il negozio di dischi. C'era, per forza. E tu, io mi ricordo che entravi dentro e c'erano tutte le cassette a libro, proprio dentro quelle scaffalature a libro che tu giravi, le sceglievi, te le
2: ci passavo i pomeriggi.
1: Ma come le code quando c'era l'uscita del disco, sì.
2: E te lo mangiavi tutto quel disco, sì. Lì,
1: e c'era, no? Quel possesso anche fisico, no? Del disco. No,
2: infatti li ho voluti pubblicare quei dischi lì, proprio per dare quel senso, no? Come dire, quella profondità, quell'odore, quel tatto, no? Per dire: guarda che è qualcosa che per me è carnale, no? Quasi carnale.
0: Bellissimo.
1: Sì, che lo vivi in maniera diversa se scorri una playlist creata appunto su una delle app.
0: Ma ti dico anche un'altra cosa: allora, tutti quegli album che tu hai consumato, perché prima alla fine, non avendo anche un po' per diciamo casualità, non potevi cambiare costantemente,
1: certo,
0: no? Quindi avevi un
1: infatti
0: album,
1: sapevi tutte le canzoni dell'album.
0: Io le so tutte quelle che
1: ancora ad oggi.
0: Oggi tutte quelle che ho ascoltato in passato le so,
1: sì,
0: tutte a
1: nelle
0: memoria,
1: cassette.
0: A memoria, Se tu invece adesso mi dici: ma tu, non so, quell'artista lì nuovo che è partito, le conosci? Le conosco. Se l'ascolto magari me la ricordo, capito? Però a memoria no. Invece se tipo, non so, parte anche, te ne dico una che non è uno dei miei artisti preferiti, però ha fatto un album che mi ricordo di aver comprato e mi è piaciuto un casino, che è quello di Neck, quando c'era dentro la canzone Laura non c'è.
1: Sì, okay,
0: quello,
1: certo,
0: secondo me è stato uno degli album più belli che ha fatto, e io tutte le canzoni sono a memoria. Gatto Pancieri,
2: pezzo di storia,
0: bravo,
2: mi ha scritto per chiunque.
0: Bravissimo, Gatto Pancieri. La canzone Quanto ti ho sentito mia, a memoria. Cioè, con le mani, a memoria. Perché comunque sono canzoni e sono album che tu ti sei brasato completamente e che te lo ricordi anche oggi. Diciamo che ci hanno tolto questo tipo di aspetto, secondo me.
2: E adesso anche la questione della musica è che ce n'è troppa. Ok, prima in qualche maniera avevamo una sorta di selezione naturale, di proposta in qualche maniera che arrivava, ti ricordi Top of the Pops?
1: Sì, è vero.
0: Lì, in super classifica show, guarda cosa guarda cosa
2: Television, uccidiamoci stasera. Come dire, facciamoci del male. Cioè, in qualche maniera c'era una selezione, no? Quindi tu avevi. Adesso non riesci perché c'è una playlist dietro l'altra, come dire, l'algoritmo che in qualche maniera prova a spingerti qualcosa.
0: Tu pensa che su Spotify, comunque io lo uso tantissimo, devo dire, e il venerdì ascolto sempre
1: le nuove uscite, le nuove release.
0: Ma non riesco a finirle tutte.
2: No, non ce la fai.
1: No, sono talmente
2: questo,
1: tante.
2: È proprio questo quello che volevo dire, no? Non riesci,
0: no? Non ce la fai.
2: E quindi non riesci neanche su certi aspetti ad affezionarti a qualcuno, no? Beh. In maniera per come lo facevamo noi, cioè noi seguivamo no?
1: L'artista, il genere.
2: Sì, per noi diventava anche un punto di riferimento, no? Cioè, nel mio immaginario ci sono gli 883, no? Per noi, cioè, per me Max Pezzali è stato, come dire, uno tra i punti di riferimento della mia vita, che uno dice mi ha cresciuto. Sì, mi ha cresciuto.
1: Cavolo, c'era un vissuto diverso.
2: È un modo di compartecipare della musica completamente diverso, diventava espressione della tua vita, no? Ti raccontava in qualche maniera.
1: Beh, dal lato di dell'artista penso sia più difficile ad oggi appunto affermarsi, anche riuscire effettivamente a intrattenere un target.
2: La stanno infatti vivendo malissimo. Noti tanti dopo un po' abbandonano, dichiarano guarda devo riposare, devo prendermi un minuto, un po' di pausa, no?
0: Tu prova a vedere comunque chi riempie ancora gli stadi, e parliamo veramente li riempie, sono comunque gli artisti che appartengono a qualche generazione fa.
1: Ci
0: sono
1: pochi quelli recenti.
0: Quelli recenti, se riescono a farti una data piena.
2: Sì, oppure perché riprendono sonorità di quel tempo lì, no? Cioè, metti ad esempio, adesso Vasco si è un po', come dire, in qualche maniera animato perché c'ha la sfida con Ultimo, no? Che ha battuto il record, no? Ma Ultimo però prende le sonorità di Baglioni e le ripropone, no?
1: Più attuale,
2: quindi, come dire,
1: chiaro.
2: Più certo, ritradotto naturalmente, anche nel suo linguaggio, no? Però sono quelle le sonorità, no?
1: E, sì, però è lui.
2: E si gioca la carta, quindi.
0: Lui è bravo,
2: Di prendere dalla nuova generazione a tutte le mamme possibili.
1: Però di recenti non ce ne sono molti altri da citare.
2: No, cioè, diciamo che abbiamo un parterre veramente ristretto.
0: Quando è il momento migliore per scrivere? Se c'è, cioè, tipo la sera, la notte, la mattina, quando ti viene? Cioè,
2: Caro mio, sai quando io scrivo?
1: No. Diccelo perché siamo molto curiosi.
2: Durante i viaggi.
1: Veramente.
2: Io sono quasi sempre in giro, no? Cioè, nel senso che mi capita spesso di viaggiare per lavoro, no? Ma anche quando ero ragazzo, in qualche maniera, tenete conto che non ho mai avuto le ragazze molto vicine, cioè cittadine. Okay. Quindi in qualche maniera
0: spostare.
2: Ero sempre lì.
0: Okay.
2: E in treno, in viaggio, in macchina, no? C'avevi quella melodia, quella frase, no? Che in qualche maniera ti entrava, no? E no, dovevi in qualche maniera diventava il motore per ridire quello che stavi vedendo che stavi vivendo in quel momento. E quindi in viaggio.
0: Cioè, tu pensa che c'era. Mi hai aperto un'altra cosa sul viaggio. Quando io andavo a scuola prendevo treni pullman, no? Quindi eccetera, eccetera. Essendo un amante della lettura, quindi io leggevo tantissimo, e mi innamorai ai tempi di Sherlock Holmes, ma mi innamorai soprattutto dell'astuzia che aveva nel leggere le persone Sherlock Holmes. Allora io cosa facevo? Una volta che arrivai a leggere tantissimi suoi libri, giocai su questa cosa, cioè quando io ero in treno guardavo le persone e le studiavo per poter capire che tipo di vita avessero, no?
1: Te le immaginavi,
0: sì,
1: anche, bello.
0: E poi lì mi ero reso conto di molte differenze, chi era più nervoso, chi era rilassato, chi aveva avuto una brutta giornata, ed era incredibile quanto il corpo ti dicesse molto di più rispetto a quello che poi normalmente una persona potrebbe dirti.

0: poi tra l'altro manca veramente poco, perché cioè, quando ci si diverte il tempo vola, mancano 18 minuti, quindi cioè, cosa abbiamo ascoltato?
1: Non Nobis Domine, okay, che è un po' una canzone che richiama, come dire, la dimensione degli U2, no? U2 che mi hanno dato tanto in un certo periodo della mia vita, no? E c'era quella canzone Gloria degli U2, non so se ve la ricordate, che in qualche maniera mi aveva colpito, perché cioè, questi ragazzi che avevano il coraggio di citare, cioè di tirare fuori la canzone da dei salmi, no? Dici, come cazzo, cioè, come dire, vado in chiesa e le canzoni hanno un certo sound, e questi qui invece ci tirano fuori quella potenza di canzone. E allora, siccome io sono direttore della scuola Carlo Magno,
2: tra le tante cose, fa anche questo,
1: e mi capita proprio di tenere il percorso, anzi saluto tutti i miei cavalieri, no? I miei amici cavalieri, perché non sono più di me, anzi sono con me, insegno, diciamo, cavalleria cattolica, ecco, quindi proprio come materia all'interno della scuola Carlo Magno. E quindi, siccome, come dire, proprio ripensando a Gloria degli U2, ho detto, caspita, l'esperienza dei cavalieri in qualche maniera, tra le frasi, come dire, più decisive nell'esperienza della storia della cavalleria c'era Non Nobis Domine, non a noi, o Signore, ma al tuo nome da gloria. No, ho detto, caspita, devo tirarci fuori anch'io qualcosa di potente come facevano gli U2, no?
2: Ma tu prendi spunto quindi comunque in vari ambiti della vita, cioè in generale
1: tutto quello che mi accade, no? Una persona non cambia né per volontà né per necessità, ma cambia solo quando si impatta con qualcosa che lo colpisce, lo travolge e gli cambia la traiettoria della vita. Cioè, la mia vita è cambiata, ad esempio, quando ho incontrato mia moglie, no? Cioè, ma completamente.
2: Sì, l'inevitabile, se
1: sì,
2: vogliamo.
1: Sì, ti accade qualcosa che non era programmato, proprio un imprevisto, tant'è che Montale diceva l'imprevisto è la sola speranza, no? Anche se dicono che è una stoltezza dirselo, no? Lui diceva questa cosa qui, no? Ma è vero che l'imprevisto è la sola speranza. Le cose più grandi della vita non le abbiamo mai decise noi.
3: Vero, verissimo.
1: Io mi ricordo ancora quando ho incontrato mia moglie, noi, diciamo, con i miei amici organizzavamo un campeggio stile corso di sopravvivenza in montagna, sì, no? Diciamo, dovevi stare una settimana a contatto abbastanza con la natura, molto, quindi
2: wild.
1: Esatto, io ero uno degli organizzatori, ero già una settimana che ero lì, quindi una settimana senza lavarmi.
2: Masochista.
1: Attorno a me quindi c'era questa aura di Spirito Santo che io passavo e le piante seccavano. Arriva questo pullman di giovani, diciamo, universitari che volevano provare questa settimana intensa, e niente, arriva questo pullman, si aprono le porte, scende questa mora e io dico, caspita, tanta roba.
2: A così colpo di fulmine.
1: E la prima cosa che mi dice, scusa, dov'è il bagno? E io le mostro la foresta e le dico,
0: ma scegli quello che vuoi.
1: Esatto, questo è stato il
2: ti
1: primo
2: accompagno.
1: È stato l'incontro con mia moglie. E quando uno incontra ciò che, come dire, in qualche maniera il cuore intercetta e si ci aggrappa, no? Ti ricordi il giorno e l'ora, no? Non puoi.
2: Sì, diventa appunto un altro ancoraggio, come dicevamo prima.
0: Esatto. Nel tuo percorso musicale, qual è quella canzone che ti ha, adesso hai citato Glory perché ti ha aiutato a creare un altro brano che abbiamo appena ascoltato, però qual è quella canzone che invece ti ha, non so, che ti porti dietro, che è quasi un mantra per te, che hai ascoltato, ho detto wow, questa è la mia canzone.
1: Allora, era circa il 95-96, no? Ultima traccia dell'album La donna, il sogno e il grande incubo.
2: Wow. Sì.
1: Gli anni degli 883.
2: Certo.
1: Quella canzone in qualche maniera, come dire, il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà neppure noi. Cioè, una frase che è talmente, come dire, ti dice, no? Ti dice della vita che
2: era
1: che
2: chiuso
1: tu
2: tutto
1: puoi.
2: Lì
1: sì ti dice quanto è prezioso il tempo della vita, no? Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà neppure noi, vuol dire che, cioè, giocati nella vita, perché il tempo si accorcia, no? Quindi non puoi perdere tempo, no? E quindi, come
2: adesso
1: dire,
2: dovrebbe uscire la seconda stagione della serie, non so
0: su
2: se
0: Netflix.
2: L'hai vista.
1: Sì, North, Sud, West, Est,
0: tra vedremo. L'altro mi è fatto venire in mente una canzone, tra l'altro abbastanza recente rispetto comunque ad altre, di Vasco, che anche su di me questa frase ha avuto un effetto devastante, perché lui dice giustamente nella canzone Manifesto Futuristica della Nuova Generazione: ho fatto un patto con le mie emozioni, io le lascio vivere e loro non mi fanno fuori. Wow, cioè io quando l'ho sentito ho detto hai ragione, più vai contro te stesso più stai male. Cioè,
1: sono quelle frasi che in qualche maniera, cioè, poi ti determinano, no? Come dire, voglio volere, io voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho, no? Cioè, tu dici, è questo, cioè, io voglio una vita così, no? Ma un artista non se ne accorge, che in qualche maniera te dicono qualcosa, ma poi diventano un terremoto per tutti gli altri.
0: Assolutamente sì, è proprio così.
2: Sì, restano scolpite.
1: Esatto, sì.
0: Bisogna avere un cuore di tuono per sopportarle.

0: Manca veramente poco perché siamo alla soglia dei 10 minuti. Allora, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire.
1: Ma allora, su Instagram, che è un po' quello, c'è Giancarlo Restivo, proprio tutto unito, e lì trovano un po' tutto. Poi, come dire, su Facebook, mettiamola così, c'è Giancarlo Restivo autore, perché lì racconto veramente un po' anche la parte più matura, no? Anche la parte da scrittore, no? Da autore
2: un po'
1: di
2: tutto.
1: Sì, esatto. Ma allora c'è anche il canale WhatsApp per, diciamo, le cose un po' più giornaliere, più intime. C'ho un po' di amici che in qualche maniera guardano alla mia vita e io sono un po' il prof per tanti, o il dir da direttore, no? Il prof, quindi c'è prof Giancarlo Restivo.
0: Ok, perfetto. Cosa ci fate ascoltare?
1: Allora, insistenza di Diego, che in qualche maniera, come dire, affezionato a un certo periodo della mia vita, no? Okay. Il periodo del 2016-2014, un periodo un po', come dire, rock grunge, come definisce lui, no? Allora, ci ho pensato, lui insisteva e dicevo, vabbè, allora, raccontiamo una canzone che in qualche maniera racconti l'attitudine alla vita, no? Perché tu che desiderio hai, no? Citavamo Rigabue, no? Voglio volere, voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho, no? E io dove ho raccontato questa attitudine? Ecco, in questa canzone, in vena di rock and roll. Cioè, io voglio una vita in vena di rock and roll. Esatto.
0: Io direi che ce l'ascoltiamo.
2: Assolutamente.
1: Meglio dal vivo che dal morto.

0: Che viaggio.
1: Eh sì.
2: Che viaggio, veramente che viaggio.
1: Un pezzo di strada.
2: Sai che mi sono venuto in mente adesso, perché poi io credo che quando tu riesci a vedere un pezzo con l'udito, è tanta roba. E allora mi ricordo adesso, mentre ascoltavo il tuo brano, i Rats mi sono venuti in mente. Mi sono venuti in mente i Dam,
1: cioè i Bon Jovi italiani.
2: Cioè, mi sono venuti in mente tutti questi, tipo, com'è che faceva la canzone dei Razza? Faceva: chiaro, ho letto il tuo messaggio sui gradini della scuola, devi vincere. Oppure Nicky, l'ultimo Nick, bicchiere.
1: Che me ne andrò, cioè, che non se ne può più.
2: Ragazzi,
3: tutte sei bellissimo.
2: Da, poi addirittura dai, abbiamo venuto, cioè, collegando su gli 883, quando Max Pezzali aiutò Caterina a fare aeroplano.
1: Aeroplano che te ne,
2: cioè,
1: vai,
2: ragazzi,
1: lontano da qui.
2: sono un sacco di brani che comunque ti rimangono addosso. Se per dire, nella tua playlist ti passano, non li skippi. Non ce la
3: fai.
1: Sono una fotografia.
2: Sì, sono una fotografia.
3: Anzi, magari non ti vengono in mente nella quotidianità, ma appena li intercetti, sì, non vedi l'ora.
1: Sì, perché fermano quell'istante, sì, no? Sì. Quell'istante che comunque, sì, in qualche maniera ti racconta, dice di te, no? Come dicevamo prima, dice chi sei. Perché, vero, appunto, noi veramente siamo tutta la nostra storia, no? Tutto quello che abbiamo vissuto. Adesso siamo quella storia lì. E quindi sono un po' come quei tasselli, no? Fanno un po' come dei puntini, no? Che se tu li unisci fanno il tuo volto.
2: È vero, è vero, è vero questa cosa. Io se unisco i miei puntini non posso dire che cosa esce, ma secondo me non esce il mio volto. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Io ringrazio tantissimo Gianca per essere stato qua con noi.
3: Gianca e Diego, esatto, grazie, complimenti, davvero.
2: Un enorme piacere, confermo che è molto bravo. Perché,
1: sì, tra l'altro adesso fa il producer, ragazzi. Sì, sì, tanti sì, affidano a lui.
3: Beh, non mi aspettavo diversamente, provenendo da quella scuola.
2: Cioè, cosa poteva fare? Bene, cioè, bene, anche perché io sono felicissimo quando ci sono dei ragazzi giovani che intraprendono queste avventure, hanno questa voglia di fare, perché da un certo punto di vista non è un mondo semplice, ma soprattutto quello musicale oggi, perché comunque va troppo veloce. Però avere voglia comunque di mettersi in gioco è sempre una cosa assolutamente buona.
3: Beh, passione.
2: Buona. Sì. Grazie mille, ragazzi, continuate così allora.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Nino, io direi partiamo con la sigla, rimanete lì perché c'è il solito su e giù, che detto così sembra anche brutto, però rimanete lì perché lo sapete già. Signori, è stato ospite oggi al Whatsanane Gianca!

0: Allora, Smartis, cioè...
1: Io sto provando a unirti i puntini sulla faccia, comunque.
0: No, lascia stare, perché cioè, voglio dire...
1: Ci ho provato
0: e mi è uscita una scritta, Cioè, Mission Impossible, non è riuscita a fare... Ma come Mission Impossible? Cioè, io cerco di fare... Non si può, cioè, vabbè...
1: Tutto, io reggevo 007,
0: no? Tu pensi che io ho cercato di fare anche carabiniere, no? Non mi hanno preso, mi hanno detto, amore mio, a tutto c'è un limite. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16. Ringraziamo la Smartis.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Il Nino Meraviglia.
2: Ciao ragazzi.
0: Tutti voi che ci avete ascoltato, e mi raccomando, per tutta la settimana non fate i bravi.
1: Mai.
0: Ascoltate Gianca.

0: 5'9" brown eyes.
1: Yeah. Crazy.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

onda dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Domani non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare.